0: classifica Anna White Girl Wasted qui su RDS. Si è chiusa la prima ora nella notte dei guerrieri, ma adesso sentiamo l'appuntamento con la redazione Lifestyle e quindi la nostra Roberta Lupi.
1: Confidarsi con un chatbot può essere utile, ma richiede attenzione alla privacy. Ogni conversazione genera dati, dalle domande alle emozioni espresse fino al dispositivo utilizzato e alla posizione da cui ci si collega. È uno strumento prezioso, da usare però con consapevolezza. I consigli di Giuseppe Mocerino, esperto di AI e cyber security.
2: Quando inviamo a un sistema di intelligenza artificiale un documento di identità, un referto medico, una busta paga, una foto personale, quel dato esce dal nostro perimetro. Un documento di identità può essere usato per furti d'identità, truffe, profili falsi. Una foto può essere manipolata. Poi c'è un rischio ancora più sottile: i dati personali possono rendere le truffe molto più credibili. Non caricare mai documenti d'identità, dati bancari, password, immagini intime, dati sanitari su strumenti non autorizzati.
1: E infine?
2: Usare app note e soprattutto verificabili. Non affidare a queste app fragilità profonde che richiedono persone vere o veri professionisti. Nel digitale come nella vita reale, le chiavi di casa non si consegnano a chi non conosciamo.
1: Questa è RDS.
3: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Le 2-4 minuti, bentornati amici, Corrado Trisoglio.
0: Alessandro Corsi, lo sai, caro Alessandro, che ci chiedono: hanno già scelto il nuovo James Bond? Chi è? Io so chi è.
3: E io no.
0: Il candidato numero uno è Callum Turner.
3: Ah, sì, avevo letto. Sì,
0: poi
3: sì.
0: Anche una donna, ho sentito.
3: Sì?
0: Può essere?
3: Ma non lo so.
0: Si fa anche il nome di una donna. Così ho sentito da qualche parte. Quindi spero di aver accontentato l'ascoltatore o l'ascoltatrice.
3: Che ce l'aveva chiesto
0: questa domanda.
3: Vabbè. Va bene, invece tra poco continuiamo sull'argomento anche con i vostri audio, ma prima sentite qui che pezzo.
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: male, pensa ad avere una fidanzata che vuole sapere tutte queste cose, cioè a un certo punto ti sfinisce.
1: Ghosting a un certo punto.
0: Allora, parliamo del no show, che è una piaga mondiale.
1: Sì.
0: In Italia tocca punte del 20%, però stavo leggendo questo dato che è interessante. Pensa che in Australia, insomma, pensate che in Australia il no show equivale a circa 75 milioni di dollari all'anno, capito? Di gente che prenota e poi
1: fa perdere,
0: sparisce,
1: delle grosse cifre. Guarda, è una cosa che non riguarda soltanto i ristoranti, senti qua.
2: Buonanotte a tutti, io ho un pub e figuriamoci, banno dal locale direttamente le persone che si comportano male, figuriamoci quelle che non disdicono dopo aver prenotato. Ricadiamo sempre nella solita parola che in questo periodo, in legno ci stiamo dimenticando, ed ecco la parola che inizia con la lettera R, rispetto.
0: Esatto.
2: Non abbiamo più il rispetto. E quindi è giusto bannare chi non si comporta bene.
1: Giusto, e io credo che le nuove generazioni spesso perdano proprio di vista quello che è il senso del rispetto.
0: Non conoscono il tema, secondo
1: perché
0: me.
1: Perché non gli viene insegnato.
0: Esattamente.
1: E, io sono contento di far parte della mia generazione, di essere nato a fine anni 80, e soprattutto invidio quelli che sono nati ancora prima, perché avrei voluto per esempio vivere la radio quando ancora c'erano i vinili, quando ancora non c'era tutta questa tecnologia. Però ti dico, sono contento di essere nato in quel periodo, perché ho vissuto e respirato un ambiente, un periodo storico che in qualche modo mi ha trasmesso questo senso del rispetto. Oggi
0: figurati
1: è
0: io.
1: Molto più complicato, lo so, ma io ti invidio molto, caro Corrado, sappilo.
0: Allora, ecco, però c'è anche il tema di quelli che non pagano, perché un conto è il no show, ma quante volte si sente, insomma, motivi, cioè giorni, quotidianamente, magari leggendo le cronache quotidiane, di gente che non paga, insomma, anche questo.
1: Mamma
0: è un tema.
1: Mia, anche quello è veramente delirante.
0: Esatto.
1: Cioè, siamo proprio fuori di testa.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io ho un'ideato un modo.
1: Sì.
3: La prenotazione, quando mi fanno la prenotazione, do un orario e poi al cliente avverto. Se ricevo telefonata per disdire il tavolo, va bene, altrimenti dopo un quarto d'ora non ricevo telefonate, il tavolo è saltato.
0: Forse questo è
3: così,
0: il metodo migliore.
3: E io posso riaffittare il tavolo.
1: Sì, però dipende, perché se io ho prenotato alle 9 e alle 9 e un quarto tu non arrivi senza avvertire, io ti tolgo il tavolo. Comunque dipende che tavolo è, cioè se è un tavolo da, sai, due persone, faccio presto a toglierlo,
0: sì,
1: e a rimetterlo.
0: Però se tu, come
1: se
0: limite,
1: da 20,
0: gli metti le 7, per esempio, le 19, cioè tu prenoti per le 21. E al tipo gli dici, guarda, se entro le 19 non me lo confermi il tavolo, quindi
1: sì,
0: tu poi ti pari e riesci ancora comunque,
1: sì,
0: in qualche modo a...
1: Sì.

0: ovvio che se poi alle 19 mi chiami per confermarlo e poi non ti presenti ti venga a cercare, perché cioè mi stai prendendo in giro lì è pesante, cioè mi confermi e poi non vieni, fermati, cioè c'è qualcosa che non va.
1: Mi sa che le pene corporali sono quelle che
0: vedi,
1: si
0: torniamo sempre all'origine, è così, no scherzo, mai praticare la violenza.
1: Stiamo scherzando naturalmente. Harry Styles su RDS, sono le 2:15, As It Was.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS,
0: Abby Goo e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide toujours.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Ciao ragazzi, sono Giovanotti, anche io ascolto RDS.
1: Grande Giova, io l'avevo riconosciuto subito tra l'altro.
2: Ciao, sono Alfa e mentre arrotolo il filo rosso ascolto i Guerrieri della Notte.
3: Ma pure Alfa, come tutti e due rosso. È perché lui aveva fatto una canzone che si chiamava Il Filo Rosso.
1: Ah sì, è vero, scusa.
3: Questo amore ci fa dormire male 5 ore così.
1: Hai capito l'Ale cantante? Questa è una piccola dimostrazione di quello che sentirete nelle sue serate.
3: E non vado avanti. Non vado avanti, se no cambiate
1: il
3: radio, non vorrei mai, ecco, che accadesse. Invece tra poco torna anche una sequenza mixata, ma poi torneremo a coinvolgervi come sempre al 388-22-388-22 perché abbiamo individuato diverse notizie.
1: Questo invece di Alex Warren, Ordinary.

0: per RDS.
1: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
11: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
12: L'estate è viva solo

0: chi era questa?
1: Questa è una nostra amica, la canzone era Everybody Needs Somebody Who Loves The Blues Brothers.
0: Pensavo fosse Rita Franklin. No.
1: Stavo leggendo un sacco di curiosità sul film, insomma, cult, di cui parlavamo anche fuori onda. Si racconta che Belushi perdesse continuamente i suoi occhiali da sole durante le riprese, quindi la produzione dovette acquistarne a centinaia solo per finire il film. E poi leggevo che una notte John Belushi sparì misteriosamente dal set e fu ritrovato poco dopo in una casa privata del vicinato. Era entrato, aveva svuotato il frigo e si era addormentato sul divano dei proprietari. Pare sia successo
0: davvero. Peccato che ci abbia lasciati solamente a 33 anni. Tu pensa quante cose divertenti avrebbe fatto ancora.
1: Sì, ce n'è una che forse non la posso dire, ma vabbè, la leggo.
0: Vai, leggila.
1: Pare
0: vai.
1: Che nel budget ufficiale del film venne inclusa in modo non ufficiale una quota di denaro destinata all'acquisto di cocaina per mantenere sveglio il cast durante le massacranti riprese notturne. Porca miseria.
0: Purtroppo questa è stata anche la ragione.
1: Per cui se n'è andato forse troppo presto.
0: Troppo presto. Va bene, era l'ultima canzone della sequenza mixata, il nostro bel poker di successi che comunque ci dà appuntamento nella prossima ora.
2: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: E quest'estate ha qualcosa in più.
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Nella notte dei guerrieri vi raccontiamo anche la storia di questa arzilla nonnettina del Minnesota.

0: Buongiorno RDS, sono Marrakesh.
1: Ah, infatti.
0: Anche io ascolto Marra. La notte dei guerrieri.
1: Grande Marra.
2: Sì, ma non c'entra niente, erano Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors, scusa,
1: Tutta ma non ce li abbiamo loro?
2: Non lo so, no, non credo. Non Pino, credo. Che dici?
1: Pino.
2: Ce l'abbiamo? Ah, sì, dice sì, sentiamo.
3: Io sono Nino D'Angelo, anch'io ascolto RDS tutte le notti.
1: Grande Nino.
2: Vabbè. Niente, no, non ce l'abbiamo, evidentemente.
1: È un ottabulo Nino D'Angelo.
2: Sì,
1: lo
2: sì.
1: Lo pensavo un ottabulo.
2: Abbiamo tanti artisti.
4: Bella, raga, sono Gigi Marzullo. Sono sveglio sì, già sta. Da quest'ora perché devo lavorare. Cioè, certo. Mica sono come voi.
2: Grazie, grazie. Ciao. Invece, ci aveva incuriosito questa storia di una nonnina che Menasola.
1: Esatto.
2: Menasola. Ha fatto cambiare le regole nelle case di riposo?
1: Sì, si chiama Anita Lebrun, 82 anni. Grazie a lei sono cambiate appunto le leggi in Minnesota perché è stata approvata la norma sull'happy hour dei nonni che permette, attenzione, pensa come sono avanti, sì. Permette il consumo di alcolici nelle case di riposo. E questa cosa fa molto ridere, no?
2: Sì.
1: Cioè, voglio dire, tu provi a immaginare in una casa di riposo italiana. Questi nonnetti arzilli che si ubriacano.
2: Beh, sarebbe meraviglioso.
1: Sarebbe meraviglioso.
2: No, c'era una mia vecchia zia che se n'è andata alla soglia dei 100 anni e gli ultimi anni, gli ultimissimi anni della sua vita li ha vissuti in una casa di riposo con mia madre e mia zia che andavano spesso a vedere come stesse,
1: però
2: erano molto presenti.
1: Era sobria però.
2: Era sobria, ma le rompevano le balle perché lei andava alle macchinette, chiamava i cioccolatini, sai?
1: Okay.
2: E le rompevano le scatole che dicevano no, si chiamava Romana, e dicevano no, non puoi, perché poi dopo stai male, perché poi c'è una certa età, perché ma io dico ma quella è arrivata quasi a 100 anni, ma fatele
1: lasciare mangiare
2: vuole, no?
1: Allora,
2: fateli ubriacare questi signori.
1: No, ma ascolta, la donna questa nonnina di cui stiamo parlando era abituata a godersi un bicchiere di vino in famiglia tutte le sere, tutti i giorni. Ha scoperto che nella struttura era legalmente vietato servire qualsiasi tipo di alcolici e ha fatto e ha fatto e ha fatto finché ha cambiato la legge in Minnesota, capito? E adesso si può bere tranquillamente.
2: Sì, no, deve essere per lei una bella soddisfazione aver fatto raggiungere questa cosa per tutti, cioè ne saranno tutti orgogliosi. Tra l'altro siamo collegati in questo momento con una casa di riposo del Minnesota, ci colleghiamo.
1: Sentiamo.
2: Vai Pino. Eccoci qua. Com'è?
1: Anita è in prima fila, è lei che conduce il trenino. Anita Lebrun, fatti un giro qui in Italia, vai in qualche casa di riposo, cambia le leggi anche qui da noi, cara Anita.
2: Poi il vantaggio sai qual è? Che loro non devono guidare quando devono tornare a casa, quindi è perfetto. Basta fare le scale accompagnati, è tutto alla grande, no? Ci sono i Muse.

0: Serial Lover qui su RDS nella notte dei guerrieri. Sai che questa canzone, non lo so, suppongo, ma mi dà l'impressione che sia stata incisa non in sequenza, ma live con un take.
1: Ah sì? Cioè, ma qui sai, andiamo un po' troppo sul tecnicismo, eh?
0: No, è una cosa che non si fa più oggi, no? Okay. Oggi non è che per incidere un disco c'è tutta la band che suona e se non va la rifanno da capo. Oggi ormai con la tecnologia e con l'intelligenza artificiale gli strumenti spesso sono suonati anche digitalmente. A volte, no? Incidere una canzone comporta una serie di take.
1: Quindi secondo, mi stai dicendo che lei si rifà quello che accadeva negli anni, tipo gli Sci, che
0: perché ho
1: prima,
0: sentito, non lo so, è una supposizione che faccio senza aver letto nulla dall'ascolto, dal suono del, soprattutto della percussione e degli strumenti. Mi sembra come se l'avessero suonata dal vivo e incisa, registrata in sala dal vivo.
1: Buona la prima.
0: Non dico buona la prima, ma magari l'hanno suonata tutti insieme, capito? E poi l'hanno un po' sprodotta.
1: Ma, così, ma che orecchio che hai, mamma mia.
0: Ma magari non è così, invece non è assolutamente
1: adesso,
0: vero.
1: Adesso approfondiamo l'argomento, vado a fare, faccio un po' di ricerche.
0: Ritroviamo nella notte dei guerrieri anche i Coma Cose, Fiamme negli occhi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Fiamme negli occhi, coma cose qui su RDS alle 3, un minuto torniamo in redazione, a quest'ora ritroviamo come sempre RDS Green e la nostra Roberta Lupi, sentiamo.
1: CNR Università dell'Aquila in campo per studiare i mutamenti decennali del clima. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
2: Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature. La ricerca, che ha applicato un metodo statistico robusto all'analisi delle serie di temperature medie globali dei maggiori centri internazionali di ricerca climatica, evidenzia un punto di cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature a partire dal 2013-2014, passando da 0,16-0,18 gradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. L'obiettivo è agire negli ambiti che possiamo controllare e ridurre al minimo per quanto possibile l'impatto umano sull'aumento delle temperature.
1: Questa è RDS.
3: Le 3:02, la notte dei guerrieri, e guerrieri sono Ale Corsi. Ciao Ale, come va?
0: Tutto bene? Bene, bene, e Corrado Trisoglio insieme fino alle 5 del mattino.
4: Come preme i tasti Pino, non li preme nessuno! Vai Pino,
3: grande
4: vai!
3: Pino.
0: Confermo, perché lo vedo ancora premere, lo vedo,
3: sì,
0: quindi.
3: È premuto, sì, Pino è premuto, premuto.
0: Molto spremuto. andando avanti a Ceres è spremuto per forza. Viene
3: potrebbe
0: in
3: andare a trovare le vecchiette del Minnesota.
0: Sì, sì. Tanto lui d'età più o meno
3: quella,
0: ci si avvicina,
3: no?
0: Va bene. Sequenza mixata, poi parliamo anche di sport, che ci sono notizie legate alla nostra nazionale molto interessanti.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: me gusta.
1: Tu, allora devo dire, bisogna dire che il mondo parla latino, il calcio finale tutta spagnola, insomma, che parla, sì, la musica è tutta spagnola, anche per chiudere la sequenza. Quindi Spagna Capodmundi, Capodmundi.
2: E tra l'altro Manu Chao, che sono 3 anni che con lo stesso campionamento della sua canzone fa, sì, grandi successi. Un genio, ragazzi, sì, un genio.
1: Oh, allora, dobbiamo parlare di sport.
2: Sì, tra poco c'è la pagina sportiva che facciamo sempre intorno a quest'ora, perché diciamo è finito il mondiale, il campionato di Serie A deve ricominciare, le coppe pure, però ci sono notizie legate alla nostra nazionale che ci entusiasmano.
1: Sì, la panchina della nazionale. Sì. Ma secondo te è possibile?
2: Beh, parlano di contatti avviati, sicuramente.
1: Sì, weekend a Barcellona, sì, ho letto, però da qui...
2: Non lo so, è
1: questo sogno.
2: Parliamo di un personaggio che chiaramente richiederà uno sforzo economico da parte della FIGC, perché stiamo parlando di Pep Guardiola, ma tra poco vi diciamo nel dettaglio le notizie uscite nelle ultime ore, quindi state con noi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare femmina in particolare.
5: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Canfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: E chissà se questo blitz durante il weekend a Barcellona porterà dei frutti, lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.

0: non va.
1: Sì, parliamo di calcio in realtà e di notizie legate alla nostra nazionale, certo. Perché pare che il progetto Pep Guardiola come commissario tecnico azzurro sia sempre più concreto, o almeno così ha detto Malagò nelle scorse ore, definendo il dialogo con Guardiola aperto, con l'ingaggio che sappiamo già che è alto, ma che per lui potrebbero fare delle eccezioni. È anche vero che sì, tra Maldini e Guardiola c'è un bel rapporto, Guardiola gli dedicò la vittoria della Champions.
2: Perché Maldini si era ritirato qualche giorno prima, no? Sì. Criticato, ti ricordi,
1: da alcuni tifosi del Milan, e quindi Guardiola, dopo quella finale che si giocò all'Olimpico di Roma tra il Barcellona e il Manchester, che il Barcellona vinse, dedicò quella vittoria della Champions a Maldini, che si era appunto ritirato da poco. Quindi anche, c'è stima.
2: Esatto, anche se sto leggendo che proprio in questi giorni Guardiola ha dichiarato che dopo aver lasciato la panchina del Manchester non ha tutta questa voglia e desiderio di continuare ad allenare, perché vuole dedicarsi alla famiglia, al padre 95enne, però magari questo blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo a qualcosa è servito.
1: Ci hanno colpito le sue parole, perché dice: non ho più 40 anni, 35, 37, ne ho 56 e quindi vorrei godermi le cose che non ho mai fatto prima. Ora, non è che gli manchi chissà cosa, nel senso che uno che ha guadagnato così tanti soldi ci può stare, no? Che però ti dica, da un certo punto di vista, poi tutti i soldi del mondo, ma quello che ti dà l'affetto della famiglia, il viverti quotidianamente, gli affetti, non te lo dà nessuno, anche se sei la persona più ricca del mondo.
2: Esattamente, da quanti anni ormai?
1: Al City ha fatto 10 anni. Dove non si è mai fermato. Prima ancora era stato al Barcellona,
2: Bayern.
1: Insomma, non si ferma da diversi anni, ha ottenuto grandissimi successi diventando e coniando anche un nuovo modo di fare e pensare calcio. Ci può stare che si voglia fermare. Dicevamo prima fuori onda che ok, però il ruolo da commissario tecnico non è che ti invade di impegni come magari allenare un club.
2: Certo, non c'è la quotidianità, però comunque devi seguire le squadre, i giocatori, insomma, devi capire anche,
1: però
2: scoprire, perché magari lui non conosce molti giocatori del campionato italiano, quindi insomma
1: sul tavolo i prossimi impegni, no? Per capire quanto potrebbe essere impegnato. Allora, la nazionale giocherà a settembre, ci sarà la prima sosta della nostra Serie A e ci sarà la Nations League che comincerà appunto a settembre, poi ci sarà una nuova sosta a ottobre di due partite e un'altra sosta a novembre di due partite.
2: E puoi ripetere, diciamo, le squadre con cui dovremo giocare?
1: E siamo nel girone con Belgio, Turchia e Francia.
2: Ecco, fuori onda abbiamo fatto una stima.
1: Zero punti. Guardiola o non Guardiola, perché un altro aspetto che insomma è abbastanza allarmante, la sensazione che ci puoi mettere chi ti pare, ma l'Italia è talmente scarsa tecnicamente che sarà molto complicato per Guardiola.
2: Ma l'abbiamo tirare visto fuori anche i mondiali, adesso con tutto rispetto Ancelotti, grandissimo allenatore, però se hai poco materiale alla fine fai poca strada.
1: Ci sono degli allenatori che si sono guadagnati il titolo di grandi allenatori, come Ancelotti, come Mourinho, perché con le grandi squadre hanno saputo vincere, perché non è che allenare una grande squadra significhi equivalga a vincere, devi saper gestire uno spogliatoio pieno di campioni e devi soprattutto farli girare. Guardate, l'esempio più palese è quello del Paris Saint-Germain, che negli anni c'è stato chiunque, grandi campioni, Messi, hanno avuto Mbappé, hanno avuto Verratti, hanno preso chiunque, hanno preso i migliori giocatori, Neymar, ma non hanno mai vinto in Europa. Crea calcio e poi l'investimento anche che è stato fatto su tanti giovani forti e non più sui campioni affermati, no? E questo ha pagato, tanto che il Paris Saint-Germain ha vinto due Champions di fila.
2: Sai che è un altro bravo, secondo me, Klopp, che con poco materiale riesce sempre a far giocare molto bene le sue squadre.
1: Quindi, mentre magari Ancelotti o Mourinho, per dire, facevi anche l'esempio di Mourinho prima, sono allenatori che quando hanno allenato non grandi squadre non è che abbiano ottenuto grandissimi risultati. Penso ad Ancelotti quando ha allenato il Napoli e l'Everton, Mourinho magari quando ha allenato squadre come la recente esperienza in Turchia, ma anche quando è stato alla Roma è vero che poteva vincere anche un'Europa League che gli è stata ingiustamente rubata dall'arbitro Taylor, che tra l'altro nelle scorse ore si è ritirato. Quindi saranno contenti i tifosi della Roma, però si è portato a casa soltanto una Conference senza mai incidere troppo anche in Italia nel campionato e in classifica. Quindi grandi allenatori perché hanno vinto con le grandi squadre, ma quelli, forse quello che serve all'Italia è qualcuno che riesca a creare un collante.
2: Dai, fai un nome, dai.
1: Ma
2: un
1: io
2: nome.
1: Avrei tenuto Baldini.
2: Ah, ok.
1: Sì. Io avrei tenuto Baldini.
2: In molti hanno perorato la causa Baldini questi giorni.
1: Io sono uno di quelli, un grande fan di quel tipo, di quel modo di pensare calcio, e avrei provato a tenerlo aprendo anche ai tanti giovani.
2: Anche perché lui allena l'Under 21 da parecchio tempo, no?
1: Sì, sì, no, in realtà non da tantissimo, però è un allenatore che avrei tenuto.

0: Non avrei mai provato a ripercorrere le strade di Mancini, di Conte, che già sono stati CT e che sono storie che forse abbastanza sature. Guardiola sarebbe sicuramente affascinante, quindi io non mi opporrei se fosse, anche perché il mio parere conta zero, però
1: io la vedo dura, sinceramente.
0: Sì, sembra difficile, sarebbe molto suggestivo.
1: È molto suggestivo, però insomma. Ripeto, sembra poco probabile, vediamo.
0: Non so se possa bastare una cosa del genere, ecco.
1: Bene, dopo questa bella analisi sul prossimo CT della nazionale, probabile. Sì. Dai, fai un nome, dai, a parte Guardiola. Se tu chi vuoi sulla panchina della nazionale? Io vorrei Klopp, però ha già un accordo. È già allenatore della Germania, Klopp?
0: Sì, okay. È già andante. Okay. Si aspetta soltanto l'ufficialità. Sai che non mi viene in mente nessuno in questo momento?
1: Non è facile.
0: No. Non è per niente facile, però, ripeto, forse mi affiderei a qualcuno che ha un modo di pensare e fare calcio un po' meno moderno per la nazionale, però chissà, magari può essere anche questo.
1: Se avete qualche nome, 388-22-38822, perché è interessante sapere anche cosa dicono i 57 milioni di italiani che sono allenatori della nazionale.
0: Dai, vi aspettiamo con curiosità. Intanto c'è il nuovo di Madonna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: cambierà, magari, magari.
1: Magari, ecco, secondo me, ne parlavamo io e Ale fuori onda, è un problema di mentalità indipendentemente dall'allenatore che arriverà, dai giocatori. Capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: dicevamo,
1: siamo un po' indietro.
0: Dicevamo questo,
1: che il calcio è lo specchio del paese, no?
0: Sì, è un po' il termometro di quello che stiamo vivendo. Ci basti guardare anche gli stadi e l'affluenza agli stadi italiani, e quando si va a vedere, non so, una partita di seconda divisione in Spagna.
1: Ma poi vogliamo parlare degli stadi e paragonarli a quelli del resto d'Europa?
0: Sì, cioè, come cioè, sono anche cioè, all'avanguardia da quel punto di vista. Noi non riusciamo a candidare l'Italia come paese ospitante per un evento come un mondiale o un europeo perché non abbiamo gli stadi. Non siamo all'avanguardia. Guardate per esempio la Coppa d'Africa che si è giocata qualche mese fa in Marocco, come sono all'avanguardia gli impianti
1: certo,
0: in Marocco.
1: Certo.
0: Cioè, in Marocco, non dico in, non so,
1: in California.
0: Cioè, capisci? E purtroppo.

0: il discorso anche di mettere su un progetto per fare degli stadi in Italia, in città come Roma, per esempio.
1: Cosa succede a Milano?
0: C'è una roba che stadi. Deve durare 30 anni, se no non lo vedi lo stadio. Il Barcellona e il Real Madrid hanno
1: in
0: aggiornato i loro stadi,
1: esatto,
0: in un paio d'anni.
1: Ma non li hanno abbattuti, cioè sì, a Madrid sì, però li hanno rifatti gli stadi.
0: Sì.
1: A Barcellona praticamente hanno rifatto solamente il terzo anello, no?
0: Sì, oppure
1: tenendo gli altri due,
0: per esempio,
1: originali.
0: Lo storico Highbury, il stadio dell'Arsenal, che hanno ristrutturato e l'hanno fatto diventare l'Emirates che oggi conosciamo perfettamente, ci hanno messo pochissimo. La Fiorentina sono 3 anni che gioca con metà stadio chiuso perché lo stanno ammodernando e ci stanno mettendo una vita.
1: Hai visto cosa hanno fatto vecchio Highbury?
0: Sì.
1: Hanno fatto delle case, una residenza,
0: sì.
1: Cioè mantenendo il terreno originale.
0: Sì, sì.
1: Cioè hanno fatto il giardino della casa mantenendo il terreno originale. Io l'ho visto, una cosa strepitosa.
0: Quindi l'idea è che forse vedremo veramente dei cambiamenti quando cambieranno anche altre cose legate al paese, no? In generale, non soltanto al calcio giocato, che poi è una naturale conseguenza di tutto quello che succede fuori, no?
1: Nel frattempo stanno arrivando i vostri suggerimenti sul prossimo allenatore della nazionale italiana, magari li ascoltiamo tra poco. 38822 38822.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
2: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
4: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Tra poco testiamo anche il sentiment degli italiani riguardo la panchina da commissario tecnico della nostra nazionale. Prima ritroviamo questo grande successo di Gailey.

0: porrei il nome di Ale Corsi sulla panchina della nazionale dall'alto della sua competenza calcistica che ha dimostrato abbondantemente con zona mista, come giochi, me la fai giocare la nazionale? È uomo?
1: Ma guarda, col 5-5-5 mi avete preso per un coglione, no, per un eroe, no, non sarei in grado di fare l'allenatore, mi limito a guardare.

0: il calcio, però ti posso dire che premierei, ecco, magari prima ho detto chi vede il calcio in un altro modo e magari ha più esperienza, ma non disdegnerei anche un giovane che possa avere delle idee. Per esempio, che fine ha fatto Roberto Di Matteo, che aveva vinto la
1: vinto
0: Champions,
1: Champions con Chelsea
0: e poi è sparito. Però
1: Donadoni
0: l'ha già allenata, se non sbaglio.
1: È vero.
0: Per esempio Maresca è un profilo che adesso
1: è vero, Maresca è un nome interessante, è vero,
0: prenderà il posto di Guardiola al City, però è un nome che mi segnerei. Anche Tedesco, per esempio, che adesso è andato ad allenare il Bologna,
1: campione del mondo Maresca, ha vinto col Chelsea,
0: ha vinto la
1: contro
0: il Paris
1: Saint Germain, esatto,
0: mondiale per club. Vi abbiamo chiesto, secondo voi chi sarebbe un nome papabile per la nazionale, per la panchina della nazionale? Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Secondo me si dovrebbe continuare con Baldini almeno fino agli europei, perché è l'unico che è controcorrente avendo la forza di mettere i giovani.
0: Quindi Baldini.
1: Cosa dici tu?
0: No, io sono d'accordo, io l'avrei assolutamente tenuto in considerazione. Baldini mi è piaciuto tanto.
3: Ci vuole per la nostra nazionale un allenatore che fa capire che ci vuole una programmazione assieme a Maldini e Leonardo. Dire cominciare da tutte le scuole calcio, devono iniziare di lì. Ci vuole programmazione.
0: Secondo me ci sta. Anche perché Baggio, no? Roberto Baggio aveva proprio fatto quel libro con tutti i punti da prendere in considerazione per riscrivere un po' il calcio italiano. Chissà se hanno preso spunto, ce lo auguriamo.
1: Ecco, però al di là dell'allenatore, banalmente ci vogliono i talenti che purtroppo non ci sono. E secondo me è proprio un momento storico.
0: Ecco, sta per nascere mio figlio.
1: Esatto.
0: La prima cosa
1: è
0: vedo come calcio al pallone. Ma lo spero vivamente, guarda. Ma più che per l'Italia, per qualche altro aspetto.
1: Nel 2046 Italia campione del mondo, canoniere
0: Filippo Corsi.
1: Filippo Corsi.

0: Mars, siamo pronti per sentire come sarà questo mercoledì 22 luglio, le previsioni del tempo con il servizio di Trebi Meteo che sentiamo subito.
1: La giornata di mercoledì si presenterà sostanzialmente stabile dopo i forti temporali delle ultime ore al nord sul Medio Adriatico. Situazione più tranquilla con cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità sull'Appennino e brevi temporali di calore qui. Altrove invece sole, con caldo ancora intenso sul basso Tirreno, le due isole maggiori, in Sicilia e Sardegna punte anche di 40 gradi o più. Invece un calo delle temperature al nord e sulla parte adriatica, finalmente si starà veramente bene qui. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Munge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Munge, la famiglia italiana del pet food.
3: E 4 in punto, 22 luglio, è mercoledì, ciao amici da parte nostra, è la notte dei guerrieri, Corrado Trisoglio.
0: Ale Corsi, fino alle 5, per chiudere il discorso allenatore della nazionale, facciamo uno spot per
3: Farioli.
0: Che ha 37 anni, ha allenato l'Ajax e il Porto, cioè cosa vogliamo di più? Giovane,
3: sì, è un allenatore
0: bello,
3: di cui si parla molto bene, quindi vedremo. Invece tra poco la battle delle 4, l'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Ci dite a quale categoria appartenete, per favore, grazie.
0: Sì, con un messaggio al 38822 38822.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Ciao, sono Orietta Berti, anche io ascolto il Corriere della Notte.
1: Sì, ma era Demi Impala con Jenny. Ah, guarda, incredibili siete. Va bene, questa è la notte dei guerrieri e questa è la battle delle quattro.
2: Esatto, insomma, chi si sveglia e chi va a nanna, ce lo state raccontando con un messaggio al 38822 38822.
1: E quindi sì, sentiamo il primo, vai, vai.
3: Buongiorno
1: vai.
3: Corrado, buongiorno Alex, sono Francesco Cannonario, sveglio dalle due, partito da Torino.
1: Oh, allora,
3: buona giornata a tutti al popolo di RDS.
1: Ciao, grazie. Caro. Dobbiamo spiegare a Corrado la regola dell'orario, nel senso che noi decidiamo chi va a dormire chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Lui si è svegliato alle 2, quindi per noi è sveglia presto.
2: Certo.
1: Ma comunque, se uno avesse un dubbio, si calcola sempre dall'orario di sveglia o dall'orario di sonno.
2: Già mi gira la testa,
1: quello che è più vicino a quest'ora, quindi sono le 4:10.
2: Sì.
1: Se tu ti sei svegliato alle 9 di sera,
2: sei troppo distante.
1: Quindi è sveglia tardi, cioè sveglia presto o letto tardi, capito?
2: Ah, ok.
1: Che cos'è?
2: Sveglia tardi,
1: tutta un'altra cosa. Però ci sta, sei sulla buona strada per imparare bene la regola dell'orario che abbiamo stabilito con il nostro gruppo di autori, tra cui lui. Eccolo, lui è il nostro autore principale. Sì, che è contento di essere nostro autore.
2: Okay.
1: Comunque 1-0 per quelli che si sono svegliati presto. Il prossimo.
4: Ragazzi, io appartengo alla categoria di quelli che va a dormire molto presto.
1: Molto tardi.
4: E si sveglia la mattina molto presto. Ciao a tutti.
1: Quindi sveglia presto lui.
2: Sì, sveglia presto e poi va a dormire presto anche.
1: E quindi? guarda che è difficile. Non ci ha detto l'orario.
2: Devo carburare un po' con questo meccanismo.
1: Vabbè, diciamo che lui credo vada a letto tardi, capito? Quindi 1-1.
2: 1-1.
1: Vai, prossimo, vai.
5: Buongiorno. Mario, autista con la patente B.
1: Sì.
5: Madonna ragazzi, che vita, non lo so come, io lo faccio da 5 anni questo lavoro, ma lavoro, per me non è il lavoro. Che vita di merda, non lo so come fanno, non lo so, lo faccio per necessità.
1: Sì.
5: Ma il mio lavoro è tutto un altro lavoro.
2: La sveglia?
5: Ho avuto un'attività per 30 anni, poi il secondo anno di pandemia ho avuto l'attività.
1: Anche la storia,
2: tutto il curriculum.
1: I 100 secondi di Mario.
5: Non lo so come fanno gli autisti, ci piace questo mestiere, ma
2: radiofonici,
5: come a me sono 5 anni che non riesco a farmi entrare in testa.
1: Sì,
5: lo faccio veramente per necessità.
2: Facciamogli una sigla,
5: perché
2: è l'unico
5: lavoro che ti paga un po' di più.
1: Sveglia presto o letto tardi?
5: Con questi grandi ragazzi,
1: Quindi?
5: Sempre con voi.
1: Sì.

0: vi dico voi,
1: la sì, sveglia,
0: 5 anni. Va bene, buona,
1: sì, sì,
0: buona giornata,
1: sì. Ma sveglia, la sveglia,
0: alla prossima.
2: Ah no, ma scusa, non ci ha detto se un minuto d'audio. Vabbè, guarda, non ho parole, vabbè, niente, e quindi restiamo 1-1.
1: Sì, okay. Prossimo,
3: buongiorno, dai. Amici di RDS, Brusco Bologna.
1: Brusco, il nostro amico.
3: Semaforo verde, aperto il bar. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: 2-1, semaforo verde, sveglia presto.
4: Okay. Buongiorno Ani, buongiorno Corrado, Paola della provincia di Como, categoria quelli che si svegliano molto presto.
2: E allora. Okay.
1: Quindi 3-1.
2: 3-1 è finita, capito? Finito. Perché scegliamo 5 messaggi e quindi.
1: Certo, non si può più pareggiare.
2: Quindi, esatto. Capito? Cioè, okay. Possiamo sentire l'ultimo giusto così.
1: Io risentirei Mario, già che ci siamo.
5: Buongiorno, sono Marco da Bergamo. Io solitamente vado a letto alle 8:30, 9 di sera, sì. E mi sveglio alle 3:30.
1: Allora sveglia presto, sveglia presto.
2: Vedi, hai capito la regola?
1: Certo.
2: Bravo. Tra
1: me
2: poco.
1: L'ha fatta capire Mario.
2: Alla grande, tra poco il sorteggio che stabilirà chi tra tutti quelli che hanno mandato un messaggio per la categoria di quelli che si svegliano presto si porta a casa una RDS Bang.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: mattina.
1: Tu cosa fai questa sera, caro Ale?
2: Ma io torno qua stasera mercoledì, torno qua a
1: Io torno giovedì a Luna.
2: Torno giovedì, poi torno venerdì giovedì. Ritorno io e poi c'è il weekend e quindi torni tu.
1: Esattamente.
2: ci palleggiamo un po' la notte sì. Anche perché sono le ultime settimane. Poi prossima settimana, lo ripeto, l'ultima notte per quanto ci riguarda della stagione sarà mercoledì 29 luglio, la notte tra mercoledì e giovedì. Va bene, lo diciamo per
1: tutti. Insieme io e te?
2: Non lo so se siamo insieme.
1: Insieme siamo martedì.
2: Martedì. Invece l'ultima puntata della stagione sarà il 29, perché poi io sarò in onda anche sabato e domenica.
1: Esatto.
2: E quindi chiudiamo la stagione dei guerrieri, che poi tornerà a settembre. Il 7 settembre.
1: Esattamente.
2: Quindi allora, abbiamo dato anche un po' di appuntamenti. Invece tra poco arriva anche una nuova sequenza mixata e poi giochiamo a Senti che news.
1: Esatto, le 4:20. Te la ricordi l'originale di questa canzone?
2: Sì.
1: Era di Katie Dennis.
2: Sì.
1: È stata ripresa da Kungs, David Guetta. Si chiama All Night Long.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Guerriero, vorresti dormire ma ti tocca partire e per le scale corri? Ma don't worry, ad allietarti la giornata ci sarà la sequenza mixata.
7: E allora sorry, scusa, lo sento.
0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
8: Solo grandi successi.
7: Parole diverse ma stesso universo.
1: L'estate passa su RDS.
9: Pinguini tattici nucleari.
1: Sorry.

0: Sono Lady Gaga e anch'io ascolto RDS.
1: Ma l'avevo riconosciuta.
2: La ricordavo con una voce diversa.
1: No, pochino. L'ho anche vista dal vivo un paio di volte, quindi mi sembrava un po' diversa la voce, vabbè.
2: Era Lady Gaga con Bad Romance qui su RDS. Nella notte dei guerrieri siamo pronti a giocare. Adesso Corrado Trisoglio ci spiega le regole del gioco.
1: Allora, praticamente ci provo, perché per me è tutto nuovo, quindi questo gioco. In pratica vi faremo sentire l'audio di una notizia di questi giorni, ok?
2: Sì.
1: E voi dovrete risalire alla notizia. È un
3: bravi,
1: po' come il vocaboradio.
3: Bravissimi!
1: È così, no?
2: Bravissimo, esattamente.
1: Mi sto facendo piano piano.
2: Solo che vocaboradio facciamo ascoltare la parola, la definizione della parola, esatto. Qui invece facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è parlato tantissimo. Sentirete
1: giorni.
2: La voce di un personaggio, mi raccomando, non dovete dirci il nome del personaggio, ma tutta la notizia. Il più veloce viene al telefono con noi e vince una bag. Vai Pino, facci sentire.
1: Vai.
2: Pino!
1: Sveglia, Pino!
2: Sveglia, per favore, non è che. Dai, sentiamo.
4: Si è garantita la questione di quello che è successo. Il programma per portare, far fare uscire le persone. Il programma Spread ha funzionato. Inseriti, insomma, adesso diamo anche la giusta misura alle cose.
2: Allora, sta parlando di una cosa in particolare.
1: Un evento, possiamo dirlo, no?
2: Sì.
1: Almeno evento, possiamo dire.
2: Parla del deflusso.
1: Esatto.
2: Dai, va bene, questo evento. Vi abbiamo aiutato. 388-22-388-22, messaggi vocali a partire da ora.
1: Vai!
5: It's time to play!
6: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
7: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Qual è la notizia?

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Italia, bossa nostra,
1: solo nostra, mi raccomando.
0: Solo nostra. Non abbiamo un vincitore, signori, non succedeva da un po', da diverso tempo.
1: Era difficile questa mattina, un po'.
0: Forse sì, anche se in realtà adesso riascoltiamo la voce del personaggio per capire qual è la notizia, poi ve la racconteremo, sentiremo anche qualche audio di qualche errore. Vai, dai, Pino, vai, facci sentire.
2: Gigantica la questione di quello che è successo, il programma per portare, per passare, per far uscire le persone, il programma Spreta ha sanzionato Ceriti, insomma, adesso diamo anche la giusta misura alle cose.
0: La notizia, allora, la vuoi dire tu, sì.
1: Beh, quindi nessun vincitore?
0: No, non c'è nessuno che ha vinto.
1: Allora, praticamente si riferiva al concerto di Bad Bunny, sì, che è stato sospeso per via di un nubifragio, e quindi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda poi il deflusso, sì, del pubblico, sì, e che ha questa cosa suscitato un po' di polemiche. Vedete, questa era la notizia.
0: La persona che parla, che avete sentito, è il sindaco di Milano, Sala. C'è qualcuno che ha indovinato ma ha già vinto recentemente, come per esempio Marilena, che ha vinto 18 RDS bag in 6 mesi e quindi
3: potrebbe
0: la sentiamo.
3: Potrebbe essere la notizia, sì, che riguarda il concerto di Bad Bunny a,
1: sì,
3: Milano.
1: Brava, molto brava, però adesso basta.
3: Per la grandine si è dovuto scollare la gente e diciamo che il flusso non ha funzionato molto bene.
1: Sì, ha aperto un negozio.
3: Marilena,
0: se volete, Marilena a Milano ha una boutique che vende RDS bag.
4: Buongiorno. I vocali di stamattina, secondo me, è il deflusso delle persone. Il concerto di Ultimo, il sindaco Gualtieri di Roma.
0: No.
4: Taffio da Fossato, Canta Gallo Prato.
1: Cioè, sono andato vicino.
0: Sì,
1: Roma. 600 chilometri.
0: Sì, sono 3 ore di treno alla fine.
5: Buongiorno, guerrieri. Non ho idea di chi sia il personaggio, perché appena avete messo il suo discorso sono entrato in una galleria, andato via il segnale,
1: non
5: assolutamente niente. Volevo solo dirlo.
1: Al limite, buona fatti giornata. Dare un RDS bag da Marilena.
0: Senti, vai in giro per Milano, se la becchi, magari glielo dici: Marilena, che me ne presti una, che c'ho da andare in vacanza, mi serve. Magari te la
1: che meraviglia questa.
0: Vai, Conrad, ci affidiamo a te per
1: l'intro.
0: Allora,
1: era il 1985,
0: pezzo.
1: Questo era il primo album di Brian Ferry dopo i Roxy Music,
0: Wow.
1: Come si chiamava? Boys and Girls, ricordo. Puoi confermare, per favore?
0: Confermo.
1: E uno dei tanti singoli era questo, che si intitolava Slave to Love.
0: Aspetta, che sto cercando per confermare. Confermo. Album dell'85.
1: 85, tutto a posto.
0: E ci abbiamo preso. Successo che ripeschiamo dal passato, tra poco ci salutiamo. Godetevelo, alzate il volume della vostra radio, perché c'è Brian Ferry, Slave to Love.

0: Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi,
3: grandi successi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Come te le immagini questa Carmela?
1: Mam!
2: Ciao verde, eh.
3: Marilena si vende l'RDS bag sotto banco.
1: Sì, c'è la boutique, c'è la boutique.

0: arrivati alla fine, vedo già Melania e Beppe in splendida forma, molto tonici a quest'ora. Buongiorno.
1: Sì, sì. Belli carichi. No, non ci sentono.
0: Non ci sentono?
1: Sì, sì, sì. Ah, okay. Ah no, ci sentono ma non parlano.
0: Non possono parlare.
1: Sono muti perché Pino li ha chiusi.
0: Si stanno boicottando.
1: Sì, sì. Senti Corrado, grazie.
0: Grazie,
1: è stato come sempre
0: un
1: bel viaggio.
0: Un piacere, ci siamo divertiti. Ci sentiamo dopo domani ancora, no?
1: Dopo domani con te in solitaria, domani con me in solitaria, insomma non vi lasciamo soli per questa settimana, siamo con voi sempre dall'una alle 5. Grazie Pino, arrivano tra poco quelli dell'Alba dei Pazzi Viventi. Ciao amici!
0: Ciao, buona giornata. Buonanotte. A tutti, ciao! Ciao.
2: Su RDS, dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
1: Prima però torniamo in redazione dagli esperti di Trebi Meteo per capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Come sempre a quest'ora le previsioni, sentiamo.
3: La giornata di mercoledì si presenterà sostanzialmente stabile dopo i forti temporali delle ultime ore al nord sul Medio Adriatico. Situazione più tranquilla con cielo sereno poco nuvoloso. Un po' di variabilità sull'Appennino e brevi temporali di calore qui. Altrove invece sole, con caldo ancora intenso sul basso Tirreno e le due isole maggiori, in Sicilia e Sardegna punte anche di 40 gradi o più. Invece un calo delle temperature al nord e sulla parte adriatica, finalmente si starà veramente bene qui. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pronti e via!
6: Tutti in partenza, dai, allora, che mercoledì, ma ormai è fatta, rotolando verso le vacanze per la stragrande maggioranza degli amici, delle
7: buongiorno.
6: Amiche.
7: Buongiorno!
6: Meno tre.
7: Yes, countdown è iniziato.
6: Anche per te.
7: Grazie, grazie Piero che mi ha portato a lavoro stamattina, non mi si apriva il cancello automatico, arrivato subito Piero, ciao,
6: ciao
7: Piero. Grazie. Ciao,
6: ho fatto lo sconto, Piero.
8: Ciao, Corrado.
7: Certo, mi ha fatto pagare poco.
6: La ricevuta.
7: Certo.
6: Non sia mai,
7: Vabbè, appellone, dai.
6: Che via è Piero per la finanza?
7: Dai.
6: Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Nome e città al 38822 38822 se volete una pazzo bag, mica come Piero.
9: L'alba dei pazzi viventi.
10: L'alba dei pazzi viventi.
9: Estate 2011.

0: stamattina, amici? Che abbiamo?
1: Stamattina abbiamo Luciano. E lui arriva da Reggio Calabria. Sì. E ha dormito poco perché fa caldo. Luciano, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. Ciao Luciano.
1: Quanti ore hai dormito, Luciano?
2: 4 ore.
0: Vabbè, 4 ore è la mia media giornaliera. Ma hai fatto qualcosa ieri sera o proprio era solo per il caldo? Cioè, 4 ore sei andato a dormire a mezzanotte.
2: Sì, infatti.
0: E che hai fatto fino a mezzanotte?
2: Non ho fatto nulla, solamente per il caldo. Già a quest'ora superiamo i 32 gradi.
0: Ok, ma tu fino a mezzanotte ieri, che hai fatto, Luciano?
2: Ho visto un po' la tele e poi niente, in famiglia.
0: In famiglia, va bene. Ha una vita, diciamo così, spericolata.
1: Senti la voce di Luciano.
0: Molto spericolata.
2: Molto spericolata.
0: È piena di emozioni, no? Diciamo.
1: Molto bene. Farai oggi, Luciano? Ah, stavi raccontando qualcosa, scusami, cosa farai di spericolato?
2: Io faccio il corriere. Oggi sarò sulla provincia di Reggio Calabria, sicuramente. Nelle zone di Gioia Tauro, Rosarno, quelle zone lì.
0: Gioia Tauro, se non sei gioioso lì, voglio dire, dove può capitare.
1: E cosa porti a Gioia Tauro?
2: Collettame vario, con un genere.
1: Non è camiceria, collettame.
2: No.
1: Uno pensa al colletto che si abbottona, no? Spiega cosa sono i colli a Melania.
0: I pacchi?
1: Esatto.
2: I pacchi, benissimo.
1: Bene, Luciano. Noi ti garantiamo la pazzo bag con dentro un paio di caffè anche, perché secondo me sennò a Gioia Tauro tu non ci arrivi. E quindi
2: Mi sono fermato a prendermi già il caffè.
1: Grande, bravo.
0: Luciano. Sì. Un bacione, mi raccomando, grintissima.
1: Una schiarita anche alla voce, sempre. Un po' di esercizi per altrimenti sembra che rutti quando
2: sempre,
1: parli.
2: Sempre.
0: Ti siamo vicini, un bacio, un abbraccio, Luciano.
2: Grazie a voi tutti, mi fate compagnia durante la giornata.
1: Grazie.
0: Bacio, ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: I Maroon 5 Memories su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Melania ha detto: io vado un attimo in cantina, ragazzi, non vi preoccupate, prendo lo scherzo e torno su. L'avete più vista voi? E siamo scesi e abbiamo trovato uno scherzo, l'abbiamo portato su, ma di Melania non c'è traccia. Eccolo qua, da tutti i pazzi, il regalo più grande.
1: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera. Vai, Rossella.

0: Pronto?
1: Signora, sono Siglinde, dell'allevamento Pazzi per i Pezzati.
0: Siglinde. Sì.
1: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei, perché è un regalo importante, ha capito?
0: Ma è un regalo per me?
1: Sì, il signore le ha preso una cosa molto bella che le riempirà veramente
2: la
1: il
2: vita,
1: cuore.
2: La
1: le arriva questo cavallo pezzato, pensi,
2: cavallo
1: bucefalo.
2: Pezzato.
1: Ok? Bucefalo.
0: Lei un cavallo.
1: Sì, è un cavallo, a posto dove metterlo?
0: Ma è un peluche.
1: Non è un peluche. No, no, è un cavallo vero, vero, vero,
0: E che le faccio, signora, scusi?
1: A parte che è pezzato, è molto bello, l'estetica è meraviglioso, Ha anche una criniera, uno chatouche meraviglioso che lei non ha idea.
0: Va bene, adesso chiamo la
1: allora,
0: signora.
1: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
0: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
1: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
0: Sì.
1: Allora, quello è il pezzato, sta lì fermo fermo buono, è instagrammabile, ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto carino, molto.
0: Va bene, adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
1: Ecco. Per caso delle carote, perché ha un po' fame adesso, bucefalo.
0: Forse ce l'ha, vediamo comunque.
1: Anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
0: Va bene, adesso
1: bucefalo
0: non so
1: buono. Aspetti, allora guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, ok?
0: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
1: Perfetto, grazie signora, non sa quanto sarà contenta.
2: Ma scherzi,
1: di
2: mamma mia.
0: Va bene, grazie.
2: Arriva Buce.
0: Pronto?
3: Mariella? Pronto. Mariella, sono Salvatore.
0: Mariella, ma come ti vengono un capo in certe cose? Come ti vengono? Se ti abbia fatto questo cavallo quando venisse. Ha capito?
3: Ma che è successo? Hanno chiamato già.
0: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che cazzo hai fatto? Ti è mangio.
3: Ma dai,
0: ti
3: mangio. Ma dai, la settimana prossima,
0: fra 20 minuti.
3: Ma tu non sei a casa.
0: Recalcite, che ne parlavo
1: Non lo so. Signora, sono arrivata. A chi citofono, che qua non c'è il nome suo?
0: Adesso sono uscita, non sono a casa.
1: Ma c'è il cavallo!
0: Ci sta fuori.
1: Allora aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo,
2: Maneggio.
1: Va bene? Un attimo.
0: Va bene.
3: Salvatella, questo è il mio regalo più grande per te.
0: Tu non dai le cogge, mo che te le cogge, Salvatore, mo che te le cogge, se c'è il cincari da porta mia.
1: No.
0: Hai capito?
1: Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
0: È un monello.
1: Monella. Ciao Mariella.
4: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Mama, non mama. Madame su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania e da Beppe, buongiorno, c'è Giulio Caproni in regia. Allora, stanotte avevamo già fatto un po' di calcoli perché prima abbiamo avuto al telefono un nostro amico, Luciano, lui ha dormito 4 ore, per te 4 ore, uff, ma magari.
1: 4 ore, veramente, grasso che cola, proprio. Certo.
0: Ecco, facciamo un po' un'indagine in giro per l'Italia, quanto avete dormito, perché c'è una notizia che un po' preoccupa.
1: Ok.
0: Quando si parla di sonno, veramente è delicata la cosa, eh?
1: Molto delicata, sì, borderline, sì, la situazione.
0: Poi, sonno e caldo.
1: Che combo. Allora, quanto avete dormito questa notte? Dai, ci rispondete. 38822 38822.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Con gli informazioni.

0: attivi su finacobank.com.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
21: Caramella, qua mettendo insieme tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici mi sa che non mettiamo insieme 8 ore di sonno.
22: Sì, devo dire che la media è quella purtroppo. Ne parliamo tra poco di sonno, di quanto ne perdiamo.
23: L'alba dei pazzi viventi.
24: Dalle 5.

0: Elisa e Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare su RDS, ma ho l'ernia e quindi non ce la faccio.
1: E poi fa caldo. Quindi sollevare un altro essere umano diventa davvero un'impresa ardua.
0: In casa mia questi giorni è così: non mi toccare, non mi toccare, stammi lontano.
1: Non mi parlare.
0: Se un attimo ti siedi sul divano a vedere un film o qualcosa, no? Stammi lontano. Oppure la figlia che vuole abbracciare. No, papà. Vabbè.
1: Perché abbiamo stabilito, ok, che fa davvero caldo. Caldo,
0: c'è da dire che ieri un po' mi sono spaventato guardando anche telegiornali, sulla stampa e soprattutto anche internet, che te la dà in tempo reale, Nord Italia con grandine, pioggia, che temperature che cambiano, quindi c'è questa cosa, questo cambiamento che un po' preoccupa. Fateci sapere come va da quelle parti, perché abbiamo visto che il cattivo tempo è sceso fino nelle Marche.
1: Sì, quindi, c'è un divario davvero
0: sì,
1: in Italia.
0: Sì. Vabbè, torniamo al nostro caldo e ci sono dati importanti che fanno un po' riflettere, cioè il caldo, prima ne parlavamo anche con gli amici che sono venuti in diretta con noi qui su RDS, cioè ci fa perdere delle ore di sonno.
1: Ci fa perdere, scontato, ma in un anno.
0: Arrivi a quantificare anche
1: 56 ore in un anno. Una persona può perdere in media 56 ore in un anno. Roba, certo.
0: Non è poco. Poi non ci meravigliamo se siamo in mezzo al traffico e ci mandiamo a quel paese. Quindi oggi ricordatevelo, se c'è qualcuno che vi dà fastidio è perché voi avete dormito poco, ok? Dovete ricordare, ripetere questo mantra.
1: Bisogna avere una grande pazienza per il prossimo, soprattutto se appunto si è svegliato molto presto.
0: Esatto.
1: Addirittura il caldo estremo, adesso ne parlavamo fuori onda, scherzavamo, porta un po' una tassa climatica, nel senso che i costi potrebbero raggiungere 12 miliardi l'anno. Io credo che siano tutti ventilatori.
0: E ci arriveranno bollette, signori, che ci sarà da ridere a settembre.
1: Arriveranno a settembre.
0: Quanto avete dormito oggi? Sentiamo.
2: Siamo Natascia e Nicola. Questa notte abbiamo dormito 3 ore perché siamo partiti direzione Trentino, dalle Marche. Un abbraccio.
0: C'è l'impresa, cioè di arrivare, guadagnare il giorno. Arrivi come uno zombie vivente.
1: Ma avere forse anche meno traffico,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sicuramente,
1: strada.
0: La partenza è intelligente. E poi...
3: Ragazzi, buongiorno. Io vi posso dire che ho dormito 2 ore e mezzo perché... c'era in partenza mia moglie e i miei bambini che partono per il Perù.
1: Ah.
3: E quindi mezzanotte abbiamo finito di preparare tutto. Mi sveglio alle 2:30, sto tornando a casa per fare colazione, poi riparto lavoro. Perché alle 7 devo iniziare a lavorare, mi si prevede una giornata lunga.
1: Però stasera torni a casa e sei da solo.
0: Ti rendi conto che bello, in mutande sul divano. Poi.
4: Allora io questa sera mi sto facendo flessioni. Ho dormito 6 ore e mezza, che per me è un gran traguardo perché solitamente dormo tra le 4 e le 5 ore. È veramente pesante dormire così poco.
0: Hai capito?
1: Le flessioni stava facendo.
0: È il primo mattino, ci sta, molti fanno attività fisica, l'abbiamo scoperto. Allora, un rimedio fra tutti, veloce, in alcuni paesi, per il star freschi la notte, per dormire meglio, si dice che tenere una cipolla tagliata in camera aiuti. Non ci sono prove che funzioni, però è un vecchio rimedio popolare.
1: Sul comodino?
0: Mezza cipolla. Sicuro non trombi, ragazzi. Mezza cipolla.
1: Già uno non lo fa così. Esatto. Se mette pure la cipolla in camera, dai.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New Music.
5: Novità.
7: New Music.
6: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Dai, Lil Nas X, that's what it want. Hai capito? Tu buttala là, che te frega.
1: Yes, good morning. 5:42 al Valle di

0: con Melania, con Beppe, con Giulio. Buongiorno, questa mattina fino alle 7. Buongiorno.
1: Avevamo un messaggio, se ce la fa Giulio l'8, perché lo comunico solo adesso.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Cipriano da Ravenna in direzione Milano. Sei sapendo che mi dovevo alzare alle 4 stamattina. Ieri sera cosa ho fatto? Mi sono incastrato con una serie TV fino a mezzanotte, poi mi sono imposto di dormire. Adesso oggi sarà una giornata impegnativa, perché poi si fa Ravenna Milano, Milano Ravenna, tutto in una giornata, e in mezzo ci mettiamo anche qualche oretta di lavoro.
1: Bravo.
2: Certo. Ma va bene così,
1: deve andare bene per forza così.
0: Siamo vicini.
1: Sì, però con quel telecomando maledetto, quello lo devi usare per spegnere, perché altrimenti una volta che inizia adesso me ne vedo un altro.
0: Sonno,
1: sì, infatti,
0: magari.
1: Che ora è andato a dormire e adesso ci sta rincoglionito.
0: Lo so. Vabbè, amico, un abbraccio forte a te e a tutti coloro che non hanno dormito questa notte.
1: Allora, vediamo il rimedio, il caffè. Ne parliamo fra poco, dai.
0: Beh.
1: Caffè, quanti ne prendete, a che punto siete, come deve essere il caffè, tutto quello che sapete al 388 22 38 822.
0: Zuccherato per me, eh?
1: No, dai, zuccherato.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
14: Da Sfaccia occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfacciaocchialivision.it.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.
19: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
20: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
23: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
24: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
25: Grazie.

0: Ho già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
3: Cin cin, la salute! Noi beviamo un caffè come fossero bicchieri d'acqua oppure bicchieri di vino in una cena, da quello che ho capito. Andiamo, dai, l'argomento è quello: caffè, come lo prendete, quanti ne prendete? 38822 38822. Arriva anche ultimo.
4: Dalle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Alan Walker.
1: Bevi Alan Walker. Fede dell'Alba dei Pazzi Viventi, buongiorno, siete su RDS con Melania e con Beppe. Ciao, ben trovati, ben svegliati. Hai preso il caffè stamattina? Tu non ti ho visto prendere il caffè.
2: L'ho preso a casa, ma non ha fatto ancora nessun effetto, devo dire. Non ha sortito nessun effetto.
1: Ti ho visto andare su e giù per. Vado in bagno!
2: Ah, in quel senso.
1: Il caffè per me è micidiale, ragazzi. Un attimo.
2: Effettivamente ha una duplice funzione, devo dire.
1: Evviva il caffè! Stavamo facendo il giro di quanti caffè prendete in media, sentiamo un po' una. Aspetta. Allora, procediamo come.
2: Per gradi.
1: Giustamente. Allora, gli italiani, pur di risparmiare, il caffè se lo macinano a casa.
2: Incredibile.
1: Ma questo è quello elettrico.
2: Questo quando fai proprio la funzione del caffè, tazzina grande, tazzina piccola, che scegli. Però macinare proprio, avete presente come torrefazioni, no?
1: Certo.
2: Ecco. Cioè, pur di risparmiare, si mettono lì a macinare. Che bravi!
1: Che non è male, perché se tu lo compri, cioè compri quei piccoli caffè, esatto, di un'ottima qualità e conservi bene, cioè l'idea di macinartela a casa sprigiona tutto l'aroma. Anche perché più del 60% della bontà del caffè viene dal naso. Da
2: e tra l'altro è uno di quegli odori che portano gioia, allegria, insieme all'odore dei fiori.
1: Bravo.
2: No, leggevo l'altro giorno un articolo.
1: Prima mi dicevi in macchina, questo lo consiglio se siete in macchina, state viaggiando perché andate in vacanza, chicco di caffè oppure polvere di caffè sotto la lingua se soffrite il mal di auto.
2: Ah, ok.
1: Oppure il mal di mare. Mia nonna me l'ha fatta fare questa cosa.
2: Quindi a fare le serate con chi guida, cioè una manciata proprio in bocca di chicchi di caffè io.
1: Esatto. Poi non so gli effetti, perché effettivamente il caffè sotto la lingua forse
2: probabilmente rilascia, sì.
1: Quindi fate attenzione, però funziona effettivamente contro il mal d'auto e contro il mal di mare. Sentiamo un po' quanti caffè.
3: Buongiorno, sono Daniele, già sono al secondo caffè, faccio l'ambulante, ora arrivo al mercato e sicuramente c'è il terzo.
2: Quarto.
3: Ho 3 ore di sonno perché sono in Sicilia e qua ci sono la notte 40 gradi.
2: Amico, ti sentiamo
1: capiamo
2: un po' giù,
1: Dai. Oggi un po' così, Oggi un po'.
4: Eccomi a voce, buongiorno. Allora, il caffè assolutamente lungo in tazza grande con miele, esclusivamente miele, altrimenti amaro.
2: Okay.
4: Fantastico, buonissimo, è una vita che lo prendo così e vabbè. I gusti sono gusti.
1: Caffè tazza grande che vuol dire? Cioè è come il caffè americano? Quanti caffè ci metti?
2: No, caffè
1: dentro?
2: Lungo forse intende, quindi una tazzina con il caffè miele. Lungo si conviene.
1: Non chiamiamolo caffè.
2: No, anch'io usavo il miele per dolcificare, però si dice che poi il miele

0: con la bevanda calda perde le proprietà, cioè insomma c'è tutta la
1: dietriba. Il miele deve, il caffè dovrebbe essere tiepido, perché altrimenti il miele scompare.
2: Ciao Melania, ciao Beppe.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ma io bevo 10-12 caffè al giorno, il primo l'ho bevuto 10 minuti fa, ma il primo della giornata deve essere zuccherato.
0: Zuccherato, okay, primo sì. Zuccherato, poi
1: io a occhio gli starei lontano.
0: 10-12 caffè, roba,
1: 10-12 caffè, lo vedi. Pugnau, ti ricordi Lino Banfi?
0: Lino Banfi, o era anche Montesano.
1: Io ricordo Lino Banfi quando gli davano mille cose da fare. Comunque, il caffè, diciamolo, chiudiamo, la scienza dice che il caffè non ti dà energia, ti impedisce solo di percepire la stanchezza. Quindi finito l'effetto,
0: bella batosta.
1: Bella botta, via.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: esatta. Fra quintale, aranciata su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania e da Beppe. Caffè. Tanto per chiudere l'argomento, sono rimasto malissimo perché io, proprio perché vado a dormire molto presto, alle 8:15 sono a letto, evito il caffè, prendo il decaffeinato. Il decaffeinato ha la caffeina.
1: Ma certo, tesoro, in una quantità minima, ma comunque contiene caffeina.
0: Adesso
1: certo.
0: Mi spiego perché ieri sera mi giravo e rigiravo. Porca vacca.
1: E poi se devi prendere il caffè, prendilo vero, non prenderlo decaffeinato. Scusami.
0: Per uomini veri. Hai ragione. Dai, chiudiamo quest'ora. La prossima si riaprirà con Chi c'è c'è, la pazzo bag per voi.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Le 6:01, buongiorno. Anzi, piano piano, perché se siete nervosetti con i caffè. Buongiorno.
1: Buongiorno, Melania, piano piano. Buongiorno. Buongiorno Beppe, buongiorno Giulio Caproni in regia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: amici.
1: Mondo, facciamo l'appellone, quindi seconda ora. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Bisogna anche inserire, oltre il nome il nome della vostra città, una password. Parola d'ordine.
0: Il caffè oggi.
1: Oggi caffè.
0: Caffè nero.
1: Caffè nero bollente.
0: Quindi per giocare con noi, vincere la pazzo bag, caffè nero, va bene? Vostro nome, la città è fatta.
1: Okay. Perfetto, 38822 per vincere la pazzo bag. Si parte con i Coldplay.

0: Viva la vita!
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 2008.

0: Coldplay, viva la vita su RDS e andiamo subito a conoscere la nostra amica Agnese, perché lei è la vincitrice di Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Chi non c'è non c'è.
0: Tutti.
2: Chi è stato e chi è stato non è.
1: C'è chi va al mare e c'è chi va a funghi, incredibile.
0: Che va in montagna a funghi, si chiama Agnese ed è di Padova e sta andando in... Dove stai andando a funghi?
1: Trentino.
0: Trentino? Buongiorno Agnese.
3: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Allora, sveglia prestissimo, 3:30 del mattino.
3: Esatto.
0: Per andare in Trentino, giusto?
3: Sì, confermo.
0: Cosa avete preparato? Zaino, pane, frittata, peperoni, cosa c'è dentro?
3: No, esageriamo, non esageriamo, no, no, zaino ovviamente, un paio di panini.
0: Una roba semplice.
1: Prosciutto crudo, mozzarella, prosciutto cotto.
0: Non ci fa venire tristezza, di che sono buoni.
3: Prosciutto crudo e niente mozzarella, un po' di pomodori.
1: Prosciutto crudo e pomodori, dai, perché sennò sì. Prosciutto crudo all'appa, un po' deve essere, insomma.
3: Ti piace stare leggeri?
0: Sì, sì, sì, sì, solo che il prosciutto

0: crudo, dopo un po' mi si cuoce.
1: Ti si cuoce da solo?
2: No, dici. Quello rimane nel frighetto in macchina.
1: Il frighetto.
0: Okay. Vabbè.
2: Sì, andiamo a fare un giretto, senti, portiamo il nipotino a fare la passeggiata, vediamo se riusciamo a raccogliere qualcosa.
1: Che, ma che funghi si trovano adesso?
2: Beh, è un po' prestino, però speriamo di trovare qualche porcino finferlo.
0: Quanto mi piace, li ho mangiati in Trentino.
1: Il finferlo.
0: Hanno fatto un risotto, una roba pazzesca, ragazzi. Pazzesca.
1: Che buoni.
0: Senti, ma li venderete questi funghi o poi sono per voi?
2: No. Assolutamente, tutto uso
1: domestico,
2: uso casa, famiglia.
0: Vabbè, immagino che abbiate comunque, siate istruiti su quali funghi prendere, quali evitare, abbiate fatto dei corsi.
2: Sì, assolutamente sì. Soprattutto perché andiamo in giro col bambino, anzi ragazzo, scusate, di 10 anni, quindi
1: bisogna stare attenti
2: sempre su quello che si raccoglie.
0: E il ragazzo di 10 anni alle 3:30 ha detto sì, veniamo?
1: Sì, vengo,
0: andiamo.
2: Ale, saluta, ciao.
0: Sì,
1: Ale,
0: sì.
1: Tutto senti, a posto? Volevi fare questa cosa?
2: Sì.
1: Meno male, non sembri convinto, però mi raccomando, divertiti a raccogliere funghetti. Okay.
0: Me li immagino legato dietro.
2: Grazie.
1: Ma figurati, Ale.
0: Zitto lì, andiamo a funghi stamattina.
2: Ho fatto un corso con mio padre di funghi.
1: Hai fatto un corso con papà di funghi, che meraviglia.
0: Ha già 10 anni già fatto il corso.
1: Ma che bravo. Qual è il tuo fungo preferito?
2: Il porcino.
0: È anche quello più facile da riconoscere?
1: Ma non gli chiedere cose difficili.
2: No,
1: è difficile.
0: Volevo sapere se quello dei funghi, dei puffi, hai mai visto il cartone animato?
2: È il secondo più facile da riconoscere.
1: Quale?
2: È il secondo.
0: Il secondo,
1: quello che hai detto prima. Il primo più difficile.
0: Sì.
1: Okay.
0: Chiudiamo.
1: Dimmi sì.
0: Fa cadere la linea. non sentiamo. Tutto bene. La falso back and
3: back. In mezzo alle montagne dovete aver pazienza.
1: Ecco, tranquillo. Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Che nonno, sono il marito.
0: Ciao marito nonno.
2: Ciao. Casino, zio, non ma
1: vabbè, ciao Peter.
0: Bella, fratello.
4: Ciao. L'alba dei pazzi viventi.

0: Bruno Mars, When I Was Your Man. RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici,
1: buongiorno
0: da Melania e da Beppe. Ogni giorno vi svegliamo, oppure vi svegliate con noi dalle 5 alle 7. Abbiamo salutato un po' di amici, per esempio Agnese che con... Io non ho capito se era il marito, lo zio, il nipote, il nonno o il papà.
1: Era un parente, io credo il marito di Agnese.
0: E stavano andando a funghi con il nipotino anche. Era felicissimo di essersi svegliato alle 3:30 del mattino. E quello che non avevamo capito è che ha detto che il finferlo è il più semplice da riconoscere.
1: Perfetto.
0: Stiamo parlando di funghi, ovviamente.
1: Ok, allora attenzione perché proprio l'altro giorno nelle serre vibonesi, senza tesserino, sono stati multati in 34, cioè un gruppo di persone per 5.600 euro.
0: Okay. Quindi attenzione, non ci si improvvisa.
1: Perché magari non è periodo, adesso vanno pensando di no andare in sordina, invece vengono comunque beccati.
0: C'è una curiosità molto carina: se un giorno sparissero tutti i funghi, uno dice, vabbè, i funghi che ti comportano nell'ecosistema, se sparissero tutti i funghi, nel giro di pochi anni la terra si riempirebbe di foglie, tronchi e animali morti.
1: Oh, che brutta cosa.
0: Sì, quindi per fortuna ci sono i funghi.
1: Vedi, meno

0: Non so se vi capita adesso che fa caldo di vivere di insalatone, tipo la sottoscritta.
1: Sì.
0: Ecco, ci sono delle insalatone con i funghi, quelli champignon, perché si trovano solo quelli adesso al supermercato. Sono ipocalorici e ricchi di nutrienti preziosi, come per esempio il potassio, fibre che sono insomma potenti antiossidanti e aiutano anche a regolare il colesterolo.
1: Ai funghi aiutano?
0: Sì.
1: Questa cosa mi piace. Allora, prima stavamo dicendo, qual è, forse questo non è il periodo migliore, non è detto. Allora, l'ideale sarebbe fine settembre-ottobre o comunque novembre, c'è anche la primavera, aprile-maggio, luglio-agosto. Perché luglio-agosto? Perché ci sono queste piogge, come quelle che ci sono state nel nord Italia, e non occorre che siano piogge torrenziali, anche una pioggerellina, dopo 3 o 4 giorni escono dei funghi. Quindi Agnese con la famiglia ha fatto la cosa giusta, la scelta giusta ha preso, di andare a funghi.
0: Cioè, se siete indecisi se andare al mare o a funghi, oggi potreste andare
1: oggi
0: a funghi.
1: Oggi funghi.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a...

0: Ciao Melania, ciao Beppe, mettiamola così: quando andrete in pensione siete già abituati a svegliarvi presto e quindi potrete andare a funghi.
1: Beh sì, mettiamola così, dai.
2: Stavo pensando.
1: Mettila così.
2: Mi viene in mente sempre la barzelletta, un funghetto qua, un funghetto qua.
1: Quello ho capito l'altro giorno.
2: Un fu.
1: Vabbè. Meno male che non l'abbiamo capita.
2: C'è Paola da Como che ci dice che i funghi sono antiossidanti, ma anche contro l'osteoporosi. Vedi i funghi quanto ne fanno.
1: Un sacco di bene. Proprio.
2: Molto bene, molto bene. A posto. Allora, qualcun altro invece, a proposito di cattivo tempo in una parte d'Italia, soprattutto nel nord, centro-nord, addirittura da Teramo ci mandano le foto, da Bellante, provincia di Teramo, le foto della grandine, grandi quanto delle arance.
1: Pazzesco, è incredibile. Attenzione, mi raccomando, se potete, anche le macchine, mamma mia, le macchine, se non vengono riparate, sono danni veri.
2: Va bene, quindi se avete informazioni da darci sulla grandine, sulla pioggia, su

0: cattivo tempo che possa essere utile anche per chi è in viaggio in questo momento, mi raccomando, datecele subito in tempo reale. 388-22-38822.
1: Condividiamo.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
12: Ben trovati. Nel Golfo, l'11ª notte di attacchi sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari per impedire a Teheran di intralciare la navigazione nello stretto di Hormuz, lo comunica il comando centrale americano. Il regime ha contattato Washington per impegnarsi nei colloqui, afferma il segretario di Stato Rubio. La cronaca: ha ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni annegata nel lago di Como. Si era tuffata all'altezza del tempio volfiano dove vige il divieto di balneazione. Caldo e afa allentano la presa, oggi solo 7 città con il bollino rosso e c'è l'allerta maltempo soprattutto sulla costa adriatica, previsti forti temporali. E il nord fa la conta dei danni per la grandida. Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti.
13: Un momento particolarmente critico dove siamo in fase di raccolta per frutta, verdura e cereali. Un nord dove negli ultimi 3 giorni abbiamo registrato ben 192 grandinate. Grandinate con chicchi enormi, con diametro fino a 10 centimetri, chicchi che hanno chiaramente danneggiato tutte le colture in campo, ma anche le strutture, le serre, i pannelli fotovoltaici dedicati alla nostra agricoltura.
12: Il presidente della Federcalcio Malagò conferma dialogo in corso con Guardiola per la panchina della nazionale, sull'ingaggio si farebbe un'eccezione. Questa è RDS.
0: Ah, Melania, quante volte ti guardi allo specchio?
1: Parecchio. Quando ero ragazzina, continuamente.
0: C'è una notizia curiosa: il rapporto che avete con lo specchio, dai, lo analizziamo insieme, ci dice tante cose. Se vi va, 38822 38822.
3: Sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: non a caso. Mel, quante volte ti guardi allo specchio? Perché di specchio parliamo?
1: Sì, allora, in media una persona si specchia dalle 8 alle 20 volte al giorno. Pensate, arrivando fino a 40 volte se si considerano anche quegli sguardi fugaci in ascensore o nelle vetrine dei negozi.
0: Vetrine sempre.
1: Io mi guardo di continuo. Non sono vanitosa, in realtà ti viene semplicemente, è un po' una forma di autocontrollo questa.
0: Sì. Tu in ascensore cosa guardi? Come ti guardi? Di fronte, di lato, cosa fai?
1: Di fronte, poi mi metto, è vero, anche di lato.
0: Vedi, di
1: lato. Vedere se si vede il ventre che non è più piatto.
0: Esatto, poi se ci sono, perché alcuni ascensori hanno più specchi, vedi da dietro come ti vedono gli altri.
1: Sì.
0: Allora tu fai quella cosa là.
1: Se ce l'ha l'alopecia.
0: I peli del naso. Sì. Poi così vedi come sei messo con i peli del naso.
1: Anche, bravo, anche i peli quelli delle sopracciglia che non vengono, quelli via.
0: Certo,
1: vabbè, parliamo di cose molto così estetiche.
0: Sì, hanno fatto un'indagine sugli specchi, effettivamente, cioè, noi siamo fissati con gli specchi. C'era una cosa simpatica, perché guardarsi allo specchio non è da sottovalutare, come, perché può creare anche delle reazioni. Ci sono molti corsi che vengono fatti motivazionali, dove mi è successo, no, sono discorsi sul public speaking, no, di avere anche degli allievi di 50-60 anni, quindi di una certa età, che poi scoppiano a piangere.
1: Dai.
0: Cioè tu ti guardi allo specchio, ti concentri sulla tua vita, di quello che è stato, quello che sei, quello che avresti voluto essere, e c'è un crollo emotivo. È pazzesca questa cosa, lo specchio sembra,
1: perché
0: invece...
1: tu dici, volevo essere completamente un'altra persona. Ti metti a piangere
0: e riguardi quegli occhi che sono gli occhi di quando eri bambino e di come sono cambiati.
1: Mamma
0: come
1: mia,
0: sei cambiata la tua faccia,
1: che collegamento.
0: Ragazzi,
1: okay.
0: È una roba pazzesca. Vabbè, molti lo usano per motivarsi, per accettarsi, e alcuni psicologi lo usano proprio per un discorso di accettazione. C'è qualcuno come Melania che parla con lo specchio.
1: Io ogni tanto sì, mi metto lì a parlare.
0: Se una persona passa ore a controllare, a parlare con lo specchio e parla solo con lo specchio, perché evidentemente hai bisogno di accettazione.
1: Eh beh, certo, chi non ne ha bisogno?
0: E quindi parlare con lo specchio è un modo per accettarsi. È anche consigliato.
1: Ok.
0: È anche consigliato, perché cioè, fai pace con te stesso, ti guardi. Cioè,
1: per quello che lo faccio.
0: Dobbiamo fare questo sono.
1: Sfatiamo il mito: quando si rompe uno specchio, non sono 7 anni di sfiga.
0: No, okay. Quanti?
1: No, 14.
0: Perché è raddoppiato addirittura?
1: Sì, è raddoppiato.
0: Ma sei sicura di questa cosa?
1: Sicurissima, perché il riflesso fa vale doppio.
0: Ma che dici?
1: Non lo sapevo, me lo giuro, ragazzi, me l'ha detto una signora che ne sa.
0: Aspetta,
1: 14 anni, sì, quindi attenzione.
0: Vediamo un po', se in tempo reale riesco a trovare una cosa. Allora, gli antichi romani credevano che lo specchio riflettesse non solo il volto ma anche l'anima. Rompere lo specchio significava ferire l'anima.
1: Infatti.
0: Perché pensavano che il corpo e l'anima si rigenerassero ogni 7 anni, per questo c'è questa cosa. Hai capito?
1: Quindi 14 anni, quanti specchi avete rotto? Io almeno 4-5 vite adesso.
0: Li stiamo pagando tutti.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: Fabri Fibra antidroga su RDS 6:39.
1: Buongiorno.
0: Colazione, la scrocchiamo?
1: Sì, dai, ci è venuta voglia di far colazione, quindi ho detto, ma perché non la facciamo scroccare ai nostri amici, agli ascoltatori e alle ascoltatrici? C'è colazione per te, quindi facile facile, dovete mandare un vocale breve, mi raccomando.
0: Al 38822, dove ci dite il nome del bar dove vorreste fare colazione, la città e poi anche qualche complimento al barista, sui cornetti, sullo staff, quello che volete voi.
1: Sì.
0: Audio deve essere breve, 38822, 38822, nome del bar, la città e qualche complimento.
1: Noi ci mettiamo la faccia, sì. Proveremo a farvi scroccare questa colazione, dai!
2: Dalle 5 alle 7,
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: RDS, viaggiate sempre informati, c'è l'attualità in tempo reale con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
8: E io sono pronta. A Bologna 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati e decine di atti vandalici. Il bilancio della questura sulla guerriglia urbana nella manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Accertare la verità senza sconti, ma le violenze sono inaccettabili, scrive sui social il presidente del Consiglio.

0: Giorgia Meloni. A Taiwan i satelliti di Elon Musk per la difesa dell'isola. Melissa Bertolotti, ADN Kronos.
1: Taiwan apre le porte a Starlink di Elon Musk per cercare di garantire la sicurezza delle comunicazioni in caso di guerra con la Cina, come lo è stato per l'Ucraina con la Russia. E lo fa tramite il Parlamento di Taipei, che ha modificato la legge sulla gestione delle telecomunicazioni in un raro momento di unità, con il partito del presidente Lai che ha votato insieme all'opposizione. Fino ad oggi Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio e che ha minacciato di conquistare con la forza, non possiede satelliti in orbita terrestre e si affida ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni e per collegarsi al resto del mondo. Finora Starlink non era entrato nel mercato di Taiwan perché è dissuasa da una legge che impone alle aziende di avere un presidente taiwanese e limita la proprietà straniera al 49%.
0: Le liste d'attesa della sanità italiana mostrano i primi segnali di miglioramento. Secondo il primo bollettino nazionale elaborato da Agenas, nei primi 6 mesi dell'anno sono state effettuate 1,6 milioni di visite specialistiche in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati migliori in Basilicata. Questa è RDS.
2: Grazie Paola. Allora, buongiorno a tutti gli amici. Volete fare una colazione? La paghiamo noi. Voi ci mandate un messaggio vocale e noi proviamo a convincere il bar. C'è colazione per te, fra poco.
3: L'alba dei pazzi viventi. Dalle 5

0: Still Down, grande successo ritrovato su RDS, questa è l'alba dei falsi viventi, una manciata di minuti e saranno le 7 del mattino, che voglio di far colazione.
1: E facciamo la vostra colazione, andiamo a fare
0: colazione in giro per l'Italia, abbiamo raccolto i vostri appelli e noi ci mettiamo la faccia, adesso noi chiameremo un bar.
1: Sì.
0: Le possibilità sono che ci mandino a quel paese, che nessuno risponda o che non ci riconoscano, ma che volete.
1: Stiamo andando al bar centrale di Maro, di Lucrezia e Francesco? Stiamo andando
0: credo
1: lì?
0: Di sì, credo di sì.
1: Speriamo.
0: Un po'. 5 squilli a disposizione, ho perso il conto, quindi non so quanto.
1: Secondo squillo.
0: Aspetta. Pronto, buongiorno, siamo Melania e Beppe, sei in diretta su RDS 100% grandi successi, tutta Italia ti ascolta, non mandarci a quel paese. Buongiorno.
1: Eccola, subito così.
0: Rifacciamo?
1: Ripeti,
0: vogliamo ripetere lui? Vogliamo ripetere
1: lui.
0: Secondo me l'ho spaventato io.
1: Vabbè, la provo
0: cioè,
1: io.
0: La formula non chiudere, non mandare a quel
1: paese. Perché
0: sembra
1: un call center.
0: Esatto.
1: Ah. Nessun call center ti dice mi mando a quel paese. Sei tu che lo mandi a quel paese del call center.
0: Esatto.
1: Di solito.
0: Esatto. Però parlaci tu adesso, se risponde.
1: Sì. Okay.
0: Che hai la strategia.
1: Ma la strategia è a minchia.
0: Che fai la gattona.
1: Lucrezia e Francesco, ragazzi.
0: Niente. Allora andiamo sull'altro bar. Salutiamo, dove eravamo? In Trentino?
1: Sì, eravamo da quelle parti. Okay.
0: E allora andiamo con un altro bar con la speranza che questa volta qualcuno.
1: Andiamo.
0: Dai, allora, senti, adesso facciamo. Mettiamo un po' d'ordine. Se maschio parli tu, se femmina parlo io.
1: Questo dovrebbe essere il Trentino. Dovrebbe.
0: No, questo dovrebbe essere Cisterne, latina di
1: Cisterne.
0: Questa
1: è latina.
0: Cisterna di latina.
1: Cisterna di latina.
0: Ecco.
1: Ho detto, andiamo al terzo. Oh, no.
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, Melania Beppe, RDS, la radio.
0: Buongiorno, sei in diretta su RDS. Ma che cavolo, ma appena parlo io chiudono. Ragazzi, non frega niente, digiuno, oggi niente colazione, basta.
1: Poi ci riproviamo, vai dai Giulio, manda canzone e poi ci riproviamo, vai.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Vasco Gabbani, Summer Funk. Sai che ti dico, Mel? Cari amici dell'Alba dei Leggeri.
1: Ma non è vero, è il pasto più importante della giornata.
0: Avevi voglia di cornetto?
2: No,
0: del caffè bello morbido, caldo.
1: Uova toast, avogado e un po' di salmone, devo dire.
0: Vabbè, no, dai, è andata
1: colazione
0: così.
1: Colazione si deve
0: ragazzi.
1: Fare, ragazzi.
0: Ma se non ha risposto nessuno, oggi facciamo così. Facciamo la dieta intermittente oggi. Sì. Si mangia più tardi, dai, che fa bene alla salute. Grazie Melania.
1: Grazie Beppe
0: Di Grazie Marco. Giulio Caproni, ci si sente domani mattina qui su RDS perché c'è l'alba dei pazzi viventi. Ciao.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Ancora buongiorno Paola Gubbiotti.
5: Trovati.
1: Un'altra edizione dell'attualità, ci sono le news, sentiamo.
5: Nel Golfo l'undicesima notte di attacchi sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari per impedire a Teheran di intralciare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo comunica il comando centrale americano. Il regime ha contattato Washington per impegnarsi nei colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. La cronaca ha ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita della bambina di 10 anni annegata nel lago di Como. Si era tuffata all'altezza del tempio voltiano dove vige il divieto di balneazione. A Bologna 64 agenti della polizia feriti, 6 mezzi danneggiati, oltre a decine di altri atti vandalici. Il bilancio della questura sulla guerriglia urbana durante la manifestazione per la morte di

0: di Abderrahim Fakir. Accertare la verità senza sconti, ma le violenze sono inaccettabili, scrive Giorgia Meloni sui social. Donald Trump rilancia la guerra commerciale, entro venerdì annuncerà nuovi dazi per 60 paesi. I farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno ad essere esenti solo per 2 anni, poi le tariffe doganali saliranno al 100% nel 2028 e al 200% nel 2029, lo scrive il presidente sui social. La Francia è il primo paese europeo a vietare l'uso dei social network per i minori di 15 anni. Hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta anche l'uso dei cellulari nelle scuole superiori. Il calcio, il presidente della Federcalcio Malagò conferma dialogo in corso con Guardiola per la panchina della nazionale. Sull'ingaggio si farebbe un'eccezione. Caldo e afa allentano la presa, oggi solo c'è 7 città con il bollino rosso, c'è l'allerta maltempo soprattutto sulla costa adriatica, previsti forti temporali e trombe d'aria. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
1: Temperature accettabili oggi al nord e sulle regioni adriatiche, spesso anche sotto i 30 gradi, ancora gran caldi invece sul versante tirrenico, nelle isole maggiori sfioriamo anche i 40 gradi, li rinfrescherà domani e a quel punto in tutta Italia si starà abbastanza bene. Per oggi vi segnalo un pochino di variabilità sulle regioni adriatiche con qualche nuvola, per il resto tanto sole, domani tornerà qualche acquazzone al nord-est e sull'Adriatico, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché se no la

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, turuturu tutti pazzi, mi fate riderissimo.
4: Buongiorno a tutti pazzi, buongiorno. Anche stamattina non mi sono svegliata alle Maldive.
5: Sono Super Mario, ti ascolto tutti pazzi per RDS.
6: La la la la la la la la la, i tre pazzi, eccoli qua.
0: Bene, bene, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
2: Mi hai fatto ricordare le Maldive, che bello.
0: Ecco.
2: Che bello.
1: È periodo adesso, eh.
7: Periodo, io ci andavo sempre ad agosto. Ci andavo sempre, era bellissimo. Amici, allora, siamo andati a vedere Odissea, il film di Nolan. È bellissimo, Ciccio, devi andarci.
0: Bene.
7: Non so, a Milano c'è in IMAX?
0: Sì, in Italia, sì, c'è a Milano.
7: A Milano c'è, però è tutto...
0: Però
7: è tutto esaurito, non so, preparati per ottobre a sto punto.
1: Okay, ma io l'abbiamo visto in un cinema comunque ottimo.
7: Bellissimo, bene, bellissimo. Sì. Però...
1: Allora, abbiamo riscritto un po' la storia. Ulisse alla fine è un narcisista tossico.
7: No, tu l'hai riscritta. Per me adesso l'eroina è Penelope. Assolutamente Penelope. Sat 20 anni ad aspettarlo.
1: Vabbè, ma
0: quella è da ieri alla fine del film che parlate di questo.
7: Si litiga, ci siamo separati. Ah, okay. Subito dopo abbiamo litigato.
0: Questa
7: va
0: volta
7: bene,
0: era questo.
7: Ce lo vengo a vedere con te la prossima volta.
0: Poi litighiamo subito. Dopo,
7: litighiamo.
0: È un film dove bisogna litigare dopo, se no non c'è la chiusura.
1: Durante,
0: capito?
1: Non se la parlava,
0: certo.

0: Altro che Nolan, recuperate, cioè? Su YouTube, yeah, la fantastica Odissea fatta nel 91 su Canale 5 con Gigi Andrea, Moana Pozzi, Bracardi, capolavoro. E dura 2 ore e 40.
1: C'era Jerry Scott.
2: Allora, se no, io non la voglio vedere perché la voglio vedere in IMAX 70 mm.
3: Beh, no, ora non sarebbe giusto perché
2: si perde un po'.
3: Schiaccerebbe Nolan, certo.
4: Ma invece c'è chi ti può schiacciare seriamente. E parliamo delle ex. Tu magari in casa vivi una situazione stupenda,
3: era tutto
4: poi
3: bello.
4: Ti arriva una ex dal passato di tuo marito o del tuo compagno e ti distrugge tutto.
3: In
4: il
3: un
4: sogno.
3: Attimo,
5: arriva
3: un
5: nel
3: attimo.
5: Senso anche fisico, perché vuole arrivare, certo. vuole soggiornare
2: lì, degli
5: animali, vuole portarsi anche il cagnolino, insomma, cioè, per cui c'è sempre molta vivacità.
4: E quando arriva, arriva bene.
5: È chiaro.
6: Ciao, sono Gennaro da Catanzaro, voglio fare uno scherzo a mia moglie Deborah con Ex Falso.
7: Ex Falso! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
8: Pronto?
9: Ciao, sono Deborah di Bologna, te non mi conosci, ma sono stata, sì. Sono un'amica.
5: Chi è la Deborah?
9: Gennaro.
8: Ah, ok.
9: Sì, scusami,
5: capito,
9: se ti chiamo, perché praticamente devo venire giù da voi a Catanzaro.
8: Sì.
9: Siccome non ho praticamente un B&B perché avendoci un cane, no? Un cane, e nessuno mi. Allora ci siamo sentiti con su Messenger con Gennaro, quindi
8: okay.
9: Scusami se ti disturbo. No, scusami tanto, perché noi ci siamo conosciuti nel 2003, lui era venuto a un matrimonio di Monica e lui.
8: Sì.
9: Cioè, abbiamo avuto un amorasso, proprio un
2: amorasso,
9: un capriccio, una cosetta, ma non ti preoccupare, sì. Proprio niente di importante. Volevo sapere se mi potevate ospitare per una notte a Catanzaro, perché devo fare un colloquio di lavoro nel centro commerciale e non saprei dove stare, perché avendo il cane Simba con me, un chihuahua veramente
2: un chihuahua.
9: Piccolo, e volevo sapere se magari
8: però a casa nostra non
9: vedi che
8: nel senso non c'è posto, vediamo di trovare qualcosa e ti informiamo,
9: ma
8: però a casa nostra non c'è.

0: Allora facciamo
1: proprio.
0: Così, ci risentiamo, perché magari veramente tu lo scopri pure te che per me Zennaro veramente è trasparente, non è, non, da quel punto di vista lì io sono proprio tranquilla e devi esserlo anche tu.
1: Cioè, sì, vabbè, ci sto da 16 anni, quindi penso
0: che... Ma sì, abbiamo avuto un filarino, ma una cosa così.
2: Adesso?
0: Niente di cosa.
1: Io ho capito, ma non vedo il motivo di questa chiamata, cioè nel senso...
0: Sì, lo
1: comunque, parlerò con Gennaro, certo, e ti faccio...
0: Grazie, allora
1: chiamare.
0: Va bene, grazie sì. mille, vedo che sei stata carina, ma ho detto no, ora è tutta gelosa. Ma, grazie, un abbraccio grande.
2: Va bene, sì.
1: Pronto?
3: Sono Gennaro.
1: Dove sei?
3: Sono tornato a casa, sono andato a cambiare la scheda.
1: Non mi fare alterare, sono al lavoro. Sono al lavoro, non mi fare alterare.
3: Ma dimmi che è successo.
1: No, niente.
3: Ma è che ti ha chiamato la gente debole?
1: Sì.
3: Ma che ti ha detto la ragazza?
1: No, nel senso io, non mi, cioè nel senso, mentre mi parlava, non mi sono messa a piangere,
0: no,
1: perché poi è arrivato Antonio.
0: Piangere.
1: Cioè, una che ti viene a dire che ho avuto un amoreggiamento con Gennaro, una persona molto trasparente. Io ho detto, non me lo dovete di certo dire voi. Io ho detto, mi ha detto che tu gli hai detto che tu vi scrivete su Messenger, e gli hai detto, senti mia moglie, perché è una persona molto gelosa e rompi palle.
3: No. Vabbè, gelosa.
1: Ah, va bene, ok.
0: Ciao, sono Deborah, sono la Deborah, ma per uno scherzo. Ma dai, ma insomma, dove va tuo marito senza di te? Siamo noi di tutti pazzi per RDS, questo è X-Factor.
3: Buongiorno. No, vabbè.
0: È uno scherzo.
1: Ma se ne va a fanculo.
0: Sì, tra l'altro, dove stai lavorando? Lo sanno tutti, e la tua titolare ci segue sempre anche. La salutiamo, Cinzia.
1: Grazie a tutti. E soprattutto a mio marito, che lo spedisco a Bologna.
0: A Bologna? Ecco. Ma cosa devi andare a fare? Un amorasso? Mannaggia, ma mi stavi facendo piangere, guarda, ma dove va senza di te?
1: No. Lo so, non va da nessuna parte, questo è il punto.
0: Brava. Ciao, cara.
1: Ciao, arrivederci.
4: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS. Yeah!

0: Around the world.
1: Il nostro gioco in realtà è nostro, che facciamo con Petra e Giovanni, quindi proprio tutto nostro, non è parte da noi.
2: Ok, noi abbiamo delle, vi daremo delle indicazioni, ci sarà una soluzione, quella soluzione, quando capirete che poi insomma, è la vostra, segnatevela, non mettetela sulla messaggeria,
3: no,
2: ok?
3: No.
2: È roba propria.
3: Adesso vi diamo degli indizi e voi dovrete indovinare. Si vince una bella gift.
1: Indovinare la località.
2: Dai, che questo è molto bello.
3: Allora, è un'isola situata nelle bocche di Bonifacio, fra Corsica e Sardegna.
1: Si tratta di un'isola di proprietà privata. L'accesso è consentito solamente ai proprietari delle abitazioni presenti sull'isola.
2: È caratterizzata da molte abitazioni progettate dall'architetto Jacques Coel.
1: Quale sarà questa località?
3: Sarà mica l'isola dei cavoli?
1: L'isola di Cavallò?
2: O l'isola dell'Asinara?
1: Amici, se avete anche indovinato, tenete a mente tutto, non aiutate nessuno, ma aspettate Petra e Giovanni per giocare con loro.
3: Mi raccomando.

0: Vogliamo sentire le vostre voci, perché parliamo di pizzicati, storie di tradimenti.
1: Allora, pizzicato può essere pizzicato, può essere anche pizzicante.
2: Allora, è successo qualche volta, una volta nella vostra vita, che vi abbiano beccati proprio mentre eravate sul luogo del delitto? Non si può dire,
3: la ragazza di reato,
1: del tradimento, quindi c'è tradimento. La fuga sulla grondaia.
0: E cosa avete detto in quel momento? Non è quello che pensi, guarda, fidati. Stavamo facendo uno speciale Pilates.
1: Oppure invertiamo la situazione. Esatto, oppure invertiamo la situazione. Magari siete stati voi a pizzicare qualcuno che vi ha detto non è come credi, no, e non
2: siete stiamo facendo Pilates. Siete rientrati a casa senza mandare messaggio, che non si fa questa cosa.
0: Dai amici, quella volta che avete scoperto tutto e come l'avete fatto, sicuramente ci farete ridere, perché io spero che questa cosa sia già superata, o magari può essere ancora in corso. State andando
2: in
0: proprio
2: momento,
0: adesso a scoprire.
1: Siete con l'investigatore privato a fianco in macchina, ok? Prima di fare lo scoop, ci date un colpo di telefono.
2: Dai, 38822, 38822. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
12: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Banda. Wow!

0: di tradimenti.
1: Le abbiamo chiesto
0: storie di tradimenti.
1: Storie di tradimenti, le abbiamo chiesto storie di traditi e di chi ha scoperto invece.
2: Sì, e adesso abbiamo la storia di una nostra amica che con grande coraggio è venuta qui perché si vuole anche un po' sfogare. Ciao cara.
1: Buongiorno Deborah.
3: Buongiorno.
1: Ragazzi,
3: siamo alla follia.
2: Ci ha colpito tanto il tuo messaggio, perché poi nel messaggio ti sei anche emozionata, sei molto sincera, ecco.
3: Sì, mi batte forte il cuore.
1: Forte il cuore, sì, vai. Allora, sì. Deborah, raccontiamo.
3: Allora, niente, io come tutte le donne abbiamo un po' le antenne sempre ritte. Lui mi diceva che andava sempre a giocare a calcio, a calcetto, calcetto specifico, e poi da lì, siccome faceva il trasportatore, per una nota, non sto a dire, va bene,
1: certo,
3: lui andava a giocare e poi tranquillamente andava poi andava a prendere il suo stile e andava a lavorare.
1: Sì.
3: E tornava il giorno dopo. Però io mi ero accorta e tutte le volte lui diceva andava a giocare a calcetto, era sempre tutto bello pulito, sacchetti puliti, delle scarpe, maglietta,
1: si lavava
3: bella
1: le cose,
3: profumata, però
4: campo
3: genialata pulito. C'era l'accappatoio bagnato.
1: Pensa un po',
3: genialata.
4: Quindi un pochino ci ha fatto caso,
2: cioè,
4: un po'
2: non
4: no.
2: andava a giocare a calcio, ma andava da lei e si faceva la doccia.
3: Esatto.
1: Magari
3: questa
1: faceva solo
3: sera,
1: la doccia.
2: Tu come l'hai scoperto? A parte
3: io l'ho scoperto perché una sera ho detto basta, mi sono fatta imprestare da una mia amica una macchina che lui non conosceva e l'ho seguito fino a Grosseto da Firenze.
1: Da Firenze? Firenze Grosseto è lunghissima.
3: Lo so, infatti dalle 11 di sera.
1: Cioè, hai fatto la Fipi lì,
3: di mattina.
1: Poi hai fatto Livorno, sei scesa giù, fino a Grosseto.
2: L'hai beccato lì dove? Sotto casa di questa?
3: No, erano appartati in un bar
1: a farsi la doccia.
3: Col tir, perché io ho seguito per ogni supermercato e lui scaricava, io mi tenevo alla lontana, guardavo cosa faceva.
4: Tu hai visto che stava lavorando, però non mi quadra, e hai seguito ancora,
3: esatto,
4: e poi hai seguito ancora.
3: Esatto, esatto. Fino a che
2: cosa hai fatto?
3: Niente, io ho visto, mi sono presentata, lui è diventato
4: sbiancato,
3: bianco di mille colori.
1: Gli ha chiesto i tacchetti, tutto bene?
3: No, lì per lì no, sono molto sangue freddo io. Ho visto la signorina, una bella bionda, con gli occhi celesti, e ho detto piacere, io sono la moglie. Lui fa vedere, poi oggi con te facciamo punti a casa. Sono presa con grande nonchalance, sono andata a casa e dopo è successo il finimondo.
1: E lui al ritorno ha ricaricato la roba che aveva scaricata nel supermercato per il nervosismo.
2: Ma lui ci ha avuto il coraggio di tornare.
3: Ha avuto il coraggio di tornare e di negare fino in fondo.
4: Vabbè, perché l'hai vista al bar alla fine, non è che l'hai visto.
3: Certo, dopodiché io gli ho fatto trovare dopo una settimana le valigine fuori casa.
4: Con l'asciugamano bagnato. Cioè, pensa che si poteva evitare tutto questo se lui avesse fatto l'amore vestito da calcio.
2: Però,
4: perché avrebbe sudato.
2: Cioè, in questo bar comunque non stavano avvinghiati, o sì?
3: Certo.
4: Non è che avvinghiati al bar.
3: Proprio finito l'attesa.
2: Come si ha detto?
1: C'avevo anche le scarpe sporche con i tacchetti, certo.
3: Ma,
1: d'erba.
3: No, poi aspetta, genialata. Che poi non capivo perché, ecco, vedi cosa mi sono dimenticata di dire. A volte tornava e si spogliava davanti a me perché andava a fare la doccia e aveva le mutande all'incontrario.
1: Ecco, vedi.
3: E io non
1: che portano quelle scaramanzie.
2: È un pivello, allora.
3: Sì, sì.
2: No, senti, cara, noi staremo ore qui con te.
1: Ma
2: però
1: te sei felice
2: salutarti.
1: Sei felice?
3: Sono felice, bravo, mi sono risposata, ho un figlio bellissimo.
1: Non gioca a calcetto, gioca a basket,
4: vietato.
1: Senza tacchetti.
3: No, ma anche, guarda che anche lui è stato un po' birbantello, però mi ha dimostrato veramente che teneva a me.
2: Bene.
3: Quando io gli ho detto preferisco mi dici la verità, perché a quasi 40 anni preferisco che uno si parli a quattro occhi e mi dica guarda,
2: devono
3: io sto
2: dire
3: passando
2: la verità.
3: Esatto, un momento di debolezza, perché può capitare a tutti,
2: certo,
3: ragazzi, parliamoci chiaro. E lui è stato onesto, me
2: bisogna
3: l'ha detto,
2: dire la verità, brava Deborah, un bacio grandissimo, ti salutiamo,
3: un bacio a voi. Vi amo alla follia,
4: ciao tesoro,
1: asciugagli accappatoi, ciao.

0: 5, amici, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dell'impostore, ovvero di questa intelligenza artificiale malvagia che si è impossessata della personalità, della persona, della voce di un personaggio famoso, interpreta delle canzoni che dovrete indovinare.
1: E tra l'altro sotto c'è una melodia, quindi potete anche essere aiutati e ispirati da quello che c'è sotto, capito? Mentre l'impostore parla, sotto c'è la melodia della canzone.
2: È vero, potete individuare. Dobbiamo chiedere tre cose. Primo, la voce dell'impostore, quindi l'intelligenza artificiale, che voce ha rubato. Secondo, il titolo, e terzo anche l'autore, il cantante.
1: E allora datevi da fare, prenotatevi per l'impostore al 388 22 388 22.
3: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla

0: Risposta: gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Let's go! Da MegaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MegaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MegaWorld.
7: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
8: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
9: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: tecnologico, amici, l'impostore adesso l'intelligenza artificiale interpreterà delle canzoni, voi dovrete indovinare tutto. Chi abbiamo?
1: Abbiamo già Roberto d'Altamura, già pronto.
2: Ciao, buongiorno Roberto. Roberto.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Perché il pane d'Altamura è buono?
0: Come mai?
3: Perché è fatto con farine buonissime.
1: Certo. Ma poi è proprio la cottura,
2: l'aria.
3: I forni a legna.
0: Ma un panino intero si può mangiare di quel pane?
2: È un pane grosso.
3: Sì, dipende.
0: Ti siedi, ci metti la mortadella dentro con calma,
2: no,
0: e mangi uno.
2: E guardi quelli che corrono. Lo faccio sempre sul lungomare di Livorno.
1: Come al solito devi esagerare. Basta una fetta buonissima.
0: No, secondo me ce la si può fare.
1: Il tuo concorrente si chiama Massimiliano e viene da Roma. Buongiorno Massimiliano.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Che cosa fai di bello a Roma?
4: A Roma lavoro per l'agenzia di trasporto pubblico.
2: Ok. E quindi adesso sono tutti fermi alla fermata, aspettano che ti finisci.
4: Ad aspettare me. No, certo. Adesso sono in scooter, quindi non so.
2: Ok, va bene.
1: Vuoi caricare qualcuno in scooter adesso?
2: Sei fuori busta?
1: No, dai.
4: No.
1: Partiamo, allora vi facciamo sentire la prima clip dell'impostore. Mi raccomando, l'impostore, il titolo della canzone e chi canta la canzone.
5: Uè, ragazzi, ma vi prego, ma fate i bravi. Ma quale chitarra in mano? Ma lasciatemi cantare di che? Ma lasciatemi giocare, vi dico la verità. Oggi questi calciatori qui vogliono fare tutti i cantanti, piano piano, con calma. Ma quale piano piano, che oggi sono tutti degli scappati di casa? Io invece ne sono fiero, capito? Perché io in mezzo al campo ero un italiano vero. Inventavo il calcio de strada. Il resto, follia pura, zero assoluto.
0: Attenzione!
1: Allora, chi è che ha detto il suo...
4: Massimiliano.
2: Massimiliano, vai.
1: Cosa avevi scelto, Massimiliano?
4: La mucca.
1: La mucca.
2: La mucca.
4: Allora, italiano vero?
2: Sì.
4: No. L'italiano.
1: Ok, mezzo punto. Poi chi la canta?
4: Toto Cotugno.
1: Sì, mezzo punto.
2: E l'impostore?
4: Mi manca l'impostore.
2: Anche perché parlava in italiano ed era difficile.
1: Roberto, chi avevi scelto quale cosa? Quale animale?
3: Il macaco.
1: Dai, provaci tu.
0: Macacati.
2: Come fa il macaco?
1: Chi è l'impostore?
3: Non lo so, non l'ho riconosciuto.
2: È difficile perché casualmente ha trovato la versione in italiano.
1: È Antonio Cassano.
3: Addirittura.
0: Cassano della Crusca.
1: Comunque, sì. non sindacalizziamo. Ecco. Partiamo con la seconda clip.
2: Vai.
5: Ma vi prego, egregi, ascoltate questa bizzarra vicenda. C'è una turista che passeggia tutta sola per le strade di Santa Fe quando d'improvviso viene abbordata da un ragazzino che si spaccia per una guida turistica.
2: Questo è il macaco. Macaco, vai.
3: Allora, Pedro di Raffaella Carrà.
1: Pedro di Raffaella Carrà e l'impostore chi è?
2: L'impostore chi è?
3: Quello non lo so, purtroppo.
1: Vuole provarci la mucca?
4: Non l'ho capito l'impostore.
2: No, ma chi è l'impostore?
1: L'impostore è Piero Chiambretti.
3: Piero.
1: Amici, la sfida è sempre più avvincente perché per adesso siete pari. Terza clip, vediamo chi vince questo impostore di oggi.
6: Oh ragazzi, ma che è sta mosceria? Ma dove sta la foga? Qui ci vuole un battito animale, hai capito? Un battito che batte dentro, che ti spinge a fare le cose più pazzesche. Lucio, apri.
1: Massimiliano.
4: Allora, battito animale, Raff?
2: Sì.
4: Battito animale, Raff? Celentano?
1: No. Giusto per giocare, se ci vuoi provare,
0: Macachino, Roberto.
3: No, non l'ho capito.
0: Dille uno, quello che vuoi tu.
3: No, non mi viene. La
2: voce più famosa di quanto non sia il volto.
1: Non lo sanno, è Pannofino.
2: Francesco Pannofino.
1: Mi sembra che la mucca sia stata più brava. Bravo Massimiliano.
0: Hai vinto un pascolo per questa.
2: Però vogliamo tanto bene al macaco.
1: Sì, tantissimo. Hai vinto l'RDS Bag, Massimiliano, a Roberto va un nostro gadget. Ciao a tutti.
3: Grazie mille. Buona giornata.
2: Bacio a voi, grazie.
0: Ciao.
7: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS.

0: DS, io sono ancora presa da Odissea, scusate.
1: Ma qual è il personaggio che vorresti intervenire? C'è chi? La Circe, Penelope?
0: Polifemo con un occhione gigante.
2: Mentre c'è la vaga Circe diceva bravo.
0: Poi mi è dispiaciuto.
1: Vero, brava, quello che si è ingoiato Polifemo.
0: Non è vero. No, un po' mi è dispiaciuto per il poro Polifemo, perché lui era lì.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Cioè, cosa c'entrava questo gigantone? Cioè, poverino, non
1: però
0: è che
1: se
0: voleva
1: mangia uno, ci dicono.
2: Se ne mangia più di uno,
1: vabbè. Gli altri no, quelli, no, quelli, no. Quelli vabbè, se aveva bisogno di supporto
0: lasciamo
1: calorico.
0: Stare, no.
1: L'analisi di Odissea, signori, è fatta.
0: E come
1: è
0: dice Bella Via, chiudiamo un occhio.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Paola Gubbiotti, buongiorno.
6: Ben trovato.
1: Siamo pronti per ascoltare dalla tua voce tutte le notizie. Grazie Paolina.
6: A Bologna la morte di Abderrahim Fakir. All'inchiesta della procura per omicidio colposo si concentra sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e sui protocolli di intervento e di contenimento. Le persone al vaglio della magistratura non sono formalmente indagate. La questura ha fornito i dati della guerriglia nella città, 64 agenti feriti, 6 mezzi danneggiati, oltre a decine di altri.

0: altri atti vandalici, individuati i responsabili. C'è un fermo. Nel Golfo, undicesima notte di attacchi incrociati, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, bombardata la raffineria di gas nella regione del Khuzestan, il più grande sito del paese. Teheran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Siamo aperti al dialogo, ma il regime non prende sul serio i colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. La Francia è il primo paese europeo a vietare l'uso dei social network per i minori di 15 anni. Hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta anche l'uso dei cellulari nelle scuole superiori. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi solo 7 città con il bollino rosso e c'è l'allerta maltempo nelle Marche grandi, nelle raffiche di vento sterzano il litorale, 160 gli interventi dei vigili del fuoco. In Puglia trombe d'aria su tutta la costa, in Sicilia e in Sardegna resta alto il rischio incendi. Il blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo per portare Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia. C'è la conferma del presidente Malagò, dialogo in corso per la panchina della nazionale sull'ingaggio. Si farebbe un'eccezione. E sul tecnico spagnolo è intervenuto il ministro dello sport Abodi.
1: Questa è la fase della decisione e quindi della riflessione. Io aspetto comunque, per me sarà sempre il tecnico della nazionale e quindi sarà il migliore possibile, perché dovremmo essere tutti vicini a lui e al progetto che elaborerà insieme a Maldini, a Leonardo e al presidente federale.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, anche 5 minuti vuoi fa nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: E canta come un tenore che arrivano le 8.01, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazz.
1: Eccoci amici, buongiorno ancora, 22 luglio, mamma mia!
2: Quanti gradi?
1: 161
2: no,
1: credo.
2: Quanti gradi? Stamattina meglio?
0: A Milano sì, meglio, sì.
1: Che frescura.
2: Ok,
1: sì,
2: perché sappiate
0: è finita l'estate?
2: Che c'è un frigorifero per esseri umani, è made in Japan. Sì.
0: Dopo il gilet per il grande.
2: È simile ad una doccia e invece sì. Dell'acqua ti esce proprio dell'aria fresca e pare che faccia proprio bene alla salute.
1: Cioè
2: vuoi
1: bere la birra calda, metterti dentro e ti rinfresca.
0: Bella
2: la birra calda,
1: perché te la rinfresca una volta che è dentro. Cioè.
2: Comunque sta prendendo piede, perché questa cosa sta prendendo piede, voi vi ficcate proprio con la testa.
1: Sta prendendo piede, cosa vuol dire? Che tutti la stanno ordinando, che c'è gente che si compra i frighi.
0: Errore, perché se vado vicino a un congelatore pensavo che sei arrivato il bisonte da congelare per l'inverno.
2: Certo, infatti fatto a misura d'uomo, Ciccio, adesso da capire.
0: Che uomo è uomo, certo.
1: I frighi pozzetto, quelli da bar, ci sta una persona dentro.
0: Certo.
2: Ci mette il piede di Ciccio nel frigo pozzetto.
0: Già 50 chiude mezzo pozzetto.
3: Ciao RDS, sono Simone, ho 6 anni e mezzo, sì, sto andando al centro estivo.
0: Che brava.
3: Sono tutto pazzo.
1: Ciao
3: a tutti i pazzi di RDS.
1: Ciao.
3: Sono Noemi, sto andando dai nonni, un saluto di Ravanusa. Ciao.
4: Ciao RDS, siamo Matilde e Giulia. E volevamo dirvi che vi vogliamo bene.
2: Maestro, prego.
0: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 9.06 amici a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di uscire fuori e buttare l'umido, buttare la carta, sì. Se è giorno giusto.
1: Ti viene l'ansia, perché sì. A volte dici ho fatto bene, questo l'ho buttato nella parte giusta.
2: Esatto. E a volte dici anche vabbè, sì dai, tanto poi finisco tutto, cioè capito, poi sì, uno
1: non si divide solo. Le carte dei muffin, dove le devo mettere?
0: Le devi leccare e poi mettere.
2: No, allora il tuo muffin va nel calcestruzzo. Va nelle cose di costruzione.
1: Le carte, ciccio, dei muffin.
2: Nelle macerie delle costruzioni.
1: Ah, okay. Per ricostruire un palazzo.
2: Esatto,
1: perfetto,
2: esatto.
1: Perfetto.
0: Sentiamo questa volta.
3: Si è Simon Nessa. Se nessun cassonetto è al sicuro.
4: Sono Ilenia da Massa Martana e voglio fare uno scherzo a mia suocera con Si e Sai Monnetta.
2: Vai con la suocera di Ilenia.
5: Buongiorno, salve, siamo per il controllo differenziata della provincia di Perugia. Chiamavamo per una notizia spiacevole, purtroppo signora, per comunicarle delle multe.
6: Ma per che cosa?
5: Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni dal vicinato per buttare l'immondizia.
6: Ma di che cosa? Scusi,
5: Allora,
6: che errori? Io non lo so.
5: Allora signora, praticamente è stata trovata nell'immondizia, nell'umido, delle scatole di formaggio fuso e stracchino sporche ancora di formaggio.
6: Okay. Ma ascolti, è umido, io non ce l'ho l'umido.
5: Come non ha l'umido, signora? E dove butta il cibo?
6: Praticamente quella con lo sconto del 15% che è con l'humus.
5: Che con l'humus?
6: Adesso non mi viene il nome. Che si forma l'humus?
5: Si forma l'humus. E dove si forma?
6: Un bidone a parte, io non c'ho quello piccoletto dell'umido.
5: Ah, c'è il compost?
6: Ecco, non avevi l'humus.

0: non busse, sì.
1: Però non mi ha pulito lo stracchino, signora.
2: Ma io, ascolti, lo stracchino è tanto tempo che manco lo uso più.
1: Da quanto tempo non usa lo stracchino, signora?
2: Senta, e poi io prendo quello sempre, il nonno Nanni che ha la casa. Scusi, sono rimasta sprovvista.
1: Ma nella carta di nonno Nanni c'è della plastica, signora, quella è carta plastificata.
2: Ma lo so perché lo faccio sempre. Che gli dico adesso? Mi ha preso di sorpresa, non so neppure.
1: Certo, signora, che la prendiamo in sorpresa, altrimenti lei lo saprebbe.
2: Allora senta, ascolti, non è che mi voglio togliere dalle colpe. Allora gli dico che ce l'ha buttato qualcun altro, perché io non
1: è gente di vicinato, signora.
2: Allora ascolti, gli dico che io col vicinato non ho buoni rapporti. Ecco. Tre volte che sono dovuta ricorrere anche ai carabinieri.
1: Ma per la signora Maria?
2: Maria Clarissa, chi?
1: È la signora Maria Clarissa.
2: Io rimango nel dubbio. Mi scusi,
1: Quindi può essere stata la signora Maria Clarissa.
2: È stata la signora Maria Clarissa che ha fatto la segnalazione?
1: Le sto chiedendo a lei, secondo lei è stata lei?
2: Siccome non ci abbiamo
1: risposto. Perché io non, per la privacy non potrei dirlo, ma se lo dice lei.
2: Potrebbe essere un dispetto che mi hanno fatto per farmi del male, perché adesso mi ha detto lo stracchino, io non è che mi voglio togliere.
1: Quindi io scrivo così: la signora Maria Clarissa nottetempo ha inserito dello stracchino nella notizia privata. Se mando la multa, se lei mi dice invece che è stata la signora Maria Clarissa,
2: ma non posso dire.
1: Allora, signora, le mando la multa. Scusi, mi fa perdere tempo anche lei. Però.
2: Ascolti una cosa.
1: Io sto ascoltando, però, signora, scusi.
2: Signore, ascolti, io voglio dire una cosa. L'anno scorso sono partita 4 giorni al mare, non faccio del male a nessuno. E solo invidia, mi hanno bruciato la siepe davanti, una pianta 4 metri.
1: Sempre la signora Maria Clarissa?
2: Non lo so.
1: Ma la signora mi fa queste denunce così a ignoti, dice o mi dice le persone giuste, altrimenti signora io qua che devo fare?
2: Mamma mia.
1: Signora, cosa vuole che le dica? Oppure può salutare sua nuora che le ha fatto lo scherzo in diretta a tutti i pazzi per RDS. Nuora, è uno scherzo.
2: La nuora mia quando torna a casa l'ammazzo perché
3: c'è anche tuo figlio lì, vuoi dire qualcosa?
2: No, meglio di no, perché mi hanno fatto già la piaggia, avevo pensato che non era possibile. Perché comunque mi ritengo anche una persona abbastanza colta, però magari.
3: Ciao Laura!
2: Ci vediamo, ciao!
3: Saluto Maria Clarissa!
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS. E ciao!

0: Cari amici, andiamo a Singapore perché? Sì. Perché c'è un'associazione che ha organizzato, anzi organizza proprio dal 2018 corsi di parkour per adulti dai 50 ai 70.
1: Parkour, ricordiamo parkour, che è quello, quello sport dove si salta per le vie della città facendo capriole, utilizzando muretti, scale,
0: cose acrobatiche. Cose però acrobatiche. In questo caso c'è veramente anche
2: ci siamo
0: un significato profondo, nel senso che quando ti avvii insomma all'età più agée è chiaro che all'età si prendono cadute più facilmente e loro ti insegnano a cadere, ti mettono una buccia di banana e ti fanno capire come
2: anche
0: devi cadere,
2: anche corsi di autocombustione, così quando ti cremano sei già il concetto del calore, capito?
0: Ma no, perché prendi fiducia
2: avanti
0: con i movimenti, hai più agilità,
1: parkour e osteoporosi non vanno proprio d'accordissimo.
0: ma lì è tutto sotto controllo, c'è una tecnica per cadere, capito?
2: Così l'anca te la metti a posto da sola.
0: L'ho visto dei video, li fanno correre con la pioggia senza scarpe, quindi poi si può scivolare e tu devi cadere in un certo modo.
1: Invece dello skateboard puoi usare il girello.
2: L'ha detto l'ortopedico, mia mamma, quando ci sono questi corsi lo faccia signora, lo faccia.
0: Ma dillo, tua mamma lo farebbe,
2: ma
0: perché tua mamma è una canza.
2: Ma scherzo, ma lei anche il surf.
3: Svegliati con il sorriso anche d'estate con Tutti Pazzi per RDS.

0: Alle 8:19, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Bazzi, è arrivato il momento di spernocchia la bufala.
1: Eh sì, perché ci sono tante notizie fake, ecco appunto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Questa spernacchia la bufala, sì.
2: Volevo farti sottofondo.
1: Che bello, grazie. Grazie. Ne sentivo l'esigenza.
0: Allora, che cos'è spernacchia la bufala?
1: Ci sono tante notizie fake, sì. E noi grazie a spernacchia la bufala le possiamo smascherare, spernacchiare grazie anche a voi. Sì, alle vostre intuizioni.
2: Bel servizio pubblico.
1: Se noi vediamo una notizia e per voi è fake, dovete fare una bella spernacchiona.
0: Spernacchia. Okay. Se invece dovesse essere vera, l'anca che si rompe nel corso di parkour dai 50 ai 70 anni. Scrocci.
1: Amici, è molto divertente. Intanto prenotatevi al 388-22-388-22.
0: Scrocci.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
7: Sali.
8: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
9: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
13: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Afte.
17: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
17: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
17: Rapida la guarigione.
18: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: oggi due concorrenti pazzeschi. Partiamo da Francesco. Buongiorno, caro.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Francesco, di dove sei?
1: Pozzallo, provincia di Ragusa.
2: Di Pozzallo.
0: E che fai di bello a Pozzallo?
1: Sono un autotrasportatore.
3: Oh. E sei adesso sul tir?
1: Sì, adesso
3: sono. E facci sentire il clacson.
2: Vai, sto clacson di Pozzallo.
3: Come grida.
0: Adesso ti fermeranno per
2: così,
0: perché non si
2: e
0: può
2: tu direi
0: fare.
2: Me l'ha detto Buzz.
3: Sì, colpa mia, colpa mia.
2: Ok.
0: Conosciamo anche Giulia. Ciao Giulia.
4: Ciao ragazzi, oggi giochiamo in casa, abbiamo un derby e Francesco.
2: Cioè? Sì, dove
0: tu sei di Pozzallo?
2: Anche tu?
4: No, sono di Vittoria, sempre provincia di Ragusa.
2: Ah, quindi bellissimo derby. Siciliano e ragusano, bello.
0: E allora vediamo chi
3: ce l'hai e tu ce l'hai un tir, no?
4: No,
0: non ce l'ha.
4: Va bene la macchina.
0: Però c'ha un bel pulsante perché ci devi far sentire. Intanto una bella pernacchia, Giulia. Fai sentire?
4: Certo.
0: Un po' più forte.
2: Adesso quelle che fanno paura, certo.
0: E invece l'anca che si rompe?
4: Crack.
0: Ma perché dobbiamo fare sto suono?

0: ingegneria civile.
1: Crack.
2: È vera.
0: Crack, è vero. Insieme, infatti. Non so perché hanno scritto qui, ora vado a verificare io.
2: Il presidente della FIFA, Infantino, costretto a dimettersi per aver fatto consegnare la coppa alla presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, anziché a Donald Trump. Sì, direi una pernacchia, c'è stata molta...
0: Ampleone, tre su tre.
3: Ampleone.
0: Giulia, coraggio.
3: Sì. Marta Fascina, okay. o Fascina, si è tatuata il volto di Silvio Berlusconi sul braccio.
0: È vera. Va bene, dai, però giochiamo, facciamo lo stesso. Fedez è diventato papà e ha chiamato il figlio Lupo.
4: Crack.
0: È vera.
2: Lupo,
0: questa.
2: Uno lupo, l'altro leone. No. Okay. I componenti dei Maneskin suoneranno la marcia nuziale al matrimonio di Damiano David.
4: Crack.
2: No, è una pernacca, però sarebbe stata magari una bella idea, e chi lo sa.
0: Ovviamente si è laureata in architettura, hanno scritto male qui nelle cose che ci hanno mandato, architettura e ingegneria civile, Big Mama, comunque ha vinto lo stesso Francesco perché si è laureata l'altro giorno. Vince Francesco l'RDS Bag e a Giulia va un nostro gadget con tanto amore.
3: Giulietta.
4: Grazie.
2: Complimenti.
3: Bene, dai.
0: Ciao amici.
2: Ciao. Ciao. Yeah.

0: l'estate di vacanza, perché in vacanza si legge di più e quindi protagonisti anche i libri delle nostre vacanze. Vogliamo sapere da voi, vabbè, a parte che ci sono state delle richieste incredibili anche per lo scrittore del premio Strega, Michele Mari, e in vacanza per voi qual è stata la lettura più
1: le parole crociate? Io parole crociate tutte dal primo giorno.
2: Stazione 2000 metri.
1: Dalla nave comincio io.
0: Perché
1: scusa, io non voglio fare le parole crociate.
3: C'è stata una volta, io sono il Diego, che era la biografia di Diego Maradona, che è una storia incredibile, e andavo al mare per leggere quel libro. Pensa che roba. Cioè io che adoro andare al mare per andare nell'acqua, invece stavo sotto l'ombrellone, me lo sono divorato.
0: Te lo sei divorato.
3: Sì,
0: io
3: non li ho portato bene, però.
0: È chiaro che mi piace leggere un po' di cose anche diverse, mi piace leggere tante biografie, per esempio.
3: Sì, anche a me.
0: Anche quelle sono stupende, perché entri proprio nella vita di una persona, di un personaggio. Mi ricordo quando ho letto Agassi.
1: Quelle ufficiali o quelle non ufficiali?
0: Beh, no, ufficiali, ovviamente. No, perché
1: non interessanti quelle non ufficiali.
3: Ufficiali, ma a volte mi sono un po' edulcorato.
0: Adesso abbiamo visto Odissea l'altro ieri, e quindi voglio comprare tutto quello che riguarda. No, voglio prendere questo di Marilu Oliva, l'Odissea raccontata da Penelope Circe, Calipso e le altre.
1: Le intervistate lei?
0: Non lo so. Dai, amici, vogliamo sapere intanto
2: le letture sotto l'ombrellone,
0: quelle che vi hanno dato proprio anche quelle
1: e
0: passate,
1: perché punto
0: anche
1: di vista dei porci dopo che sono stati trasformati.
0: 3882238822. Adesso ti picchio.

0: vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Quali informativi su finecobank.com.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Sono le 8:41, 22 luglio, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
12: Temperature accettabili oggi al nord e sulle regioni adriatiche, spesso anche sotto i 30 gradi, ancora gran caldi invece sul versante tirrenico, nelle isole maggiori sfioriamo anche i 40 gradi, li rinfrescherà domani e a quel punto in tutta Italia si starà abbastanza bene. Per oggi vi segnalo un pochino di variabilità sulle regioni adriatiche con qualche nuvola, per il resto tanto sole, domani tornerà qualche acquazzone al nord-est e sull'Adriatico, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

meglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 8.50, amici, in questo bellissimo mercoledì 22 luglio è arrivato il momento dei nostri fantastici ascoltatori.
1: Eh sì, perché c'è boom di richieste proprio di tanti libri che magari sono introvabili, come prima dicevamo il premio Strega di quest'anno è introvabile in tante librerie, così ci dicono. E ci sono dei libri che invece hanno proprio segnato le nostre estati. Pensavo anche a 2 anni fa, Oppenheimer, scusate.
0: Oppenheimer.
1: Ecco, okay. Quello lì, 1000 pagine. Ricordo,
0: è divertentissimo,
1: è durata tutta l'estate praticamente.
2: Dove eri?
1: Alle Maldive.
2: Ecco, si va alle Maldive per leggere Oppenheimer. Sì. Va bene, allora sentiamo quali sono le letture.
3: Di solito leggo sempre, ma quest'anno avrò il piacere di leggere il libro che ha scritto mia figlia adolescente.
0: Ma davvero?
3: È un thriller e si chiama Un bacio prima del buio.
0: Oh, la figlia.
3: Buona giornata e buona estate a tutti.
0: L'ha scritto solo per la mamma, eh.
1: Pensa se scopri cose.
4: Ciao a tutti pazzi. Estate 1992, sì. Vacanza al mare, sì. Mi porto un mattone da 1200 pagine, scritto piccolo piccolo, dico così una settimana ho un libro solo da leggere, cioè. E riempio tutta la settimana.
2: E com'è andata?
4: Dopo 2 giorni il libro era stato divorato e non sapevo cosa fare gli altri 4, anche perché eravamo all'estero e quindi non c'era modo di comprare un libro in lingua italiana. Quindi era I pilastri della terra di Ken Follett.
2: Insomma, sei uno che è bravino a scrivere, insomma.
1: Mi ricordo avevo preso 50 sfumature perché ho detto vabbè lo leggo anch'io, sì. Solo che avevo preso solo uno, mi sa,
0: una sfumatura
1: quello rosso
2: e poi invece per la pratica
1: poi giravo delle isole, trovavo gente che aveva le altre sfumature, prendevo, ci scambiavamo le sfumature,
2: c'era lo scambio di figurine,
1: il grigio, il nero, le cose
0: prima della tinta.
2: Stefania
5: ciao.
2: Stefania, una situazione surreale, ce la vuoi raccontare? Vai.
5: Allora, io l'anno scorso sotto l'ombrellone ho letto un libro sui disturbi alimentari e questa ragazza affrontava questo argomento e io ho letto il libro, pianto tutte le lacrime che potevo piangere.
2: Ecco, ora, al di là del testo che è una cosa bellissima, la scena era questa, che sotto l'ombrellone tu piangevi?
5: Sì, proprio a figlioli.
0: A dirotto, sì.
2: Certo.
1: Tutte le volte, non c'era una pagina di break, si ride, pianto.
5: Diciamo che quando ho finito di leggerlo ho iniziato a piangere.
2: Sì. Senti, il bagnino è venuto vicino a te e ha detto, vieni, se hai paura dell'acqua,
0: ti ha consolato?
2: Ti ci porto insieme, insomma.
5: In realtà non ho visto se intorno venivo guardata, non mi è interessato, è stato più un pianto liberatorio e quindi ho affrontato poi il mio percorso perché mi sono rivista in certi atteggiamenti.
1: E puoi dire il titolo?
5: Allora, 20 anni prigioniera.
2: Vent'anni prigioniera,
0: Se volete piangere.
1: Però insomma, se poi l'hai aiutata, vedi che ci sono dei libri che comunque ti liberano da situazioni, no?
2: Sulla stessa tema te ne consiglio uno che è Ho mangiato abbastanza. No, non fa ridere, cioè di Giorgio Serafini Prosperi, è un genio assoluto. Okay. E chi ha avuto queste cose Ho mangiato abbastanza, è un colpo di genio assoluto. Assoluto.
1: Stefania, prossimo libro?
5: Prossimo libro non lo so, ancora non so cosa ho letto.
0: Uno che fa ridere, dai, prossimo.
1: Uno che fa ridere.
2: Vai dal bagnino e tranquillizza.
1: Il libro di Buzz, con l'infradito in discesa, dai. Ciao Stefania.
2: Ciao.
1: Piange dal dolore.
6: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.

0: per RDS è bellissimo perché ci state scrivendo.
1: Sì, abbiamo un catalogo, è vero.
0: Tantissimi titoli meravigliosi, grazie, grazie infinite. Noi andiamo in redazione adesso.
2: Sì. E, facciamo le parole crociate prima.
1: C'è Paola Gubbiotti che ci deve consigliare anche un libro. Così
0: le
1: già
0: parole
1: che ci
0: crociate sono bellissime,
2: sono
0: perché impari, cioè, soprattutto se ti fai quelle toste.
2: Io faccio le più difficilissime.
1: Sono vicino ad ombrellone di
0: allora,
1: posso andare
0: a raccontare una cosa al volissimo. Dai, ero a fianco a Marco Travaglio in un viaggio su un aereo, faceva le parole crociate del Ghilardi, me lo ricordo benissimo. Cioè lui scriveva così, cioè neanche pensava, scriveva e scriveva. Cioè,
1: se scrivi a caso puoi farlo.
0: Non a caso, Ciccio, perché si incastrava tutto.
2: Puoi aggiungere caselle nere,
0: cioè,
2: se
0: neanche
2: vuoi,
0: a pensare, sì. Capito?
1: Anch'io arrivo dove non.
0: Così, va bene.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci con Paola Gubbiotti, buongiorno cara Paola, buongiorno.
4: Sono pronta.
1: Siamo pronti anche noi per ascoltare tutte le notizie, grazie Paola.
4: Nel Golfo, undicesima notte di attacchi incrociati, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, bombardata la raffineria di gas più grande dell'Iran e Teheran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Aperti al dialogo, ma il regime non prende sul serio i colloqui, afferma il segretario di Stato americano Rubio. E intanto il prezzo del gas naturale in Europa apre oltre i 60 euro per megawattora, il nuovo massimo negli ultimi 4 mesi. Petrolio e rialzo sui mercati asiatici supera i $92 al barile. E in Italia il prezzo dei carburanti superano i livelli registrati il 18 marzo scorso con il primo decreto di riduzione delle accise. La benzina costa

0: In media 1,942 euro al litro, il gasolio supera 2,1 euro. Dalle aule di giustizia a quelle della politica, la vicenda del gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori. Gianluca Teodori.
1: Rimpallo di competenze tra i tribunali di sorveglianza di Torino e Milano sul caso di Mario Roggero. I giudici milanesi hanno restituito gli atti ritenendo che sia Torino a dover decidere sull'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere. Questo in attesa dell'esito della domanda di grazia avanzata dalla moglie. L'iniziativa dei legali nel giorno della denuncia dell'Associazione Nazionale Magistrati, che parla di minacce ai giudici della sentenza contro Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, e nel giorno della riapertura della gioielleria Grinzane e Cavour. Il risvolto politico è ancora lontano da una conclusione, dal dibattito sulla legittima difesa a quello sul risarcimento alle famiglie dei due rapinatori uccisi, alla richiesta rinnovata dalle opposizioni di un intervento alle Camere di Giorgia Meloni.
0: Lo sport, il presidente della Federcalcio conferma l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola, ma l'agosto sottolinea anche che in lizza non ci sono solo i nomi di Pirlo, Mancini e del tecnico spagnolo. La procura di Milano ha archiviato la posizione dell'Inter nell'inchiesta sul caso arbitri. Contestualmente sono stati trasmessi al GIP gli atti con la richiesta di archiviazione anche per l'ipotesi di frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi. Solo ipotesi e nessuna prova, uno dei passaggi del provvedimento. Donald Trump vorrebbe che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, quanto riferisce il New York Post. Il ciclismo, il Tour de France, il belga Evenepoel ha vinto la cronometro della 16ª tappa, Pogacar resta maglia gialla. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché se no...

0: 9.02, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Buzz, la terza ora.
1: Eccoci amici.
2: E si parte con un gioco, l'italiano non è un optional.
1: Molta gente ha passato le prime due ore a ripassare.
0: A leggere libri,
1: a vedere, in italiano.
2: Ma oggi
1: italiano.
2: Che ci è preso e prima abbiamo parlato di libri.
0: Abbiamo la svolta culturale, cioè dobbiamo assolutamente abbassare il livello, però adesso c'è la l'italiano non è un
2: e intanto prenotatevi perché sicuramente ne sapete più di noi. Sì. Al 388 22 388 22
1: si vince una bella RDS borsa, mi raccomando,
0: perché
1: borsa,
0: già Bang era quel tocco in più.

0: è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Matti?
2: Ma mi deve tu?
1: No, no, dicevo, matti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: Allora, l'italiano non è un optional, giochiamo oggi, dai, che oggi è facile. Io ho letto
4: tu
3: cosa c'è.
4: Sempre così
3: oggi
4: poi,
3: c'è della facileria,
5: Sì, beh, sì, quindi niente suggerimenti?
3: No, no.
5: Saranno tutti d'accordo, anche chi viene a giocare sarà d'accordo.
4: Loredana, buongiorno.
3: Loredana, poi bravissima.
6: Buongiorno. Grazie
5: Loredana.
6: Per la compagnia che mi fate.
5: Grazie, molto carina Loredana. Loredana, quindi nessun
4: vita?
5: Suggerimento?
3: No.
6: Magari se ho bisogno. Un
4: cosa fai nella vita?
6: Io sono dirigente della mia azienda.
5: Vabbè, se sei dirigente,
4: se sei dirigente.
5: Che vuoi, aiuta il dirigente. Ma scherzi.
6: Lavoro praticamente quasi full time.
5: Ah, full time.
3: Bene. Ti porti lavoro a casa.
4: E
3: spero
4: allora,
3: che ti
4: ora
3: piaccia
4: che sei in bagno, gioca con noi.
3: Allora, prima parola, dici il significato per piacere della parola paventare.
6: Ecco. Paventare.
3: Non c'entra con l'edilizia?
6: Sì, sì, sì. Allora, praticamente esporre.
3: No.
4: Paventare.
5: Sì, quando per esempio se si paventa una crisi.
6: Annunciare.
3: No, non è annunciare. Allora qui dice avere paura o temere che si verifichi un evento spiacevole, prevedere, come quando si paventa una crisi
4: economica. Hai fatto bene che hai detto qui c'è scritto, tu cosa avresti detto?
3: Paventare. Anche non negativa, secondo me potrebbe avere un'accezione non negativa.
4: Va bene,
3: ho detto anche accezione così,
4: accezione.
3: Se vuoi.
4: Sì, sì. Loredana, ci sono altre due domande, tranquilla. Ci devi dire il participio passato di spargere, che può essere sparso, sparto, sparguto.
6: Sparto.
4: Brava.
5: Ma certo. E adesso te la giochi tutta con la terza definizione. Sei pronta?
6: Pronta.
5: Vai, dirigente. Allora, cosa vuol dire incipit?
3: L'incipit.
6: La questione.
4: No.
6: Incipit. Aiutino.
3: Esempio, comincia a darci una soluzione.
5: In un libro, per esempio, c'è cioè l'incipit.
6: Nell'inizio.
3: Sì.
5: Dai. Peccata. La parte iniziale di un'opera letteraria o di un testo allora, scritto che corrisponde alle sue prime parole, ai primi paragrafi. Paragrafi.
3: Allora, il nostro Marconio Bellavia scuote la testa.

0: testa.
1: Dei dubbi dice di no.
0: Dice di no, no. Proprio. Oh. No, assolutamente, dice assolutamente no.
1: Loredana, dico di no.
2: Allora, possiamo regalare comunque un gadget a Loredana?
1: Sì,
2: ecco, ti mandiamo un bel gadget, Loredana.
1: Con l'incipit arriva il gadget e la prossima volta chiuderai l'opera.
2: Ciao, caro.
3: Io comunque
4: avevo paventato una vittoria.
1: Una cosa, ma nell'incipit sei stato sparso. Grazie. Paletta, presa e callo, preso!

0: Tutti pazzi per RDS, mi raccomando, allora quando andate, partite, ricordate sempre di controllare, per esempio sull'aereo, cosa avete lasciato. Avete lasciato il cellulare, avete lasciato il
1: portafoglio. Ma io 2 o 3 computer li ho lasciati.
0: Però li hai ritrovati grazie
1: non
0: a...
1: Non tutti.
0: Dov'è?
1: Non tutti.
0: No,
2: io anche una felpa ho lasciato.
0: Io ho sempre ritrovato grazie a dov'è. Infatti questo signore, pensate, l'aveva anche messo sul suo portafogli. Okay. Aveva messo un tracker che segnalava dove era appunto. Lui arriva a Bari e si accorge di aver perso il portafoglio. Allora però
1: comodo,
0: vede
1: dove?
0: Che dal tracker era partito dalla Polonia, quindi era arrivato a
1: comodo,
0: Bari.
1: Sì.
0: Vede che il portafoglio è ancora lì, è ancora,
1: ancora
0: a Varsavia. Allora dice: guardate, io lo dovrei, no?
1: Me
0: lo potete mandare in qualche maniera.
1: Sì.
0: Ebbene, la compagnia gli dice: se lo vuoi, te lo vai a prendere, caro.
2: No, ma davvero?
0: È dovuto andare di persona, credo, in Polonia a prenderlo, ecco. Che bel viaggetto, comodo.
2: Peccato che c'è 12 euro dentro il portafoglio.
0: No, vabbè, lui aveva già bloccato un po' tutto, infatti non
1: Ma non poteva andare il suo amico polacco per
0: spedirglielo. Certo, scusami, vai
1: non
0: a prendere
1: un amico in Polonia.
2: Se anche vai verso la Polonia, mi prendi il portafoglio che
0: lo
2: è
0: Varsavia. Lo so, questa non è una good news, ma tra poco arrivano delle notizie bellissime.
2: Quelle belle, che scaldano il cuore.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio.

0: despaccio occhialivision.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatunil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
10: tutti pazzi per RDS.
11: It's summertime.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento delle good news. Le abbiamo preparate solo per voi, amici.
1: Solo per voi, e partiamo da questa che è bellissima. E riguarda Ermal Meta, conosciuto, cresciuto ormai, insomma, cresciuto in Albania, conosciuto in Italia perché aveva partecipato a Sanremo, eccetera, eccetera. Una voce bellissima. Lui ha adottato due ragazzi albanesi, Clodi e Lumi. Pensate, non li adottava nessuno perché erano troppo grandi e non le voleva nessuno. E lui le ha adottate per far vivere un sogno a queste due bellissime e stupende ragazze. Bravo Ermal.
2: Bravo. Questa è una bella notizia che arriva dalla Sicilia, da Gela, in provincia di Caltanissetta. Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne, Giordana Lavigna, hanno conseguito la maturità lo stesso giorno in due istituti diversi, con il massimo dei voti. Per entrambe 100 centesimi. Brave!
3: Bello,
2: io e mio figlio abbiamo fatto 102 in due.
0: Allora, un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto diretto a Ischia.
2: Vabbè, scusa,
1: questa è una bella notizia.
2: Questa, dove è la bella notizia?
0: Beh, questo dipende da come la poni.
1: Poi... No, questa
2: è di bella via.
4: It's summer, woo!
5: Ma secondo voi Cicci e Buzz quest'anno ce l'hanno?

0: e igiene, perché c'è ho letto,
1: no, sì. Siamo adesso proprio nel mezzo in questo momento,
2: allora, a noi hanno proposto questo argomento,
1: o sei comodo,
0: allora, c'è un argomento che comunque è interessante, può essere, cioè se parli così subito arriviamo terra terra,
2: allora andiamo, dai, andiamo all'argomento,
0: eleviamo,
2: bravo, fa caldo,
0: c'è il dibattito sulla biancheria intima, no? A che cosa avete rinunciato per cercare di stare freschi?
2: Ecco, perché partiva tutto da voi mettete le mutande, sì o no? Questo era quello che ci hanno chiesto, ok?
0: No, anche perché adesso c'è una nuova moda, quella,
1: le mutande con la ghiacciaia,
0: di mettere le mutande sotto al costume. Ci sono tante ragazze, questa esiste già. Beh, adesso i ragazzi l'hanno presa proprio, cioè non si mettono solo
1: mettono la mutanda sotto. Retina che c'è in molti costumi, quelli non.
0: Senti qua, parla l'esperto.
1: I costumi, quelli, alcuni ti diciamo che l'abrasione alla situazione
2: nostro inguine.
0: Dai, parliamo di cose serie. Vogliamo sapere da voi se avete rinunciato a qualcosa della vostra biancheria intima per il caldo. Dateci una dritta.
1: Questa sarà la mia estate della canottiera. Abbandono le maglie. Canottiere forever.
0: Ma perché c'avevi la canottiera della
1: ascella libera? Hashtag ascelle libere.
2: Va bene.
0: Bene, amici, al 388-22-388-22 i vostri messaggi vocali. Raccontateci veramente come fate, cosa avete rinunciato per il caldo.
2: Aiutateci voi con questo sondaggio, ok? Aspettiamo i vostri messaggi, anche le foto.
0: No!
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Hello. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: Le 9.46, tutti pazzi per RDS, la penna in mano, il foglio, perché arrivano le soluzioni per questo caldo per quanto riguarda la biancheria.
1: Vestiario, biancheria.
2: Sì, anche perché caldo, quindi igiene, bisogna trovare un compromesso. E i nostri amici la sanno lunga.
0: Certo, bivi, rotatori.
3: Buongiorno ragazzi, ma io sinceramente non ho rinunciato a nulla per il caldo. È che mi trovo smutandato perché c'ho mio figlio quello grande che me ne ruba sempre. Vabbè, ma questo... io a volte rimango schiacciato.
0: Hai figli della soluzione.
2: Sapete
0: poco.
2: Che stavo leggendo anche che per gli uomini vanno i boxer in lana merino?
1: Perché è isolante.
2: No, perché
0: direi
2: isolante,
0: che siamo a 2-0, sì, zero sì, soluzione.
2: No, limitano gli
0: segnando.
2: Odori e gli sfregamenti, così mi
1: Sì, sì,
0: certo,
1: certo, anche
0: le mutande di velluto, certo.
4: Ma allora, io dormo la notte senza mutande, perché il giorno devo metterle per forza, ma mi suda tutto.
0: Notte
5: un po' di più. Buongiorno a tutti pazzi, io al mare ho risolto la situazione semplicemente togliendo tutto. Vado in una spiaggia naturista
0: non hai problemi,
5: costumi, resine e quant'altro.
0: C'erano gli altri problemi
2: comunque,
0: quando mi vedono
2: al
0: nudo.
2: Mare il costume non è che sia il problema, voglio dire.
1: Beh,
2: no,
1: dipende. Se lo metti di lana, sì.
0: La retina.
6: Beh, io sinceramente ho rinunciato al parrucchiere. Perché adesso capelli bagnati e coda in continuazione.
2: Attenzione che c'è il torcicollo in agguato,
1: se non
0: li asciughi. Non male.
2: Al telefono abbiamo Angelo
0: che fa il bagnino, in una piscina e ha qualcosa da dire sulla moda che dal 2000 c'è di costume con sotto le mutande.
1: Che ci dici?
0: Buongiorno Angelo.
7: Ciao ragazzacci, ciao, buona giornata.
0: Grazie per i ragazzacci. Ma
7: sì, questa è diventata una moda ormai e quindi ce la dobbiamo tenere.
1: Ma
7: però
1: quale?
7: il problema è che nelle piscine diventa una questione igenica, nel senso che ragazzi,
2: la moda è quella di
7: tenere le mutande sotto il costume per il fatto di lasciar fuori l'elastico che riporta il nome del brand.
0: Hai ragione,
7: per fare bella mostra di quella cosa lì.
0: Noi
7: quindi...
0: ci siamo dimenticati questa parte, certo, perché si fa? Si fa per far vedere il brand delle mutande.
2: Ma scusa,
7: piuttosto ti compri un costume di moda, alla moda.
2: C'è un'età, insomma, mi sembra, no? Forse più della la generazione Z mette queste mutande sotto.
7: Sì, però il concetto è che io non so se tu, come poi ti rispondono tutti, no, sono pulite, no, le ho appena comprate, ma io quella cosa lì non si può verificare,
2: certo.
7: Quindi...
1: Vabbè, neanche il costume si può verificare se è pulito. Però,
0: vabbè, però scivola di più. Adesso non stiamo dentro
1: alle particolari. Vabbè,
2: però è anche vero, se devi fare la doccia prima di entrare in piscina, vai a lavare pure la mutanda, così col costume lo lavi più facilmente, no?
7: È un problema.
0: Campionato mondiale di Ramanata.
2: Io sono d'accordo con Angelo, è una moda folle, inutile.
0: E tu cosa fai? Blocchi? Cosa dici?
1: Controlli?
7: Ma io ho lasciato abbassato le armi, nel senso che se non interviene la direzione non puoi oltremodo litigare con la polizia.
0: Togliti il costume e lascia le mutande, giusto? Così si
2: comunque grazie per il tuo intervento Angelo,
7: grazie.
2: Abbiamo capito
7: a voi,
2: che
7: buona giornata.
2: Che ci ha fatto per il brand della mutanda, importante. Perché non capivo qual è l'utilità, il brand della mutanda,
0: sono quelle poi che cioè il brand è quello importante, mutande poi costano.
2: Ciao caro, un bacione.
7: Ciao a tutti.
0: Ciao Angelo, grazie.
8: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si butta le cicce e Buzz fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per

0: tutti pazzi. E
1: sì.
0: Poi c'è mio marito che mette la mutanda sotto il costume, non per il brand, ma perché gli dà fastidio sentire il bischero sciolto.
2: Il bischero sciolto.
3: Il bischero sciolto. Una cosa tecnica questa. Cos'è? Per questa precisazione.
2: Ma tu invece
1: Sergio,
3: come sei messo a bischero?
4: Ma io arieggio sempre il locale prima di soggiornare.
3: Se no c'è puzza di chiuso, certo.
4: Il bischero sciolto.
1: C'è il bischero sciolto.
5: Che noi bello. Abbiamo invece il messaggio di una bischera.
4: Sì, no, non è sciolta però.
6: Se giuzzo.
4: Sì.
6: Topolocchio?
4: Sì.
6: Allora, acronimi, ma sì. Conosciamo veramente il significato degli acronimi, cioè ZTL, no? Tu lo sai cosa vuol dire ZTL? Facile. Ma altri acronimi che usiamo tutti i giorni, facciamo un piccolo DNA. Test. Poi spioni, siamo d'estate, le finestre sono aperte, sentire i rumori degli altri ci incuriosisce, oppure facciamo finta di niente, chiudiamo la finestra dicendo io questo che tutta la notte zompa e urla, non lo voglio sentire. L'atteggiamento degli italiani, un po' di psicologia. A tra poco.
1: Ok, grazie.
2: Che
4: c'è con calma e raggiungici.
3: Sì. Quando vuoi,
1: Vuoi. Sergio c'ha bisogno.
5: Va bene, allora salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, Giulio Caroni. Grazie a Severini che è già pronto per Anne Sergio.
4: Un altro bischero shot.
1: No, un bischero all'aria che aspetta di arrivare. Andando a regia.
5: Ciao amici.
1: Ciao.

0: alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Andiamo direttamente in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
3: Sono pronta.
2: Pronti anche noi per le news e poi Anna e Sergio.
3: A Roma il 4 agosto un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, lo annuncia il ministro degli esteri in audizione alla Camera. Per l'Italia è irrinunciabile lo stretto di Hormuz libero e senza pedaggi, sottolinea Tajani. E nel Golfo altra notte di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi militari, l'Iran annuncia di aver messo fuori uso le basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. A Bologna la morte di Abderrahim Fakir, l'inchiesta della procura per omicidio colposo si concentra sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e sui protocolli di intervento. Impropria l'espressione scudo penale per gli agenti di polizia, precisa il ministro della giustizia Nordio.
4: Perché lascia intendere una sorta di immunità nei confronti delle forze dell'ordine nel momento in cui dovessero commettere un reato. Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale, perché la riforma è molto semplice, elimina l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati di una persona che agisca in una condizione che si possa qualificare causa di giustificazione.
3: I mercati con Agi.it, le borse europee aprono deboli, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,2%. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
5: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizioni, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, ovviamente informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Mercoledì 22 luglio 2026, le 10 minuti, buongiorno, come siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia ci pensiamo noi a portarvi il calore, quello bello.
8: Questo caldo, il calore,
7: il calore è quello bello, intendevo, quello del cuore.
8: Quello del fuoco.
7: C'è Annuzza Pettinelli,
8: c'è Sergio Topolone Friscia,
7: c'è
8: buongiorno amici.
7: C'è Regia che è tornato, è incredibile.
8: È tornato, sì, ieri non c'era. Vabbè, libero. Ma sono fatti, tu sei stato lontanissimo. Per giorni e giorni sei ancora a
7: Posso
8: Palermo.
7: Posso ringraziare il Comune di Cimina e il premio Gattopardo che mi hanno dato ieri, è stato bellissimo.
8: Come?
7: Grazie.
8: Non ti hanno dato il premio Topolone?
7: No, Topolone.
9: All'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: c'è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Bossa Nostra.
1: Sono nostra.
0: Gaia con la corista Anna Bertinelli chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.16 questo 22 luglio 2026 qui su RTL.
2: Levate il vino.
3: Buongiorno amici, che bella. Buongiorno. La sequenza mixata piena di buona musica, i nostri grandi successi, cioè, abbiamo un sacco di cose da dire, soprattutto sì. Una molto importante che riguarda la nostra salute, perché quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia, torna il Vittoria for Women Tour realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme alla Lilt e la Federazione Italiana Rugby.
0: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute e fare un check up di Digital Health
3: e ottenere informazioni sulla menopausa, salire sul Vittoria per una visita senologica gratuita.
0: Prossima tappa San Benedetto del Tronto 25-26 luglio.
3: Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
9: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio saldo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Siamo Anna e Sergio nella mattina di RDS. Tra poco gli acronimi. Siamo sicuri di conoscerli così bene? Credo di no.
0: Restate incollati.

0: bravo,
1: bravissimo.
0: Dunque andiamo di corsa, sì. Amici di RDS, tutti i giorni usiamo dei termini che sono degli acronimi, cioè sono abbreviazioni puntate per la maggior parte delle volte,
1: sì,
0: di frasi molto più lunghe, sì. Ad esempio wifi, tu lo sai che vuol dire wifi? Io non lo sapevo, l'ho scoperto cercando proprio degli acronimi.
1: Che significa wifi?
0: Wireless e fino a wireless cioè, e fi?
1: Fibra.
0: Fidelity. Come hi-fi una volta, high fidelity,
1: certo.
0: E adesso wi-fidelity, wi-fi vuol dire proprio questo.
1: Vedi? Ma ce ne sono miliardi.
0: No, ce ne sono tantissimi, quelli in crisi sono forse i più difficili,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ormai
1: sì.
0: Non si dice più amministratore delegato, si dice CEO, no?
1: CEO.
0: Vero Nora, sei d'accordo?
1: D'accordo anche lei, vedi?
0: Allora, CEO vuol dire Chief Executive Officer,
1: sì.
0: Amministratore delegato, HR, HR, si dice così, Human Research,
1: research.
0: Che sarebbe le risorse umane, poi
1: sì.
0: Ma anche la cosa che usiamo tutti i giorni, come mettilo nella porta USB.
1: Sì.
0: Che vuol dire USB? Vuol dire Universal Serial Bus. PDF, Portable,
1: sì,
0: Document Format. Ma tutta,
1: yes,
0: roba. E IBAN? Mi dai l'IBAN che ti mando 5 euro?
1: Il conto corrente.
0: Il conto corrente.
1: Ah, sì.
0: Vuol dire International Bank Account Number. Pensa te, ma tutti lo conosciamo come IBAN.
1: IBAN, certo.
0: Abbastanza normale.
1: Allora, poi ci sono per esempio, c'è lo SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità
0: Digitale. Ah, che vuol
1: digitale.
0: Dire?
1: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
0: Come?
1: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
0: Ma pensate, se... Nora, sì, che c'è che non sei d'accordo? Non
1: poi,
0: si capisce.
1: Poi PEC, Posta Elettronica Certificata.
0: Sì.
1: IMU, Imposta Municipale Propria. ASL, Azienda Sanitaria Locale. TAC, Tomografia Assiale Computerizzata.
0: Cosa?
1: Tomografia assiale computerizzata.
0: No, vabbè.
1: Sì, vabbè, esame radiologico, insomma, di alta precisione.
0: Vabbè, certo.
1: TF

0: Sinuccia nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1: No, vabbè ragazzi, non ci sa. Dimmi, guarda, chiudiamo
0: il CAF,
1: con...
0: CAF.
1: No,
0: Centro assistenza fiscale.
1: Centro assistenza fiscale, ho detto consulenti, roba del genere. Ma difficilissime sono. PEC, che vuol dire, Sergio?
0: Peck, Gregory Peck è un grandissimo attore, è stato il primo che ha avuto la posta elettronica certificata.
1: Esatto. Posta elettronica certificata. Dai che ne tiri fuori altri, ce l'hai.
0: Sì,
1: ce l'hai.
0: Poi ci sono, guarda, per esempio, andiamo sulle espressioni usate nelle lettere nei testi, PS.
1: Post-scriptum, vabbè,
0: esatto,
1: quello sapevo.
0: Dopo lo scritto. NB.
1: Nota bene.
0: CA.
1: Corrente anno.
0: Cortese attenzione.
1: Ah, io pensavo corrente
0: anno. Corrente Anna.
1: Corrente. Va bene, allora ti dico l'ultima. Tutti sappiamo le FAC che sono. Che sono le FAC?
0: Che sono le FAC?
1: Dai, le trovi in tanti siti.
0: Sì,
1: FAC, no?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Sono?
0: Le FAC.
1: Sono le Frequently Asked.
0: Sì, le domande sono frequenti, fatte, sì.
1: Beh, vabbè, siamo delle...
0: sì, dei boomer.
1: ASAP?
0: Tutto bene, grazie.
1: Benissimo, as soon as possible. Torniamo subito alla nuova di Berna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Nella misura tra le dita alle 10.39 di questo mercoledì, bellissimo, 100%
1: una canzone, una più bella dell'altra stamattina, come sempre, tra l'altro, sono curatissimi dal nostro ufficio musicale.
0: Modesta.
1: Abbiamo tanti argomenti, ma uno è di strettissima attualità, l'intelligenza artificiale, che verrà sperimentata su una delle strade più trafficate della Toscana.
0: Esatto.
1: Perché verrà montata una telecamera. Cosa fa questa telecamera? Avete finito di zazzare. Fermi lì, tutto tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RBS.
4: Parliamo del corporate.

0: speak è la lingua degli uffici. Pingare.
1: No, questo mai sentito.
0: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
1: Ma il ping.
0: Pingami
1: ma
0: là.
1: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no, sono lontano.
0: Ah, mi pingheresti?
1: Ti pingo in smart working.
0: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
13: oh, o ti senti così,
12: o ti senti ACT.
14: Prova melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
19: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Un occhio vigile sull'autostrada, su una superstrada per tre mesi.
4: Finio babbio.
11: O babbio?
3: RDS.
10: Ok.
3: 100% grandi.

0: weekend, bellissimo.
1: Tanto l'ha interrotta, che lei stava finendo, bellissimo, potevi aspettare un attimo, no, stava no, sul finale, adesso poi ti dice
0: la volevo perché interrompere, perché proprio a sfregio, così impara.
1: Amici di RDS, sì, amici automobilisti, sì, c'è una superstrada sulla quale sta partendo una sperimentazione. Sì. Di che si tratta?
0: Allora, sulla Firenze Pisa Livorno arriva un occhio elettronico di ultima generazione, una telecamera basata sull'intelligenza artificiale progettata per individuare in modo automatico alcune tra le violazioni più frequenti e pericolose. Una precisazione però è d'obbligo, almeno per ora non scatterà alcuna multa.
1: Cosa fa questa cosa?
0: L'autorizzazione prevede un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabili una sola volta, al termine del quale si valuterà l'efficacia, l'affidabilità e la precisione del sistema in vista di un eventuale impiego operativo. Il dispositivo è collocato all'interno di una struttura in acciaio che scavalca la carreggiata nel tratto al confine tra il territorio empolese e quello fiorentino, nel comune di Lastra Signa. Da lì tiene sotto controllo entrambe le direzioni di marcia, sia verso Firenze sia verso il mare, monitorando in modo continuo i veicoli in transito. Il cuore del progetto è un sistema di intelligenza artificiale che analizza le immagini registrate da videocamere ad altissima risoluzione. L'algoritmo è in grado di rilevare l'uso dello smartphone o di altri dispositivi elettronici da parte del conducente.
1: Anche se sei in coda, sappiate che non dovete tirarlo fuori questo telefono, perché se vi vede l'occhio vi fa la multa.
0: Esatto, non c'è proprio il ritiro della patente adesso. Poi, mancato utilizzo della cintura di sicurezza sia del guidatore che del passeggero seduto sul sedile anteriore, la validità della copertura assicurativa tramite lettura automatica della targa e l'avvenuta revisione periodica del mezzo, che ricordiamo è obbligatoria. Il tutto 24 ore su 24. I dispositivi ad alta definizione sono infatti dotati di illuminazione a infrarossi, che consente di acquisire le immagini nitide anche di notte, in qualsiasi condizione di luce.
1: Incredibile, Non ci saranno più altro che autovelox.
0: Momentaneamente questa, diciamo che non ci rovina, perché sennò
1: no, per i 3 mesi della 90% sperimentazione
0: sarebbero multati.
1: Esatto, però per ora questi 3 mesi di sperimentazione su questa arteria che ogni giorno decine di migliaia di transiti, perché è una strada importante che collega Firenze con la costa tirrenica, la Firenze Pisa Livorno.
0: Esatto.
1: In entrambi i sensi di marcia basta praticamente soltanto un sistema. A cosa serve questi tre mesi di sperimentazione? Serve per vedere se i dati che l'occhio magico, chiamiamolo così, riceverà saranno poi reali, se le foto sono nitide, se poi è immediato.
0: Sì, si valuterà l'efficacia, affidabilità e precisione del sistema.
1: Ecco, e poi la cosa più incredibile è che sarà l'immediatezza del controllo. Cioè, questa ti fa la foto, vede, controlla la targa, vede se hai il cellulare in mano, la cintura di sicurezza, e dalla targa capirà se hai fatto la revisione o hai l'assicurazione attiva, e viene immediatamente inserita la segnalazione e poi verrà mandata la multa. Cioè, ragazzi, è una cosa pazzesca. Ci sono dei vincoli ovviamente che riguardano la privacy, perché per adesso tutte queste multe avvengono solo se ti ferma la polizia e fa un controllo. Per il momento c'è solo questa maniera. Ma se questa macchina, questo occhio magico funzionerà come sembra, verrà installato su tutte le strade, superstrade e autostrade italiane, e si risparmierà molto ma molto materiale umano che deve pattugliare per controllare, e quindi ci arriveranno delle multe
0: salatissime. Quindi occhio alla strada, mi raccomando, a quello che fate.
1: Domanda, scusa Severini, una cosa, voi adesso con Maps e Waze sappiamo se c'è per esempio un controllo elettronico della velocità o un autovelox?
0: Certo.
1: E voi che fate? Levate il piedino dall'acceleratore?
0: Fatecelo sapere al 388 22 38 22.
1: Lupo lupo, come dici tu.

0: Gabbana, Irama, stavo sentendo Gabbana, i messaggi, Gabbana, sì. È ovvio che c'è sempre qualche polemica.
1: Sì, che si lamentano sempre.
0: No, dice, è ovvio che con questo sistema risparmieranno materiale umano da mandare a pattugliare le autostrade, e poi potrebbe essere non licenziato ma impiegato in cose diverse per avere, certo, più sicurezza in altro senso, certo, come al solito, ecco, nessuno, certo, sta dicendo bisogna licenziare la gente, bisogna riorganizzare, anzi abbiamo la bella notizia che proprio di questi giorni è che la disoccupazione in Italia è ai minimi storici, abbiamo visto Tavertina. Vabbè, senti un po' che dice questo ascoltatore.
2: Sapete se fa anche le risonanze, certo, così almeno risparmio qualcosina.
1: Eviti la fila.
0: Allora ragazzi, multe ne abbiamo prese tutte. Io l'altro giorno 6 punti in meno sulla patente. E vabbè, sono passata col rosso, ma non mi ero accorta. Mi sembrava verde. Ma in città non lo so. Io non lo so come ho fatto, però l'ho preso. Io come al solito mi denuncio perché sono un disastro.
1: Tu facci sapere quando sei in giro, così lo sanno i nostri ascoltatori. Stanno tranquilli.
0: Ma secondo me io sono passata col verde. Era rotta quella telecamera
1: Secondo te, bellissimo.
0: Sì, io sono passata. Io non passo col rosso, posso parcheggiarla male, cioè, me ne rendo
1: quello
0: conto.
1: Sicuramente.
0: Però non è vero, l'ho pagata. E anche 6 punti in meno sulla patente, che tristezza. Le vostre multe ingiuste, l'autovelox, adesso poi sentirete quanti levano il piedino.
1: Raccontateci con i vostri messaggi vocali brevi al 38822.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
10: Ben trovato.
1: A te.
10: Il maltempo con grandine e trombe d'aria che hanno colpito la costa adriatica nelle ultime ore, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche e in Puglia. Massima allerta per rischio incendi in Sardegna e in Sicilia. In queste ore le fiamme, spinte dallo scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, evacuate 100 persone. Il caldo eccezionale allenta la presa, oggi 7 città con il bollino rosso, domani solo Palermo. A Bologna, dopo gli scontri di piazza, le indagini sulla morte del marocchino bloccato a terra dalla polizia. Sentiamo Gianluca Teodori.
11: Si attende per oggi il conferimento da parte della Procura di Bologna dell'incarico per l'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia. Sarà un pool a svolgere l'esame medico legale.

0: E intanto la procura ha acquisito altri video girati da residenti, oltre a quello di domenica scorsa al Pilastro e alle immagini della bodycam di uno degli agenti coinvolti. La polizia sta acquisendo anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.
1: Dal 2018 in Italia sono scomparsi quasi 100.000 negozi a pagare il prezzo più alto, edicole, libreria e ambulanti. Unica eccezione le farmacie, che sono aumentate del 4,2%, dati dell'ultimo rapporto Confcommercio. Questa è RDS.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme, anche lì se vorrete sul canale 265 del digitale terrestre, quelli della mattina con Annuzza Pettinelli.
3: Con Sergio Topolone Fiscia.
2: Con Severini Reggio. Ecco.
3: Abbiamo toccato nervi scoperti, perché tutti viaggiamo e soprattutto sappiamo quanti automobilisti ascoltano RDS in questo momento e quanti insomma hanno trovato la maniera per ovviare ai limiti di velocità. Sentirete le vostre candide confessioni di multe. L'ultima multa che hai preso?
2: Racconta. Io non mi ricordo, forse qualche mese fa.
3: E che
2: mese
3: per cosa?
2: Due mesi. Eccesso di velocità.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue

0: Fulminacci.
1: Adoro, adoro Fulminacci. Dunque, io mi sono denunciata, proprio pagato l'altro giorno, cos'era? 130 rotti, 126, 128, non ricordo. Perché mi è stato contestato il mio passaggio con il rosso a ad un semaforo, che io dico non l'ho fatto, però l'ho pagato, mi è costato caro.
0: Tu sei come Tiziano Ferro, il tuo è un rosso relativo.
1: E invece mi hanno spiegato, vedi gli ascoltatori quanto sono precisi, che esiste una cosa che si chiama T-Red. Senti cos'è.
2: Io col T-Red sformo, perché se superi la linea dello stop si segnala e ti fa la multa. Bastardo.
1: Hai capito? Io ero evidentemente un semaforo T-Red, perché io non passo col rosso, non sono una criminale, e quindi sicuramente mi sarò sporta oltre la riga dello stop e ho beccato la multa. Quindi
0: erano fermi al T-Rex invece,
1: sì, dinosauro. Però esiste questo, io non lo sapevo, adesso lo so, e quindi farò molto più attenzione, fatela anche voi.
3: Ciao Marcella da Modena.
0: Ciao.
3: Io prendo delle multe per eccesso di velocità, nonostante dove ci sono i rilevatori di velocità ci siano tantissimi segnalatori prima, ma io sono così immersa nei miei pensieri che non li vedo neanche.
0: L'hanno messi così tanto perché c'era un muco libero.
1: Vede, io sono distratta, me lo dice, c'è scritto controllo della velocità, ma io non lo leggo, ho da fare con i miei pensieri.
4: Allora, multa ingiusta, sono anni che ci studio su. La Smart è un quadrato. Tu mi devi dire per quale motivo, quando la parcheggio di culetto, come dico io, che sta perfettamente all'interno delle strisce blu, viene fatta la multa dicendo che non rispetta la segnaletica stradale. È una cavolata. Io faccio l'avvocato, ovviamente impugno le multe di tutti, tranne le mie che pago, è un grande classico, però questa cosa me la devo studiare per bene, è una vera ingiustizia, soprattutto a Roma, che non c'è un posto manco a pagar loro.
0: Deve finire questo schifo, denuncia.
1: Però ha ragione,
0: denuncia,
1: scusami, se effettivamente sta perfettamente nelle strisce blu e quindi non sfora né da una parte né dall'altra.
0: Perché qualcuno dice che gli ausiliari guadagnano sul numero di multe e quindi fanno apposta, capite?
1: Cioè, vabbè, ma uno può fare anche ricorso, cioè nel senso che se una multa è ingiusta è perché probabilmente il senso di marcia mi viene. Da dire, sarà quello il problema. Però ha ragione, dice, il nostro foro c'entra perfettamente, perché mi devi fare la multa?
0: Per fortuna è avvocato, quindi sicuramente risolverà la questione.
1: No, però ha detto che se la deve studiare. Però molti di voi fanno quello che fa questo ascoltatore.
0: Che cosa fa?
5: Viaggiando tanto, direi che Google Maps mi assicura di prendere lo stipendio a fine mese.
1: Ecco,
5: ecco qua, Giuseppe dalla Sicilia.
1: Perché Google Maps ti, insieme a Waze e altri sistemi di monitoraggio delle strade,
0: ti segnala i ponti
1: e ti segnala gli autovelox, e quindi sapendolo in anticipo levi, come dicevo io prima, il piede dall'acceleratore.
6: Multe assurde, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Multe assurde, ne ho presa una due volte, mi è successo ZTL.
0: Sì.
6: Una a Matera e una a Padova. Ho preso lo ZTL, multa ZTL, seguendo praticamente il navigatore di Google Maps, che non mi ha segnalato che era ZTL. Mi sono arrivato a casa le multe.
1: Lo vedi?
6: Le multe.
1: Lo vedi?
6: Con pazienza, l'ho pagato, però è incredibile. Uno segue Google Maps, che pensa,
1: e non lo deve seguire, perché sappiamo, sappiamo che può sbagliare. E quello di prima dice gli avevi salvato, invece lui è stato punito.
0: Esatto.
1: E poi abbiamo il campione del mondo. Sentite.
7: Buongiorno. Buongiorno. Io in moto tolgo la targa. Semplice. Tolgo la targa, sono a posto e la metto su quando dopo arrivo. Facile.
0: Ma c'è denuncia penale, sei pazzo completamente.
1: Noi ridiamo, ragazzi, ma è gravissima questa cosa. Lui cosa fa? Leva la targa, leva la targa all'inizio del viaggio e poi la rimette quando
0: ma
1: arriva.
0: Ma non state bene.
1: No, non sta bene, ma per niente.
8: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: veramente riempipista, come si dice.
1: Assolutamente,
0: eh?
1: Sì.
0: Io l'ho visto ballato da una donna russa che balla solo la dance. Ti devo passare
1: ogni volta che lo suono, cioè, succede un casino.
0: Vabbè, il pezzo è molto bello, molto coinvolgente. Tornando alle multe, ecco qua.
2: Allora, per la donna avvocato con la smart,
0: sì, che abbiamo detto,
2: prende la multa perché le auto vanno parcheggiate, come ha detto Anna, secondo il senso di marcia. Lo dico io perché sono un istruttore di guida del codice della strada. Penso di conoscerlo abbastanza.
0: Quindi inutile fare ricorso se parcheggi una mini car, come appunto ce ne sono tante queste city car piccole che la parcheggi, diciamo, orizzontalmente rispetto alla striscia blu e non verticalmente, ti fanno la multa perché devi rispettare il senso di marcia, anche se l'auto non sborda, chiamiamola così, dal blu o dalla linea insomma di demarcazione del parcheggio.
3: Penso di essere l'unica ad aver preso la multa nel parcheggio di un noto supermercato di una marca, non so se posso dirla, a livello nazionale, perché non avevo letto il cartello che bisogna sostare al massimo 45 minuti. Io ho impiegato più tempo nel supermercato e quindi mi è arrivata la multa.
0: Questa non la sapevo addirittura.
1: L'ha usato, diciamo, come parcheggio.
0: Per eccesso di occupazione del posto.
1: Un po'
0: ma
1: come
0: non
1: quando
0: l'ho mai
1: vai
0: vista.
1: A aspettare qualcuno a Fiumicino, no? L'aeroporto.
0: Esatto, che c'è il kiss and go. Quello, vabbè, sono 15 minuti, si
1: finita,
0: sa. Ecco, poi è finita, devi rifare il giro. Quello però si sa, ma di un supermercato dove uno va a fare la spesa non l'avevo mai sentita. Ne abbiamo imparata un'altra.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
6: Ne compro.
5: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
6: Le zanzare femmina.
5: Sì, le zanzare sono femmina in particolare.
6: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
4: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
7: nella sezione podcast di rds.it
4: o sulla nostra app.
8: Quando è
9: pesca?
8: È la colazione. Quando è
10: alla pera?
8: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
11: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
16: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
15: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
17: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto. Organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione adrenalina con i migliori rider del pianeta. Pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
18: Let's go! Da Megaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Megaboard Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tu a €559,25. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Megaboard.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Tempo di regalone, quello del mercoledì. Arrivano quattro successi di fila senza interruzioni. Alzate volume, ballate, cantate. C'è la sequenza mixata.
9: Il volume della tua estate

0: Toxic chiudeva la nostra sequenza mixata. Non so se avete letto, amici di RDS, via libera definitiva del Parlamento al divieto dei social per gli under 15, la prima nazione in Europa, dopo le sperimentazioni poi diventata legge in Australia, a vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni.
1: Oh, ecco.
0: Come oh, dovrebbero vietarla anche a te, che hai qualche anno più di 15 anni, ma questo è tutta
1: infatti
0: un'altra storia.
1: Infatti
0: 16
1: da poco.
0: Io vorrei sentire, vorrei sentire i genitori che ne pensano di questa cosa e come potrebbero prendere i loro figli, ma visto che le scuole sono chiuse, io vorrei sentire proprio i ragazzi, gli under 15, se togliessero loro TikTok e Instagram, che cosa succederebbe? Sono d'accordo, non sono d'accordo?
1: Diteci la vostra con i vostri messaggi vocali al 388-2238-822.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Siamo partiti dalla Francia, amici di RDS, dove ormai è disegno di legge, niente social network ai minori di 15 anni, non sono i soli, I primi sono partiti in Australia, i primi decreti, dove addirittura c'è la legge più e la multa più salata per le aziende che non controllano l'accesso, esatto, addirittura sì, 50 sì. milioni di dollari costerebbe ai giganti dei social, se non sono in grado di, perché saranno poi le compagnie a dover inventare un modo per accertare che l'utente abbia più di 15-16 anni di fede. Un po' in tutto il mondo, in Portogallo a febbraio 2026 sarà 13 il limite, nel Regno Unito il Premier ha annunciato formalmente il divieto under 16 che prenderà piede, la Danimarca, la Spagna, la Malesia e l'Italia, aspettiamo, intanto abbiamo raccolto un po' di opinioni, le vostre.
1: Pur di accontentarli gli darebbero il loro, ma se ci sono bambini di prima elementare che hanno il telefonino a scuola, ma che stiamo a dire?
0: Io spero che i bambini di prima elementare abbiano un telefonino che comunichi soltanto e non navighi, perché un bambino di 6 anni non ha nessuno strumento per capire quello che un telefono può cacciare fuori, quindi io spero che sia soltanto che non abbia applicazioni.
2: Credo che la tua,
0: no?
2: Speranza purtroppo sia vana, credo.
0: Credi, eh?
3: Sì. Ciao amici di RDS, sono Gian Mattia da Rimini.
2: Sì.
3: E io sono contrario all'uso dei social, ho 22 anni, 22. Ho due figli e i miei figli prima dei 16 anni avranno solo il telefono, quello che ci davano noi da piccoli, che si possono solo fare le chiamate e mandare gli SMS.
0: Allora, tu hai 22 anni e pensarla così sei un po' una voce fuori dal coro, sì, amico. Tra 16 anni i nostri figli avranno l'intelligenza artificiale a casa. Cioè, stiamo facendo dei grandi cambiamenti, chissà come sarà il mondo tra 16 anni. Io mi auguro che tu abbia ancora il potere di dire ai tuoi figli, perché questa poi è la vera difficoltà, fargli capire le cose. E vabbè, ci vuole pazienza.
2: Sì, molto.
4: Ciao Anna, ciao Sergio.
0: Ciao.
4: Io sono un papà di 4 figli, 23, 20, 17, 10 anni. Io sono d'accordissimo di limitare i social ai ragazzi che hanno più di 15 anni, però sono anche molto propenso a toglierli a tanti altri quarantenni o cinquantenni, soprattutto gli over 50, che fanno solo dei grossi casini.
2: Beh, ciao, anche questa cosa è una bellissima cosa da prendere in considerazione, sì. Non ha torto,
0: non sai qualcosa, non lo so, no, perché vedo che abbracciavi la teoria dell'ascoltatore, no, avendo tu 50 anni. Che danni fai? Che danni fai?
2: Io nessun danno.
0: Sì, no, ne fai, ti assicuro che ne fai. Porca miseria, vabbè. Vedremo se l'Italia si allineerà a quella lunga lista di nazioni che abbiamo fatto. Insomma, va regolamentato sicuramente, è troppo importante per i nostri ragazzi.
2: Intanto

0: sociale nella versione originale Una vita in vacanza, non il rifacimento Una vita capanza che ho fatto qualche tempo fa.
1: Senti, abbiamo con Padre Giovanni sentiamo l'ultimo messaggio di oggi su questo vietare i social ai giovani.
0: Sentiamo.
1: Autodenuncia oggi.
2: Ragazzi, io ho 56 anni. A me dovrebbero togliere i social, ma soprattutto WhatsApp. Faccio di quelle cose che non stanno vincendo.
3: Petra è quella che manda la mitraglia. Cioè, lei se deve scrivere ciao Gio, come stai? A parte che non me lo scrive mai, vabbè, ma queste sono cose no. Però se ti deve scrivere Giovanni, ti odio, mi hai fatto arrabbiare tantissimo.
0: Sì.
3: Gio, a capo, va, ni.
1: Ma non è vero, anche mia figlia
2: non è vero.
3: E lì come va capo capisci come andava a scuola. No, come andava a scuola.
1: Io ieri ho minacciato Sergio di bloccarlo su Instagram perché gli era partita una mitraglia di cose che a me non interessano e lui invece ne va pazzo e ho detto, mi ha mandato 10 video, gli ho detto se non la pianti ti blocco.
3: Però adesso vogliamo sapere cos'erano.
1: Ma no, niente, roba che
0: cazzeggiamo un po' su tutto noi.
1: Dopo 10 video ho detto non mi ne frega niente, basta.
3: Vabbè, dopo 10 hai avuto una bella pazienza.
1: L'ho detto. No, ma mica li vedo. Guardavo la copertina e dico non mi interessa. Secondo te pensi che l'ho visti? Ma
3: a me
1: quando?
3: Petra invece mi manda su Instagram quelli di meditazione, quelle cose che non so perché me le manda. Perché
1: ne hai bisogno.
3: Io li guardo e per tutto il tempo all'inizio io lo guardo e penso che arriva una cosa da ridere. Invece no, poi è un video serio.
1: Sì. Di quelli
3: che mediti, certo, che devi meditare, non so.
1: Vi lasciamo alle vostre cose, vi ricordo che loro sono in spiaggia, adesso non so dove andranno oggi perché non ce lo svelano prima
3: oggi
1: delle 14.
3: Oggi siamo in Romagna.
1: Romagna,
3: sì,
1: Romagna. Noi torniamo domani alle 10, grazie Severini, ciao.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Buongiorno da Paola Gubbiotti, emergenza incendi in Sicilia, un vasto fronte di fuoco sta interessando Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino, evacuate 100 persone, roghi anche a Carini, Taormina e a Palermo. Allerta massima anche in Sardegna, mentre sulla costa adriatica trombe d'aria e grandine con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia a proposito del caso Bisteccheria d'Italia. Utilizzo chiesto dalla Procura di Roma al Senato, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi seduta sospesa. Elon Musk, a difesa di Taiwan, fornirà i satelliti Starlink all'isola nel mirino della Cina. Melissa Bertolotti, ADN Cronos, promette.
9: Fino ad oggi Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio e che ha minacciato di conquistare con la forza, si affida ai cavi sottomarini per le telecomunicazioni e per collegarsi al resto del mondo. Finora Starlink non era entrata nel mercato di Taiwan perché è dissuasa da una legge che impone alle aziende di avere un presidente

0: prevalentemente taiwanese e limita la proprietà straniera al 49%. Starlink aveva in precedenza indicato Taiwan come un mercato ad alta priorità, citando le sue piccole dimensioni e la copertura 4G e 5G che raggiunge quasi il 100% della popolazione.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
2: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Come si temeva, ma come era lecito attendersi, la scena politica italiana continua a alimentarsi di contrapposizioni, scontri, violenze verbali. Adesso tocca la vicenda ancora una volta di Delmastro, ricorderete l'ex ormai sottosegretario della giustizia, costretto alle dimissioni dopo la vicenda scandalosa obiettivamente di quella negozio, di quel ristorante, di quella catena di ristoranti cogestiti con un prestanome della Camorra. L'indagine va avanti e i magistrati hanno chiesto al Parlamento di poter entrare in possesso delle chat tra Delmastro e il ristoratore. E oggi la giunta per le autorizzazioni ha negato questa possibilità. La protesta è stata immediata, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Montecitorio in segno di protesta, e ci sarà un ulteriore elemento di smacco per la maggioranza, ed è quello che obiettivamente cercavano le opposizioni, come è legittimo, ma questa contrapposizione insieme ai casi Roggero e a tutti gli altri, come si vede, porta a un clima di invivibilità del confronto. Non è colpa di nessuno, o perlomeno è colpa dei fatti, e nel caso di Delmastro evidentemente di un elemento di forte difficoltà per un esponente della maggioranza e del governo. Però urge assolutamente che si recuperi un luogo di confronto democratico, e se non è il Parlamento. Ci sentiamo alle 5, questo è RDS.
1: Buongiorno amici.
3: Ciao Pepi.
1: Ciao Giovanni
3: Vernia. Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuti
3: buongiorno,
1: col peggio.
3: Tutto a posto. Allora, oggi sono le 12.03, quindi certo, siamo in anticipo oggi rispetto al solito. È il 20 di luglio, quindi sì, abbiamo scollinato luglio. E oggi con Petra,
1: con bene che ti voglio.
3: Esatto. Oggi con Petra abbiamo deciso di fare dispetti.
1: Sì.
3: E quei dispetti, dopo vi diciamo perché, perché nasce tutto anche lì da una cosa di attualità.
1: Giusto.
3: Però ci ha fatto venire in mente quando fai quelle
1: quando
3: robe.
1: Fai il dispettoso. Sì, in modo carino,
3: eh. Io ce n'ho una bellissima.
4: Sì. All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: aranciata su RDS e che allora chiude spara. La sequenza.
1: E spara, allora spara. E allora come le sparo io, Petra? Le sparo sì, un
0: sparane
1: po'.
0: Una delle tue, dai.
1: Io l'ho già sparata. Senti qua.
2: Giovanni, hai preso un'insolazione?
0: Perché?
2: È il 22 di luglio.
1: Oh!
2: Ciao ragazzi.
1: Così
0: vi metto alla prova,
1: Così vi vogliamo, no? Così, capito che le cose passano, dici, ma ci stanno sentendo o ci stanno ascoltando? A noi ci piace lei che ci sta ascoltando.
0: Brava, adesso, RDS Belga.
1: Adesso ve le semino così, noi vi vogliamo attivi, in quest'ora qua. Quest'ora qua. Poi dopo, peggio più spiaggia, ancora di più. Ma adesso facciamo anche il gioco. Non è che
0: certo, arriverà on the wall, c'è una gift card a 100 euro in palio.
1: Non è che potete stare lì.
0: Qua.
1: Non è che potete stare lì, ah vabbè, tanto quello che dicono dicono.
0: No, è importante. Vogliamo.
1: Quindi la nostra ascoltatrice che ci ha notato che abbiamo inserito.
0: Sì, un intruso.
1: Vince una RDS Bag.
0: L'intruson. Sì. Torniamo
1: che
0: tra
1: fastidio.
0: Poco.
1: Lo so.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: RDS.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Con gli informativi su finecobank.com.
4: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
5: 12:21 in questo momento, siete in diretta su RDS. Petra, Giovanni Vernia con voi. Peggio subito, Olivia Dean con So Easy.

0: No.
1: Non vedo l'ora di annunciare il pezzo novità, Petra, perché l'ho appena letto e vabbè. No, vabbè. Dopo state con noi e vedrete, ma nel frattempo è Around the World. Allora ricapitoliamo velocemente. Around the World è un gioco che si svolge in collaborazione, sì, con Tutti Pazzi per RDS. Brava Petra. E Laura stamattina vi hanno dato tre indizi, diciamo, con sì, tre alternative di risposta, e voi ve la siete segnata e messa lì.
0: Ve la siete giocata stamattina. Ma, no, ma non basta.
1: Non basta, non basta. Voi dice: oh, stamattina non c'ero. Mio figlio non va più a scuola, non ero in macchina, non li ho ascoltati. Vabbè, non vi preoccupate.
0: Perché
1: fra poco
0: più tardi Giovanni vi ha l'indizietto. Ve lo dà Giovanni, che lui
1: un giorno mi rimpiangerà.
0: Una brava persona.
1: Un giorno mi rimpiangerò.
0: La smetti.
1: Va bene. Poi, allora, noi adesso vi diamo altri tre indizi.
0: Sì, esatto.
1: E altre tre risposte.
0: Esatto.
1: Quindi voi potrete indovinare tutto quanto fra pochissimo. Vai, Petra.
0: Allora, iniziamo con le prime indiscrezioni su questa città, che non è proprio una città.
1: Sì, esatto.
0: Ok, possiamo già cominciare a dire che è un'isola.
1: L'hai già detto.
0: È un'isola, perché è un'isola.
1: È un'isola.
0: Tutti gli uomini sono un'isola, citando un famoso film con protagonista Hugh Grant, che tu non avrai visto.
1: No, questo no.
0: Però magari gli ascoltatori sì.
1: Vabbè, ma non è questo. Dovete indovinare il
0: non
1: film.
0: Non è questo il gioco. Cioè, se poi lo indovinate, comunque sono felice. Ma
1: sì,
0: non è
1: però
0: questo.
1: Però non
0: il
1: vincete la gift card.
0: Il suo nome, a dispetto da una prima apparenza, in realtà ha più a che fare con un animale che con un fiore. Ok, perché dalla lingua in cui deriva quella cosa lì non c'entra niente con i fiori, c'entra
1: allora,
0: più con gli animali.
1: È molto difficile. Aggiungo
0: sì,
1: che se voi andate all'argentario,
0: sì,
1: vi noleggiate il gomone senza patente.
0: Pedalò?
1: No, il pedalò è un po' lunga.
0: Un po' lunga.
1: La prima cosa che vi dicono: allora, non fare il bischero, non si può andare fino a quel posto lì.
0: Non si può fare.
1: No, potete costeggiare,
0: sì,
1: cioè, però non vi avventurate perché c'è un sequestro del mezzo e tutto quanto.
0: Vabbè, chiuderei con un problema, forse, che ha a che fare quella sì, bellissima spiaggia
1: sì,
0: colorata di rosa. Un problema che devo dire mi sta un po' per attanagliare.
1: Cioè, una spiaggia
0: ci manca poco,
1: molto celebre
0: sì,
1: in questa isola,
0: sì,
1: che prende il nome, diciamo, da un'altra cosa, però diciamo il nome si può assimilare a una condizione
0: che io sto soffrendo,
1: Petra, che diciamo attanaglia le donne di mezza età in su, dalla mezza età in su.
0: Mezza età non dico tua sorella perché ce l'hai.
1: Beh, scusami, ce l'hai la
0: ho capito
1: età.
0: Che c'è
1: anche più della mezza età,
0: la mezza l'ho superata già da un po' di anni,
1: però insomma è così, è una cosa naturale, succede che a un certo
0: succede,
1: punto
0: certo,
1: devi tirar fuori il ventaglio nel mezzo di un aperitivo, dice porca miseria,
0: ce l'ho in borsa.

0: Ash Midipir. Si vede che si vede che ha preso questa abitudine.
1: Lo fa solo la domenica.
0: Dimanche midpil. Ci arriva i pelazzi.
1: È andata così.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Giselle, dimanche midipil.
4: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way, non me la sa così. Noi potete chiamarla come volete, Petra Loregian, invece la dovete
1: Vernia.
0: Chiamare così, oppure Pepi. Giovanni sì. Vernia lo potete chiamare o così oppure.
2: Ciao Pirlone!
0: Ecco, bene, scrivono Vernia. Mannaggia, sul titolo del pezzo di Gisella ho sputato un polmone, ora non posso più ascoltarla senza ridere. Bene, siamo felici.
1: Dimanche, oui.
0: Allora, Petra, come procede il nostro Around the World?
1: Allora, procede abbastanza bene. Sono due i nomi che dovete mandare al 388-22-388-22. Una è la città, o meglio, diamo un altro aiutino, l'isola di questa mattina.
0: Sì.
1: E l'altra è l'isola di cui abbiamo parlato io e Vernia. Chi non l'avesse ascoltato questa mattina, Tutti Pazzi per RDS, orecchie aperte in questo momento, perché Giovanni Vernia ha un suggerimento sonoro, direi, su.
0: Sull'isola?
1: Sì. Io dico, ma perché io do corda a questa cosa poi?
0: Oh, ma lo faccio proprio bene. Sai che non l'avevo mai fatto?
1: Sai che davvero?
0: Sarà il naso?
1: Perché
0: che
1: attenzione,
0: mi fa somigliare a quel tipo di animale?
1: Potrebbe. Stamattina c'erano tre possibilità. Se fosse stata Isola dei Cavoli, che indizio sonoro avresti dato, Vernia? Se fosse stata Isola di Cavallo? Ok, e Isola di Asinara.
0: È lì? L'asino.
1: Sì, quello. Lo facevi meglio tu.
0: Va bene. Allora, il numero l'hai dato,
1: sì?
0: Quella nostra è inutile dare indizi perché l'hanno beccata tutti.
1: Certo.
0: Io direi che ci sentiamo fra pochissimo.
1: Sì, direi di sì, dai.
3: Svegliati col sorriso. Con Tutti Pazzi per RDS.
4: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
3: No, sono dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è Tutti Pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Ciao Petra, ciao Giovanni.
0: Ciao.
12: La spiaggia di Budelli o l'isola di Budelli?
1: Una spiaggia.
0: Fa quasi rima, ma non lo è.
1: Non è un'isola.
3: RDS.

0: fatto bene a sottolinearlo. Luis Capaldi, Before You Go, ha fatto benissimo a sottolinearlo per l'ultima volta nella canzone. Petra Loregian?
1: Giovanni Vernia?
0: Petra, non malare.
1: Ma figurati.
0: Perché dobbiamo dare il premio.
1: Il nostro Around the World.
2: Around the World. Around the World.
3: Around the World.
2: Around the World.
0: Gira. Che tiri gira.
1: Sì.
0: Oggi ce ne andiamo in Sicilia, in quel di Caltanissetta, dove c'è il nostro amico corriere Roberto. Ciao Roberto.
4: Ciao Giovanni, ciao Pedro.
1: Benvenuto su RDS Roberto, è un piacere sentirti.
4: Roberto, è un piacere per me.
0: Roberto che lavora per una ditta di corrieri, che ci ha detto hanno come policy aziendale quella di ascoltare RDS. Quindi queste sono,
4: assolutamente,
0: i corrieri che vogliamo. Bravi. Allora Roberto,
1: spargete il verbo, mi raccomando.
0: Allora, intanto ci devi dimostrare di essere di Caltanissetta. Quanti gradi fanno?

0: Allora, in questo momento siamo a 46.
1: Allora sei di Caltanissetta, è vero.
0: In verità in questo momento non sono a Caltanissetta, ma sono a Capizzi.
1: A Capizzi?
0: Perché per lavoro io purtroppo giro tanto.
2: Però 46 gradi, ragazzi,
1: tantissimo. No, allora è originale. No, perché se no si diceva, capito, se diceva 36 non era di Caltanissetta.
2: E possiamo anche dire che lui è un ascoltatore super fedele, perché prima nel fuori onda ci ha raccontato che è venuto a trovarmi quando con RDS ero a Messina. Giusto, Roberto?
0: Sì, assolutamente sì. Ho vinto pure il concerto di Milano di Vasco Rossi. Ho penso 3 o 4 bag. Quindi io, la mia radio dalle 6 di mattina alle 7 di sera è su RDS.
2: Ragazzi, funziona così, eh?
1: Roberto, sbaglia le risposte, perché qua non è che possiamo dare
2: tutti i regali soltanto a te.
1: Solo a te, eh?
2: Esatto.
1: Allora, Roberto, ricapitoliamo. Dunque, sì, questa mattina tutti i pazzi per RDS hanno parlato di un'isola situata nelle bocche di Bonifacio tra Corsica e Sardegna. Io ho fatto che isola è
0: stato proprio il tuo aiuto a farmi capire che è l'isola del cavallo.
2: Bravo, isola di cavallo, prima risposta corretta.
1: Roberto, sono una persona sono una bella
2: come,
1: persona
2: come imita lui cavalli.
0: Sì,
2: Roberto,
1: grazie, Roberto, anche tu. Allora, e poi noi abbiamo dato altri indizi,
2: sì,
1: tipo che c'è una spiaggia che
2: proprio quello deve andare a riprendere,
1: il cui nome richiama a una condizione che sta attraversando Petra dall'alto della sua mezz'età, ma anche tante donne, è una cosa,
2: certo,
1: naturale,
2: non è normale, e le Caldane vengono a tutti,
1: la spiaggia è la spiaggia delle Caldane, e l'isola qual è?
0: L'isola del Giglio.
1: L'isola del Giglio, Roberto.
2: Bravo, Roberto.
1: Da questo momento Roberto si porta a casa una gift card a 100 euro e non ti fare più sentire, Roberto.
2: Per un po', Roberto, non ci sentiamo, va bene?
0: Allora, vi ascolterò lo stesso senza farmi sentire.
2: Grazie, Roberto.
1: Ti chiamiamo noi ogni tanto, va bene?
0: Va bene, grazie.
2: Un abbraccio grande, ciao.
0: Grazie, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: mamma, non mamma.
1: Non mamma. Cioè, boh, madame. Non lo sappiamo. Secondo voi la Petra l'ama o non l'ama?
0: Chi?
1: A lui.
0: A chi?
1: A lui, al tuo marito.
0: Sì, dai, figurati.
1: No, lo ami per ogni
0: tanto.
1: Dopo vi racconto una cosa.
0: Ma smetti di raccontare i fatti miei in onda, che poi la gente mi chiede: ma questa cosa è vera? Questa cosa è successa?
1: Vi state separando, vabbè.
0: Ma non è vero!

0: Assolutamente, vabbè, assolutamente.
1: Andrea è così.
0: Non è vero, guarda che poi ci ascolta, pensa che ti dico queste cose sul serio. Perché lui ci crede, a differenza mia, lui a te crede, capito?
1: Dai che scherziamo, fra poco facciamo i dispetti, eh?
0: Sì.
1: Tra poco entriamo nel clima proprio dei dispetti radiofonici. No, non so radiofonici, in giro. Quando vai in giro e fai il dispetto.
0: Va bene.
1: Dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Mare, ma che voglia di arrivare d'Italia.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Torniamo tra poco da Guido De Santis in redazione RDS per ascoltare tutte le ultimissime news.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Una giornata travolto da un'auto mentre sul monopattino muore un sedicenne, successo nella notte nell'Oltre Po Pavese a Cardazzo, frazione di Bosnasco. Il ragazzo, origini libiche, pare fosse senza luce, casco e giubbotto catarifrangente in una strada buia. Lo ha investito un 73enne in ospedale sotto shock. Vasta operazione antidroga dei carabinieri contro il narcotraffico. Dalle prime ore di stamattina più di 200 militari impegnati nel territorio di Reggio Calabria e in almeno altre 11 province. 35 arresti fra i reati contestati, oltre al traffico di stupefacenti, la detenzione di armi e il tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Il caso del Mastro, la Camera boccia la richiesta dei PM sulle chat con il ristoratore Caroccia dell'ex sottosegretario. I deputati 5 Stelle occupano i banchi del governo al Senato. In audizione alla Camera i ministri di esteri e difesa hanno riferito sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Preoccupazione di Antonio Tajani sulla crisi del Golfo attraverso un nuovo difficile tornante, ha detto aggiungendo:
9: sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento.
8: Osservato speciale anche lo stretto di Bab el Mandeb, gli Houthi sono un pericolo reale per i transiti, ha aggiunto Tajani. L'Italia è maltempo, violente grandinate nelle Marche in Abruzzo, le province più colpite, Ascoli, Piceno e Ancona. L'esodo per le vacanze, previsto bollino nero sulle autostrade italiane l'1 e l'8 di agosto. Siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
10: Per il nome del nuovo CT della Nazionale si allungano i tempi. Il presidente della Federcalcio conferma la trattativa per convincere Pep Guardiola a sedersi sulla panchina dell'Italia. E lo stesso Malagò ha precisato che la corsa non va ristretta a Guardiola, Mancini e Pirlo. Mark Van Bommel sarà il nuovo CT del Belgio, l'ex centrocampista olandese di Milan e Bayern Monaco. Succede a Rudy Garcia, il cui contratto non è stato rinnovato dopo l'eliminazione ai quarti del Mondiale. A Hong Kong iniziati i mondiali di scherma, oggi qualificazioni del fioretto maschile, impegnato l'ex campione iridato Tommaso Marini. In collegamento il commissario tecnico Simone Vanni ci dice com'è andata.
11: Tutte vittorie, per cui è andato direttamente al tabellone principale senza dover disputare altre qualificazioni. A lui il 25, giorno della gara individuale, si uniranno Filippo Macchi, Bianchi e Martini. Abbiamo fatto un plan nel tabellone principale, abbiamo fatto per pisti.
10: Qualificata anche la spadista Gaia Caforio. Questa è RDS.
0: È l'una in punto su RDS insieme ai peggio, Petra, Loreggian e Giovanni Verri.
1: Allora, Peppi, c'è la Linda Gravella in regia?
12: Sì, c'è la Linda Gravella in regia.
1: Perché quando le senti fare c'è la Linda Gravella in regia. Altrimenti, se senti fare, sai che questo bisogna capire, sì? Se gli ascoltatori hanno già identificato dal suono che c'è in regia.
0: Ok.
1: Cioè, se c'è Giulio Caproni, cosa senti fare? Cos'è? Il citofono?
0: No, il clacson del suo camion.
1: No, non è.
0: Come no? Giulio Caproni c'ha il camion. No. Oppure ride. Una delle due. O ride o il camion, però.
1: Che decadente.
0: Ciao.
1: La signora. Ciao. La signora di S.
0: Che sbatta.
2: RDS di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: ascoltato e visto questa canzone anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Beh, il video è veramente strepitoso. Runaway, Lady Gaga insieme a Doci con I Peggio, Petra e Giovanni Vernio.
1: Noi Doci oggi, allora partiamo da questa cosa. C'è un film che...
0: Sì, che si chiama Odyssey. The Odyssey.
1: Esatto, che significa?
0: L'Odissea
1: è il film. L'hai visto? L'hai letto il libro?
0: Il libro l'ho letto, il film non l'ho ancora visto. È il nuovo film di Christopher Nolan, ok?
1: Che è
0: capolavoro, dicono.
1: Allora, Christopher Nolan è molto noto per essere uno che ci tiene molto a vedere che i film si vedano dove vanno visti, nel senso
0: al cinema. Con uno schermo possibilmente molto bello.
1: Con l'audio in Dolby Surround 5+.
0: Perché lui ci investe tanto, cioè ad esempio anche per The Odyssey ha comunque utilizzato della super tecnologia con dei macchinari costosissimi, pesantissimi da muovere, queste telecamere giganti eccetera, quindi ci tiene particolarmente affinché poi il film venga visto, diciamo, come lui lo aveva immaginato.
1: Però,
0: e inteso,
1: diciamo, come lo chiamano un po' a Milano con un termine che adesso è un po' forte ma nemmeno troppo, è uno di quei caga millimetri, cioè è uno che proprio dà fastidio. Cioè è pesante, sei pesante Christopher,
0: sì.
1: E quindi i social si sono un po' ribellati.
0: Si sono
1: detto ci devi mollare.
0: Sì.
1: No, il film ce lo guardiamo un po' dove ci pare. Anzi, ringraziaci che ce lo guardiamo, perché ce lo sta guardando tanta gente.
0: Lo sta guardando tantissima gente, però che cosa fanno? C'è un nuovo trend sui social network, soprattutto su TikTok e su Instagram, dove le persone praticamente guardano questo film sui dispositivi più piccoli e improbabili di sempre, tipo sugli iPod Nano, sulla Nintendo, sugli Apple Watch, sui vecchi telefoni Nokia, su dei piccolissimi monitor tutti un po'
1: così per fare dispetto a questo.
0: E non solo, creano un meme che è accompagnato quasi sempre dalla frase guardando l'Odissea esattamente come Nolan l'aveva immaginata, cioè
1: esatto.
0: Watching the Odyssey as Nolan intended.
1: Si fa per giocare, non è che fai un dispetto a te stesso.
0: È un dispettuccio
1: perché alla fine...
0: che fanno, però che è... poi è diventato trend.
1: È tanto per ridere,
0: certo,
1: è tanto per ridere.
0: Sì.
1: Quindi a noi ci è venuto in mente, leggendo questa cosa, anche noi nel nostro piccolo ogni tanto facciamo dei dispetti così giusto per divertirsi.
0: Abbiamo scoperto che la Linda Gravela ad esempio prende sempre l'ultimo pezzettino del panino della pizza, sai, me lo fai assaggiare che tu ce l'hai lì, ma è l'ultimo
1: e se lo frega lei. A me piace per esempio fare, l'ho raccontato altre volte, a volte quando sono in vena e faccio quello che esce dal parcheggio richiestissimo, fa finta, poi ritorna dentro, che si crea la fila delle
0: perché
1: macchine che aspetta.
0: Perché lo fai, Vernia?
1: Perché mi piace.
0: Sono una brutta persona.
1: Perché sono un pirlone.
2: Ciao pirlone.
1: Tipo quando c'è l'ascensore che sta per partire, no? Che io faccio la corsetta verso l'ascensore. Loro, capito, mettono anche il piede in mezzo e poi lì lo mollo.
0: Viri
1: all'ultimo. No, tranquilli, prendo quello dopo.
0: Prendo l'altro. A me è capitato, in passato, ero un po' più giovane, ad esempio mi piace fare i pasticci sulle foto, sui cartelloni.
1: Cosa fai?
0: I denti neri, le corna, quelle robe lì.
1: Quello è vandalismo.
0: Ma che vandalismo? Adesso
1: no,
0: il dente nero non ha mai fatto male a nessuno.
1: No, guarda, mi indigno io, se no lo fa qualche ascoltatore. Gliel'ho bruciata l'ascoltatore che si stava per indignare.
0: No, nessuna indignazione. Dai, sentiamo le vostre storie, se vi va di raccontarcele al 388-22-38822. Quel piccolo scherzo, quella cosa che avete fatto così leggera.
1: Perché ho visto il poster di Miley Cyrus col ragnetto che pendeva.

0: Funk. Francesco Gabbani su RDS, i peggio con voi, Petra, Giovanni Vernia, quei dispettucci che si fanno così, i dispettucci bianchi, niente che...
1: Dispettucci bianchi è bello.
0: Come la bugia
1: come
0: bianca.
1: La bugia.
0: Cioè quelli che non fanno troppo male, tipo, sono Cristina,
1: sì.
0: Lavoro in un supermercato, quando sono in cassa, se vedo un cliente impaziente che aspetta sbuffando che io apro una nuova cassa, che li vedi così...
1: c'è questa cosa.
0: Quelli un po' nervosetti, no? Aspetto che finisca di sistemare la spesa sul nastro e poi chiamo la cassa. Bravo.
1: Ah, cioè gliela fa fare e poi dopo
0: no,
1: quando lui
0: fa mettere tutto
1: lei apre la cassa nuova.
0: Dopo la apre. Quando lui ormai è impossibilitato.
1: Oh sì, timbari, l'educazione.
0: È carino.
1: Va
0: così.
1: Bene,
0: mi
1: va
0: piace.
1: Bene. Un po' di meno arroganza in giro. Anche il nostro amico Corriere prima che ha vinto ci raccontava in fuori onda che dico, cos'è che è una cosa che ti dà più fastidio quando devi consegnare i pacchi alla gente così? Mi fa l'arroganza. Perché la gente pretende delle cose e te le dice in malo modo.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Ti sto facendo, se te lo lascio da un altro, non è un tuo diritto.
0: Con la gentilezza si ottengono tante cose.
1: Un po' meno, no?
0: Dai, tra poco, se avete voglia, raccontateci le vostre storie. I dispettini bianchi al 388-22-388-22.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: spignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Il peggio di RDS in diretta su RDS, sono le 18:22 del 20 di giugno e tra poco la sequenza mixata.
9: Nessuna attesa, solo grandi successi.
10: Papà, buona domenica.
11: L'estate passa su RDS.
12: Passa su RDS.
11: Saif, buona domenica.

0: che non è in regia ma è passato un attimo ad avvisarci.
1: Non ve fate fregare da Giusa.
2: Sì, sì, fa troppo ridere. Petro Reggiano, Giovanni Vernia, i peggio con voi. C'è la Linda Gravele invece in regia in questo momento, che ci accompagna e che sente, ascolta anche tutti i vostri messaggini. Il dispetto bianco lo abbiamo chiamato.
0: Sì, sì,
2: ok?
0: Sì, sì.
2: Ne sono arrivati un
0: Sentiamone
2: po'.
0: Sentiamone uno così giusto di esempio. Dai.
3: Il dispettino bianco che faccio io è semplicissimo. Sì. Io ho una disabilità, quindi ho il tagliando per parcheggiare sugli stadi dei disabili, aspetto che le persone normodotate parcheggino comodamente sullo stallo che spetterebbe a me, li faccio scendere, dopodiché esibisco il tagliando e li faccio spostare.
2: Brava!
0: Beh, così si fa.
2: Brava, così si fa.
0: Non è neanche tanto dispetto.
2: Cioè, no!
0: Se posso aggiungere un commento personale,
2: sì,
0: alla vicenda, a colui che così, insomma, in modo facile
2: parcheggia anche senza tagliando,
0: e occupa un posto che non gli è dovuto.
2: Sì.
0: Ci sta. Un pensiero personale che mi andava di...
2: Bravo Vernia,
0: oggi
2: sono
0: alle
2: d'accordo.
0: 14:40 su RDS.
2: La smetti che li stai confondendo, guarda che poi ti scrivono.
0: E così voglio, che stiano attenti, che stiano attenti.
2: Dai, tra pochi i vostri messaggi, restate con noi su RDS.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
0: RDS con i peggio di RDS, adesso non ve lo sbaglio l'orario, dai, sono le 13.41, siamo in diretta, dai.
17: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: qui, con tutte le novità selezionate per te da
1: RDS. Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance.
2: Perry, watch it burn.
3: Peggy Goo
2: e Ira Starr, Woman.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Shivers, Ed Sheeran su RDS.
1: Anche qua è intervenuto Giulio Caproni. Sì. Un attimo prima, non vi fate fregare. Dalle che diceva alla fine dice. Dice, vi fate fregare.
0: Shivers.
1: Non ci siamo fatti fregare. Allora, Petra Loregian?
0: Giovanni Vernia.
1: Molto presente.
0: Bene.
1: I dispetti della gente. Abbiamo imparato a conoscere meglio i nostri ascoltatori e quindi se li conosciamo li evitiamo. Nel senso che per strada fanno delle cose particolari.
0: Sì, molto.
1: Sentiamo.
2: Adesso, quando qualcuno cerca insistentemente di convincermi a fare qualcosa di cui io non sono convinto, che comunque non voglio fare, non ribatto più. Dico di sì. E poi quando la persona in questione si gira per andar via, io non lo faccio. Il resto della mia idea, anche se la persona è convinta che io farò esattamente quello che lui ha detto, ma non è così. Ciao,
0: senti come lo dice soddisfatto.
1: Soddisfattissimo.
0: Dice, sai che c'è? Io gli faccio credere e poi.
1: Ti fa fesso, diciamo così.
0: Ti fa fesso.
1: Perché poi, facendo fesso ti faccio fesso.
0: È giusto.
1: Poi.
3: Quando eravamo giovani, io e il mio gruppo di amici, a un nostro compagno della cricca che si sposava, gli abbiamo fatto arrivare un'altra sposa al giorno del matrimonio.
0: Come un'altra sposa,
3: che
0: dai.
3: Altri non era che uno dei nostri amici, maschio, vestito da sposa.
0: Bene.
3: Ho cucito un velo, 7 strati di velo foderati per non fargli riconoscere tutti i peli del petto. Cristina da Palermo.
1: La famosa sette veli.
0: Quella è una torta.
4: Il mio dispetto di quest'anno è stato fatto alle bidelle, alla scuola materna di mia figlia.
0: Okay.
4: Perché si lamentavano quando una tantum capitava che ai bambini cascasse il pallone o un gioco all'interno del cortile. Suonavamo le mamme per farceli ridare e loro rispondevano in malo modo come delle arpie incavolate
0: nere,
4: da quel momento tutte le volte stavo davanti a scuola quando sapevo che loro erano dentro io passando suonavo il citofono e andavo via.
0: Hai capito?
1: Cos'è che ma faceva il citofono oppure
0: no, lei ha fatto bravi i nostri ascoltatori, dai, sono carini questi dispettucci bianchi davvero.
1: Ma sì, cosa senso sai cos'è?
0: Non fanno male a nessuno.
1: Il dispettuccio è meno grave di quello che lo causa.
0: Quello sì.
1: Cioè, quelle cose che mi raccontano mi fanno indignare, quello che parcheggia nel parcheggio dei disabili,
0: quello
1: loro che si arrabbiano perché gli cade la palla nel cortile. Queste cose mi fanno arrabbiare. Il dispettuccio no.
0: Ma sì, si può fare, dai.
1: Meriterebbero di più.
0: Per averceli raccontati.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: ciao amici, io mia sorella nel nostro bar, quando la gente inizia a battere la monetina odiosa sulla cassa, o per farsi servire prima o perché deve pagare, noi stiamo facendo altro, facciamo apposta, facciamo finta proprio di non vederli, così imparate.
1: Grazie. Distanza. Grazie, giusto saperlo.
2: Sono perché d'accordo. Tu lo fai quello che no, io no.
1: No, no. Poi io pago digitale, quindi la monetina non. Cioè, pago col telefono di solito, quindi.
2: Beh, adesso si può fare, adesso si può fare. Prima venivi guardato un po' strano.
1: Ma infatti picchietto il telefono di solito. Sulla cassa.
2: Senti Petra, io vorrei andare un po' in spiaggia in Romagna, ti va?
1: Finalmente mi ci riporti, grazie.
2: Eccolo,
1: Giovanni,
2: il
1: grazie.
2: Peggio più spiaggia. Ma direttamente sì. Dalla Romagna.
1: Ma non
2: fra
1: vedo
2: poco.
1: L'ora, non
2: dai.
1: Vedo l'ora.
3: Tra poco,
4: tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Torniamo in redazione RDS per tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ce li dà tra poco Guido De Santis.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Buon pomeriggio Medio Oriente, proseguono le schermaglie, le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver preso di mira due basi aeree in Giordania, dove operano forze statunitensi. Ancora bufera nelle sedi istituzionali, i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo per il caso Dalmastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato la richiesta dei magistrati di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il ristoratore Mauro Caroccia. L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e il metodo mafioso in relazione alle posizioni dei quattro presunti esecutori materiali. Dal 2018 in Italia sono scomparsi quasi 100.000 negozi. A pagare il prezzo più alto edicole, librerie, ambulanti, volano e-commerce e discount. Sono dati dell'ultimo rapporto Confcommercio, il presidente Carlo Sangalli.
11: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più innovativo, più solido e più produttivo. E il modello italiano di pluralismo distributivo si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.

0: Il calcio, prima uscita dell'Inter scudettata nel ritiro in Germania, 16 gol ai dilettanti tedeschi dell'Asen, cinquina di Pio Esposito. Siamo a RDS Green con Gianluca Teodori.
1: Le temperature record, la siccità e la crescente fragilità dei territori stanno rendendo gli incendi boschivi un'emergenza sempre più frequente e difficile da contenere. Dai recenti roghi nel Mugello agli incendi che hanno interessato Piemonte, Sardegna e Umbria, i dati confermano un fenomeno strutturale che impone di rafforzare le attività di prevenzione oltre alla gestione delle emergenze. La riflessione di Mario De Angelis, coordinatore del settore foreste di Confcooperative.
2: Solo il 30% del patrimonio ha un piano di gestione forestale e solo il 17% del nostro patrimonio è certificato PFC o FSC. Quindi il tema del patrimonio forestale, degli incendi boschivi, non può essere limitato solo a un periodo. Noi abbiamo perso una superficie importante, se considerate per esempio che solo nel 2021 abbiamo avuto 151.000 ettari di boschi che sono andati in fumo. Questo significa che stiamo danneggiando, stiamo incidendo in maniera negativa chiaramente sul nostro patrimonio forestale.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
3: Tutta la riviera romagnola, qua sono arrivati quei patac del peggio più spiaggia.
4: Siamo qui.
3: Oggi.
4: Sta mettendo in moto?
3: C'è la salita. Ci prendiamo cura del vostro intrattenimento.
4: Bene, con cosa?
3: CD Delizio.
4: Sì.
3: 45 giri di Mazurka.
4: Va bene.
3: DVD di tutti i film più attuali che ci sono.
4: Sì, ma non sono piratati, eh?
3: No, originali.
4: Per fortuna, ok.
3: Oggi abbiamo la vera storia del film del momento.
4: Quale sarebbe il film?
3: L'Odissea.
4: Ah, Odissea, sì.
3: Il viaggio intrapreso da un giovane per cercare un parcheggio all'ombra.
4: Ma credo che sia piratato questo che sta proponendo, perché è una storia diversa.
3: È una storia drammatica originale.
4: Ma addirittura. Va
3: poi
4: bene.
3: Una volta che l'hai trovato al sole. Sì. Niente, quando entri dentro la macchina, ciao.
4: Comincia l'altro di Odyssey.
3: Per quello che va di nappe.
4: Va bene, la sigla la vogliamo sentire.
3: Io non c'ho neanche il finestrino davanti, eh.
4: L'ha tolto?
3: Ah sì, ho tolto il solito di cristalli.
4: Ma vanno così a
3: sentire?
4: Caso?
3: Sì.
4: Vabbè, dai.
3: Li spengo?
4: Li spenga.
3: Vado?
4: Lanci la sigla.
3: Accendo la sigla?
4: Per favore, sì. Oh, questo è originale, eh. Non come quelle cose che vende.
3: Sembra pirattata.
4: Le sue patacche. Sì.

0: che bella Petra.
1: Petra, senti quelle che tu quando esci sul palco vorresti che ti cantassero.
2: Sei bellissima.
3: Mi piacciono tanti, complimenti. Sì.
1: Bene, bene, bene.
3: Giovanni Vernia.
1: Io sono lui.
4: Che sballo lavorare con Giovanni.
1: E la Linda Gravela in regia galleggiante oggi,
3: certo.
1: Qui è sulla piattaforma Petrolifera.
3: Sì, è là. La col fritto di Paranza e cerca
1: remoto
3: di avvistare i delfini.
1: Smart working sì, sulla piattaforma petrolifera qui davanti alla Riviera Romagnola. Ragazzi, io direi che è arrivato il momento.
3: È giunto.
1: De farse dolere il corazon.
3: Perché?
1: E c'è Enrico Iglesias.
3: È lui.
1: E lui le duole il corazon. È l'unico sudamericano che gli duole il corazon.

0: ci sono Madonna e Sabrina Carpenter su RDS insieme ai peggio più peggio Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Che ore sono? 14
0: e 12.
1: E allora no, 14 e 12 ragazzi siamo già in ritardo, eh.
0: Per che cosa?
1: È per la gnocco fritto.
0: Ma
1: abbiamo mangiato già, però sì. La gnocco fritto in Romagna ci sta.
0: Beh, ci sta quest'ora poi.

0: Sotto l'ombrellone direttamente, però stiamo.
1: Con un po' di squacquerone.
0: Lo gnocco fritto quello.
1: Ci sta.
0: Ah, perché tu fai il salato, noi ero sul dolce.
1: Ah, tu lo fai dolce?
0: Scusi, per me è uno dolce e per lei è uno salato.
1: Sì, siamo, sì.
0: È un po' come i caratteri.
1: È così, è così.
0: Rispecchia un po'. Grazie, grazie. Ok.
1: Allora, se sfoglio il giornale vedo cose che noi umani. Trump vorrebbe Infantino segretario generale dell'ONU.
2: Perché, scusa? Cosa c'entra l'ONU col calcio?
1: No, appunto, non
0: cioè, come capito. Se cioè tu che sei sì. una radiofonica conducessi un programma in televisione.
1: Capito.
0: Ah, no, è successo.
1: Cosa c'entra? Io ne ho le peculiarità, ok? Sono in grado di farlo. Dall'altra parte non lo
0: Infantino. Io metterei al Palio di Siena. Infantino al Palio di Siena.
1: Vabbè, dai, sì.
0: Ci sta. Trump, dai, ma fai altre cose. No, non decidere i responsabili, non è il tuo lavoro.
1: No, cosa c'entra?
0: Il tuo lavoro è... Non lo so bene che cosa sia.
1: Andiamo in Francia dove abbiamo scoperto che sono i primi in Europa ad aver vietato ai minori di 15 anni i social network. Stop anche ai cellulari nelle scuole superiori,
0: Quindi ora ti dovranno guardare di nuovo in faccia prima di snobbare.
1: Certo.
0: Prima ti snobbavano semplicemente con i messaggi direct. Adesso ti guardano in faccia.
1: Adesso è così. C'è un nuovo trend, a che fare con il giardino della nonna. È quello che sta conquistando tutti gli appassionati di giardinaggio. Ortensie, peonie, portulacche. Si chiama Grandma Garden.
0: Un giornale è un giardino normale.
1: Sì.
0: Ma metti il concime dicendo mangia che ti vedo sciupato
1: al giardino direttamente
0: alla pianta è così, no? Che comunque è anni 70 questo giardino, il giardino della nonna, anni 70, che sono gli anni che ci mettevi a srotolare la manichetta.
1: Ah certo, perché la canna dell'acqua.
0: La canna dell'acqua, ci metti 70 anni per srotolare la
1: nonna. Però vuoi mettere tra quella che la fai tutta a mano e l'irrigatore, quello lì tecnologico che si accende e si spegne da solo.
0: Oppure quello la tanichetta che
1: è l'innaffiatoio.
0: L'innaffiatoio
1: si chiama così, l'innaffiatoio.
0: Scusa, io la tanichetta
1: che esce quel rigagnolo d'acqua, quello, perché di solito i buchi si riempiono di calcare e non esce più bello copioso.
0: No, a me succede con la manichetta che c'è la pistola
1: e ti rimane incastrata
0: che quella che funziona è solo ci sono tipo 39 posizioni,
1: ma ce n'è solo
0: tu
1: una
0: giri
1: che andrà
0: ce
1: sempre
0: ce n'è solo una che te la fa al getto giusto,
1: che è quella lì tipo dei pompieri,
0: è quella che si ottura.
1: Allora,
0: tu giri questo getto che lo usano quelli per i carcerati.
1: È vero
0: no?
1: Sì.
0: Che le piante si tengono al muro.
1: Vabbè. Niente mondiali, nessun problema. In un piccolo paese della Cina è nata una cosa che è diventata un fenomeno nazionale, la Village Super League.
0: Cos'è?
1: È un torneo dove in campo scendono persone normali, insegnanti, universitari, addirittura i dentisti ci sono.
0: I dentisti. Anche il mondiale, questo qui degli Stati Uniti, era quello dei dentisti.
1: Vabbè.
0: Hai visto quanto costavano i biglietti? Rimanevi a bocca aperta per tre ore.
1: Tutti là.
0: $3,000 un biglietto.
1: Dai,
0: per la finale. Dai 3.000 in su.
1: Certo.
0: Ma vedi l'annato.
1: Stitches, Shawn Mendes, siete su RDS.

0: Petra, mi ricordo
1: ti stimo,
0: quel momento
1: Petra,
0: lì,
1: non ti stimo.
0: È vero, Petra?
1: Sì, l'abbiamo detto, è un po' quel mood lì, eh?
0: Quel mondo lì, Anna. Sì. Allora, Petra, di cosa...
2: Messaggini.
3: Giovanni, davvero, cosa? Conduttrice con te, che bello, mi piace.
0: No, solo detto Anna. Non è che appena dico Anna, adesso
1: la Pettinelli.
0: Anna Pettinelli. Cioè, sì. Se dici solo Roberta, allora...
4: Che bello, io coi peggio no. Di RDS.
0: Ma no, no, non è quello. Cioè, Petra, fai qualcosa, perché qua, qualsiasi nome dici, dici Rossella.
4: Ma che bello essere qui con te. Ma perché non l'hai pensata prima questa cosa? Ma perché non mi hai chiamato prima?
0: Ma no,
1: tu te la canti Rossella. E te la suoni, Vernia.
0: Allora, se, leggiamo gli
1: messaggini.
0: Dai, messaggini. Messaggini.
1: Sì.
0: Giova, il gnocco fritto emiliano è salato.
1: Salato.
0: Ma noi non siamo in Emilia, ragazzi, siamo in Romagna.
1: Cosa c'entra? Emilia Romagna.
0: Ho detto Emilia io.
1: Emilia Romagna. Con che gnocco fritto e salato.
0: Poi scrivono: ma non andate mai in costiera amalfitana, siete proprio di Milano.
1: Ha ragione.
0: Come?
1: Ci andiamo, ci porti.
0: Domani ti porto in costiera.
1: Oh, dai, costiera amalfitana.

0: affittata domani.
1: Ciao Ernia, quando vieni tu Jesolo a trovarci? Ciao.
0: Ciao.
2: A Jesolo non so, a Porto Gruaro vengo il 31.
0: Ah, vedi.
2: The Odyssey significa Iliade, Giova. Ma che me sta via?
0: Odyssey, Odissea.
2: Sarebbe Iliad. Iliad, che c'è anche un'offerta speciale.
0: Compagnia telefonica, non c'entra niente.
2: No, non è quello. Poi ci scrivono: ciao Giovanni, ciao Petra. Sono Alessandro da Cesena.
0: Ciao.
2: Grazie al vostro programma mi sto appassionando allo snorkeling.
0: Bene.
2: Anche se qui non vedo pesci, non mi interessa. Almeno non vi sento. Beh, questo è bello.
0: Ma
2: questo se lo merita. La chicca va ad Alessandro da Cesena.
0: Va bene.
2: Gioca in casa, però va bene.
0: Però ci sta.
2: Dai, dai.
3: Tra poco torniamo.
4: Per un'estate che non finisca mai.
5: Mai.
6: Mai.
5: Mai.
6: Scegli la nostra app.
4: Estate.
5: RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
11: Buongiorno convenienza.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
17: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: Problemi alle vie urinarie?
19: O ti senti così?
18: O ti senti ACT?
17: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
21: Quando è
22: pesca?
21: È la colazione. Quando è
23: alla pera?
21: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
24: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Tra poco ci trasferiamo all'ombrellone 240,
0: sì,
2: dove faremo il cruciverbone.
0: Sotto l'ombrellone, si chiama così.
2: RDS Bank, fra poco.

0: dove fate per caso? Eh? Giulia? Dove fate per caso?
1: Da cosa? Dal finale?
0: Da
1: ma questo sfuma, quindi si può fare. Take on me,
0: appunto per quello.
1: È fatta. E no, e quando finisce secca, Giulio?
0: Quando
1: che...
0: finisce con la pausa.
1: Sì, proprio.
0: Cioè, la pausa
1: la
0: e poi la ripresa.
1: Sì, sì.
0: Che fastidio, brava, brava di tornare a piangere, lei non lo fa.
1: No,
0: brava. Pietro Rezan?
1: Sì, Giovanni Vernia?
0: Ombrellone, ci siamo?
1: Sì.
0: E allora il cruciverbone sotto l'ombrellone dei peggio più spiaggia.
1: Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che non lo sapessero,
0: sì,
1: che è fondamentale scaricare tutta la griglia del nostro cruciverbone andando anche sul nostro sito ufficiale rds.it. Perché? Perché al bravo, la brava, fortunata e soprattutto fedele che dimostrerà la prossima settimana di aver completato la griglia,
0: uh-huh,
1: arriverà il super mega premio finale di Giovanni Vernia.
0: Non vi voglio dire niente.
1: Sì.
0: Non vi spoilerò nulla.
1: Ma c'è.
0: È una cornice.
1: Sì.
0: Con una foto che tutti conoscete,
1: no,
0: di cui ho tanto parlato, appesa nel bagno di Pietro.
1: Non credo proprio, mi ha detto che il regalo è tuo. E io non te l'ho mai regalata quella foto. Adesso
0: infatti
1: non ti tirare indietro.
0: L'ho portata via, tu hai insaputo.
1: No, è ancora là al suo bel posto.
0: Andrea,
1: invece,
0: che tu conosci,
1: sì, mio marito.
0: Tuo marito, mi ha mandato una foto. Io l'ho fatta incorniciare, l'ho stampata e la darò al vincitore del RDS.
1: Cruciverba,
0: Summer
1: Cruciverba.
0: Cruciverba.
1: Va bene. Ok.
0: Sto scherzando, no, è una cosa elettronica
1: bella,
0: marchiata
1: molto
0: RDS.
1: Bella. Di Giovanni.
0: Molto
1: allora,
0: bella.
1: 7 verticale.
0: Allora, dici.
1: 4, 5,
0: quante
1: 6,
0: lettere?
1: 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10.
0: Scusa,
1: 10, la seconda.
0: Prima durante
1: 10, no, stavo contando, ma non mi tornavano i conti.
0: Che fare i castelli di sabbia?
1: Sono 10, la seconda è una I che si incrocia con parmigiana, ma potete tutto quanto vedere, osservare e giudicare anche sul 265 del digitale terrestre. Adesso c'è la griglia.
0: Giudicate adesso.
1: 7 verticale, vai. 10 lettere, sì.
0: Allora, è un gioco.
1: Sì.
0: È un gioco che tipicamente si fa nei villaggi turistici.
1: Ok.
0: E si fa tipicamente immediatamente dopo il pranzo.
1: Giusto.
0: Tu ti sei scofanato l'impossibile,
1: mm-hmm,
0: a quell'all inclusive, e poi ti siedi sotto il sole a picco,
1: sì,
0: delle due.
1: Sotto il
0: del
1: sole
0: pomeriggio,
1: al bar.
0: Per vincere
1: questa cosa.
0: Una bevanda molto nota in Italia.
1: Giusto.
0: In realtà lì vince l'unico che non collassa. Perché dopo quello che ti sei mangiato sotto il sole a picco,
1: sì,
0: è difficile, se ne salva solo uno. Cioè, sono quelli che vincono vanno a fare Squid Game.
1: Perfetto.
0: Okay. Okay.
1: Allora, dove si manda la risposta? Risposta orale al 38822. Okay.
0: Solo orale, eh?
1: Solo gli iscritti, no.
0: Gli iscritti non li
1: risposta
0: vogliamo.
1: Risposta orale, dai.
0: Perché adesso si fanno gli orali alla maturità. Vabbè, adesso non sono finiti. 22. Se c'è uno che fa l'orale al 22.
1: Adesso si guarda i debiti, tesoro. Debiti di fine agosto. Finiti gli esami.
0: Adesso si arriva
1: sì,
0: l'unico.
1: Purtroppo.
0: L'amaro unico.
1: È quello lì che arriva in tutti i sensi in famiglia, sia quando i figli li prendono che quando arriva l'F24 da pagare.
0: Certamente.
1: Va bene, c'è una bella novità al tempo di farvi indovinare della nuova di Alex Warren.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: Warren con Passengers su RDS 14:39. Il nostro cruciverbone oggi ha messo in crisi gli ascoltatori, devo dire la verità.
1: Sì. Abbiamo dato solo una definizione, proprio perché
0: sette
1: adesso
0: verticale,
1: si va a
0: seggere, 10 lettere. Abbiamo detto che la seconda lettera è una I, e anche voi, insomma, siete stati bravi, attenti sul pezzo e avete risposto.
2: Sentiamo. Limoncello. Benissimo. Gabriella da Savona.
0: Gioco
1: no,
0: limoncello.
1: Gabriella, mannaggia.
0: Come lettere forse ci stava 2, 4, 6, si poteva.
1: Ci stava, ma non è.
3: Ciao. Sette verticale, sì. Per me è Ciringhito. Ciao. Francesca da Bellaria.
0: Ciao Francesca.
1: Ma non è un gioco il Ciringhito. Nel caso di Petra sì, però.
0: Ma...
1: andiamo a giocare al Ciringhito.
0: Sì, andiamo.
1: Però
0: poi,
1: invece no.
4: La parola è biliardino. Ciao.
0: Ciao, no.
1: Biliardino, no. Un gioco che si fa per vincere la pallina.
0: Per vincere il biliardino.
1: La pallina. Quando sentivi il colpo.
0: Sì.
1: Ricordi quando vinceva la pallina?
0: Vietato rullare, eh? Vietato rullare. Io prendevo le palline da...
1: Ah no, quello era il flipper, che
0: sai show. Quando cadevano le palline nel biliardino? Io infilavo la mano nel coso e poi rimaneva lì per un po' perché non riuscivo.
1: Ma lì per imbrogliare il biliardino ce n'era.
0: Mettevi cose dei fazzoletti, l'asciugamano.
1: Si metteva tutto il mottino di...
0: Tutto.
1: Di carta igienica.
0: Bravo anche.
1: Dentro che faceva tutto.
0: Che davanti a oltranza.
1: La barriera.
0: Esatto.
1: Ti vedevi iniziare a giocare alle 10 e finivi alle 10 del giorno dopo.
0: Poi.
5: È per caso il... aperitivo?
0: No, non è l'aperitivo.
1: Non è neanche quello.
0: Poi?
6: Ciao Fabio.
0: Ciao.
6: Cruciverba.
0: Cruciverba.
1: Il cruciverba è quello che stiamo facendo.
0: Gioco cruciverba. Ragazzi, avete le idee un po' confuse.
1: Se noi, è colpa nostra.
0: No, ma...
1: Se tu mi fai spiegare i giochi a me, la gente poi non li capisce.
0: Sono d'accordo.
1: Almeno i giochi, spiegali, cavolo, che sei bravo.
0: Va bene, abbiamo comunque un vincitore.
7: Dai ragazzi, Max da Macerata, ho lavorato 20 anni nei villaggi, sì. Questo era il gioco caffè.
1: Il gioco caffè! Che si fa dopo il pranzo all inclusive.
0: Bravo.
1: Ti sei scofanato l'impossibile e niente, vai lì per un caffè, giochi.
0: E giochi.
1: Il gioco tipicamente cosa devi fare? Devi indovinare la canzone.
0: Gioco caffè puoi fare sì mille cose
1: saravanda,
0: diverse.
1: Sì,
0: anche a volte puoi.
1: Ce n'è di tutti i tipi.
0: Va bene, dai, torniamo domani col cruciverbone.
1: Domani
0: non disperate.
1: Sì, domani sì, dai, a domani.
8: Tra poco torniamo.
9: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 GB.

0: Ha scontato del 20% tu a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario. Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mai Yogurt.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: 14:33 sono le 43 con il peggio più peggio in diretta su RDS.

0: Eccola qua Elodie su RDS 14:50. Ci siamo noi, peggio più peggio. Petra e Giovanni Verni. Cosa stai facendo? Stai già facendo scrolling.
1: Dai. Non sono voglia.
0: Riposiamoci un attimo.
1: Sotto l'ombrellone non voglio leggere libri, non ho voglia. Voglio solo sì, sono un po' di scrolling di quelli che capito che poi ci viene la cicogna.
0: Vediamo un attimo, aspetta, fammi guardare.
1: Vediamo un po'.
0: Trump.
1: Non impegnative.
0: Trump pronto a imporre nuovi dazi.
1: No, questo non è un dazio, uno strazio. Via.
0: Mancano medici.
1: Il mio non mi manca per niente.
0: No, mancano, non ce ne sono però. Sapete, mi interessa questa. Si sposa Damiano dei Maneskin con la compagna.
1: Quella dei saponi?
0: Dove Cameron. Quindi Marlena.
1: Dove.
0: Può anche. Sta da un'altra parte di.
1: Cosa?
0: Marlena.
1: Cosa
0: può evitare di tornare a casa se.
1: Petra,
0: si sposa.
1: Petra, no.
0: Fammela fare la battuta anche a me una volta ogni tanto, dai.
1: Scrolling.
0: Frode sui fondi PNRR in Italia, 84 indagati.
1: La notizia dov'è che? Che ci sono 84 indagati in Italia non mi sembra una notizia.
0: Capito.
1: È un po' la prassi. Anzi, sono fin pochi.
0: Fin pochi no, direi. Prodotti più piccoli, prezzi in rialzo.
1: No. Succede ogni 3x2.
0: Basta.
1: Questa è bella, guarda, in Giappone stanno testando un frigorifero degli esseri umani.
0: Sì, ho visto
1: una gabina.
0: Cabina, sì.
1: La
0: cabina
1: io?
0: Con la G, è una deformazione genovese, me ne rendo
1: simile
0: conto.
1: A quella in cui si fa la doccia. No, è interessante. Solo che in questo caso i classici bocchettoni non sparano acqua, ma aria fresca.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo direttamente la casa a frigo.
0: Cioè?
1: Quella della casa della nonna in inverno.
0: Che ha quei muri spessi lì che rimane sempre bella fresca.
1: Che non accende i termosifoni perché sennò costa.
0: Questa è bella. I salari non aumentano dal 1990.
1: Questa roba qua no. Cioè, è pesante.
0: Capito, ma
1: non. Trovano un'altra.
0: Aumentano i pensionati.
1: Ma beh, è vecchia. Sempre la stessa, capito?
0: L'ho trovata. Uno studio pubblicato su Plus One ha dimostrato che le mucche ci osservano e sanno riconoscere volto e voci umane. Questo è bello.
1: Quindi il Face ID mi vuoi dire che è una vaccata? Ma non so se è vero, quello che so è che l'altro giorno ero in bici, Petra.
0: Sì.
1: Ho guardato una mucca, ha tirato fuori la lingua, sopra c'era il mio estratto conto. Ha fatto il Face ID, è entrato nel mio
0: Face
1: conto.
0: ID.
1: Non l'hai capito.
0: Scusami, ci sono arrivata un pochino dopo.
2: Tu fai schifo.
0: Dai!
1: Quando?
2: Sì, fai schifo sempre.
0: Fino a sera.

0: Attenti, no.
1: Ti me pregunto,
0: Babani? Babani, è arrivato Babani, ragazzi.
1: Quando sento lo spagnolo, sì, viene in mente Bad Bunny.
0: Certo, noi abbiamo Giovanni e Babani. Babani è lui.
1: Babanetto.
0: È un Babani.
1: Si dice Babanetto.
0: Ah, sì.
1: Capito, quando sei un come si può tradurre babanetto?
0: Un babacchione?
1: Quando sei un bambinetto.
0: Babione,
1: sì.
2: Okay,
1: babanetto.
2: Sì. Babanetto.
1: Vabbè, così. Babanetto. Sono cose. Sono
0: ciao
1: cose.
0: Roberto Lanfranchi,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Amici, ciao, ciao,
0: è arrivata la Roby.
2: Ho imparato il babanetto.
1: Babanetto.
0: Sì. Sono arrivati due messaggi.
1: Dai,
0: adesso
1: sentiamoli.
3: Scusate, ero in galleria, sì, ma potete ripetere il gioco? Grazie.
1: Certo, non c'è problema.
0: Sì,
1: allora, ci trasferiamo sotto l'ombrellone 245, sì, ed è il crucifermone sotto l'ombrellone. Allora, definizione di oggi.
0: Ma no, ma dai, ma l'abbiamo già fatto.
1: Ti sintonizzi. Ma la definizione di oggi è che domani a quest'ora qua stai un po' più attento, va bene?
0: Dai, ne è arrivato anche un altro, vuoi, sì, sentirlo?
1: Sì.
0: L'altro messaggio. Cioè,
4: ciao, calcio Badilla. Elena da Monta.
1: Ragazzi, ma era
2: ha
1: questo?
2: Detto benvenuta?
1: Era questo il messaggio, per
0: sì, calcio Balilla.
1: E noi stiamo rubando tempo al Guerriero Franchi Show
0: per mandare, ragazzi, questi ascoltatori qua che mandano queste cose, Giovanni. E quali sono quelli che ci meritiamo? Cioè, ci meritiamo che ci mandino un po' in confusione,
1: no,
0: perché li hai confusi tutto il tempo.
1: Te
0: tu
1: li meriti, questo, okay, è un programma che comunque ha una certa creatività.
0: E allora vi lasciamo al Guerriero Franchi Show. Noi torniamo domani a mezzogiorno. Grazie alla Linda Gravela che
1: super
0: in regia.
1: Linda Gravela che si è tuffata dalla piattaforma petrolifera. E noi vi lasciamo ai microfoni di
5: Ciao. Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Siamo pronti per ascoltare le news qui su RDS. Buon pomeriggio a Guido De Santis.
7: Grazie Roberta, buon pomeriggio.
6: A te.
7: Caso Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera boccia la richiesta dei PM di acquisire le chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore Caroccia. Protesta dei deputati 5 Stelle che occupano i banchi del governo al Senato. Narcotraffico dal Sud America a Reggio Calabria, operazione anche in altre 11 province dei carabinieri con 35 arresti. Contestata anche l'aggravante mafiosa, impegnati più di 200 militari. Nuova tragedia in piscina questa mattina a Monterotondo, alle porte di Roma. Un bambino di 5 anni perde la vita in acqua dopo aver accusato un malore, partecipava a un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Hackerata da un operatore di intelligenza artificiale una piattaforma per programmatori. Un test di attacco informatico simulato. Usato un programma in grado di agire autonomamente sulla base di istruzioni umane. Tutto previsto, secondo Walter Ciocchi, professore ordinario all'Università Sapienza di Roma, uno dei 3 italiani nell'organismo europeo che vigila appunto sull'intelligenza.
8: Non è assolutamente fuori controllo, non c'è intenzionalità, ha fatto quello che gli hanno detto di fare, non c'è assolutamente nessun tipo di pericolo, però non è che la IA è scappata di casa o c'è scappata di controllo, sostanzialmente ha ottimizzato i parametri che gli avevano dato di ottimizzare nel penetration test, punto, è quasi indotto diciamo sostanzialmente.
7: Atletica leggera, nuovo infortunio per Filippo Tortu, la medaglia d'oro olimpica nella staffetta veloce non prenderà parte domenica ai campionati italiani assoluti di Firenze. Siamo a Lifestyle, c'è Paola Gubbiotti.
9: Un percorso di formazione attoriale unico nel suo genere, aperto a tutti, dai 13 ai 90 anni, anche senza alcuna esperienza. 6 mesi per imparare a conoscersi grazie ad un nuovo approccio quantistico olistico. Il progetto è internazionale, The Star Is You Academy. La referente è Manuela Boccanera, attrice e sceneggiatrice.
10: Mira proprio alla crescita, alla formazione e al benessere della persona, dell'allievo, attore che farà il workshop. Quindi è estremamente utile, perché tu in qualche modo vai a toccare delle corde molto profonde, a conoscere meglio te stesso, a rimuovere magari dei blocchi, delle insicurezze, sicuramente agisce sull'autostima e quindi questo ti rende chiaramente più sicuro.
9: Al termine del percorso ogni partecipante diventa protagonista di un lungometraggio distribuito su 25 piattaforme streaming, regia affidata a Michele La Stella.
11: Io insisto molto sulla meditazione, sul lavorare su me stessi. Qualcuno che vuole, non so, ballare, danzare, qualcuno che vuole recitare, qualcuno che vuole esprimersi. Quando tu ti vedi, no? All'inizio e poi ti vedi dopo, hai quella sorpresa come dire: ah, ma io sono questo e sono questa. In senso positivo, quasi sempre c'è questa reazione.
9: Per tutte le info, Manuela Boccanera, @yahoo.it. Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio e più ti penso e più ti voglio, tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo e adesso che ti voglio bene io ti perdo.
14: Ciao Roberto Guerrini.
13: È il Guerrini Lanfranchi Show.
14: Claudio Lanfranchi.
15: Ah, ciao. Roberta Guerrini e Claudio Lanfranchi, ti
13: grazie.
15: Va?
13: Grazie, sì, ma va bene tutto, chi se ne frega.
15: Vero?
13: Io sono Claudio, tra i due io sono Guerrini.
15: Sì.
16: Claudio, tu ci devi stare sempre, capito? Sempre.
13: Sempre, sempre qua. Sempre. Roberta Lanfranchi.
17: Roberta, sì. Saluta a tutti,
15: sì,
17: eh.
15: Tutti, amici.
13: Dai, salutali, salutali.
15: Ecco, mi sto sbracciando da
18: Maria Santissima, c'è il Guerrini e Lanfranchi Show. Aiuto!
13: Aiuto, sono tutto eccitato.
19: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: tonight. Big in Japan. All right. Big in Japan. Tonight.
1: Ma lo sai che mi è piaciuto proprio?
0: Hai visto? Perché ti ho fatto anche, ti ho crasato anche quella precedente.
1: Mamma, il crasone, sai. tu sei, cioè, ricordati Potential di Sombre.
0: Sì.
1: Con Big in Japan, ok?
0: È vero, sono due. Sono
1: no,
0: due
1: ricordatelo la prossima volta.
0: Invece, mo segno.
1: Gnagnalo.
0: Che devi morire.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi in regia torna dopo anni e anni di assenza Francesco Cadente. Ciao.
1: Perché è il più richiesto.
0: È il più richiesto, quindi temo che torneranno anche.
2: Scusate se.
1: Scusate,
3: ma
0: perché io si porto, avete capito che gli altri programmi normali hanno tutti lo stesso regista e quindi sono più o meno simili.
1: Certo.
0: Noi a seconda dei registi che abbiamo, ce ne mandano uno dopo l'altro, ognuno di loro si porta i suoi amici, i suoi parenti, le sue sigle, le sue basi e quindi noi ci dobbiamo adattare noi al regista che abbiamo.
2: A che ora arriva Paguro?
1: Paguro oggi.
0: Allora, controllando i palinsesti.
1: Forse 18.
0: Alle
1: 18.
0: Sì.
1: Fa 18:20 oggi.
0: Ed è l'ora migliore, deve fare sempre quella.
1: Va bene. Allora, amici, allora torniamo un po' in noi.
0: Torniamo.
1: Perché in realtà avete visto sicuramente la grandinata che
0: Mamma
1: c'è stata
0: mia.
1: sulla 13, auto distrutte, ma i chicchi di grandine erano grossi come.
0: Beh, non se lo so chiamare chicchi, sono delle pesche ormai. Cioè.
1: Delle palle da tennis.
0: Sì, palle da tennis.
1: E c'è stato qualche ferito ai noi. E hanno detto quelli che si sono trovati sotto la grandine che sembrava un bombardamento.
0: Ragazzi, ti si spacca il parabrezza mentre guidi, è di una pericolosità pazzesca.
1: Delle foto veramente mi hanno impressionato tantissimo
0: anch'io
1: ho pensato, ma se succede a me che sono in macchina, non ci avete pensato? E se succede a me, che faccio io con la grandine?
0: A me è successo un paio di anni fa a Ferragosto.
1: Davvero?
0: Vicino Fiuggi, no, non così, non mi si è rotto il parabrezza, ma una grandina, non so come non si sia rotto. E quasi tutti si fermavano, io ho proseguito piano piano, alla fine è passata. Però ragazzi, eventi estremi ci dobbiamo abituare sempre più.
1: Sì, infatti, siccome proprio perché ci dobbiamo abituare, sono andata a vedermi cosa bisogna o non bisogna fare se si viene sorpresi dalla grandine.
0: Certo.
1: Intanto, se siamo all'aperto, scegliamo una zona lontana dalla strada per la sosta, un parcheggio di un negozio o simili, se non siete su un'autostrada ovviamente.
0: In quel caso piazzola di sosta, attenzione alla corsia d'emergenza perché è pericolosa.
1: Esattamente, mai fermarsi sul ciglio della strada, in carreggiata, in una galleria o in corsia d'emergenza, proprio come dicevi tu.
0: Perché purtroppo sono...
1: magari per sfruttare, che ne so,

0: il riparo di un ponte che passa sopra, perché c'è il rischio di essere travolti, ragazzi.
1: Ragazzi, la corsia di emergenza è vicinissima alla corsia di marcia.
0: Allora, invece, se non riusciamo a fermarci, intanto non ci dobbiamo far prendere dal panico. Io invece è una cosa che farei con la grandine. Bisogna accendere fari e retronebbia per essere più visibili.
1: Certo.
0: Poi regolare i tergicristalli all'intensità della pioggia e attivare la funzione di disappannamento per parabrezza e lunotto posteriore.
1: Certo.
0: Perché vedere e farsi vedere aumenta la sicurezza.
1: Io anche le quattro frecce metto in questi casi per essere ancora più visibile. Tutto, proprio accendo tutto l'accendibile.
0: Poi mi raccomando, la pioggia può causare aquaplaning e se la grandine si deposita fino a imbiancare la strada è come trovarsi sulla neve, ragazzi. Sì. Quindi veramente andiamo piano, rallentiamo la velocità perché...
1: scivolosissima.
0: Cosa non bisogna mai fare? Intanto non correre troppo per cercare di superare la zona della grandinata, perché troppa velocità può far perdere il controllo della macchina, oppure rendere la grandine ancora più violenta, perché già la grandine è violenta, se andiamo noi ad alta velocità è ancora più violenta.
1: Certo, lo scontro è più forte, certo.
0: E non scendete dall'auto, ovviamente. E come proteggere l'auto? Dovreste comprare i teli antigrandine.
1: Addirittura i teli antigrandine. Ah, quando è parcheggiata, dici. Ma certo, non mentre sei in marcia, certo.
0: No, no. Queste, insomma, le prime cose.
1: Sì, da fare.
0: Questo è.
1: Insomma, fermarsi, io direi fermarsi in un posto sicuro e lontano dalla carreggiata il prima possibile,
0: sì.
1: E accendere tutto l'accendibile per essere visibili, come hai detto all'inizio.
0: Decisamente sì.
1: Se poi incontrate Dua Lipa,
0: non fermatevi!
1: Come no?

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
1: Grazie per tutti i consigli utili, bravissimi.
0: Sono piaciuti i consigli di
2: No,
0: Roberta a...
2: non erano miei, sono andata a cercarmeli perché mi è preso un po' di panico, a dire la verità. Stiamo parlando della grandine, no?
0: Sì.
2: E siccome purtroppo questi eventi, con questi eventi ci dovremo convivere, quindi dobbiamo farci l'abitudine, ecco, magari
0: No,
2: sapere cosa fare e non fare.
0: non erano tuoi, ma erano consigli comunque che tu hai raccontato e comunque
2: Assolutamente.
0: di buon senso. E alcuni, diciamo, sono proprio, diciamo, dicevano una volta i padri costituenti o anche i latini, dei consigli del buon padre di famiglia, si diceva una volta, cioè consigli logici, chiari, che insomma, che però vi abbiamo ricordato perché in quei momenti non tutti riescono, neanche noi magari, a ragionare con calma.
2: Certo.
3: Buongiorno ragazzi,
2: Ciao.
3: scusate, sono appena arrivato.
0: Sì.
3: Gentilmente potete riassumermi il contenuto? Grazie.
0: Puoi
2: No,
0: riassumere?
2: no,
0: Non lo puoi
2: ma ragazzi,
0: riassumere.
2: 10:22, abbiamo appena iniziato. Hai tutto il pomeriggio per svagarti. Adesso facciamo un sacco di
0: Per
2: cose,
0: svagarti,
2: amico.
0: vai al parco col
2: Ma no, con noi! Ma
0: cane.
2: qua parto con cane, ma non c'ho manco il cane,
0: Si
2: magari.
0: vuole svagare.
2: Ma svagati con noi.
0: Poi ci sono un sacco di app interessanti che se belli, sai quanto ti svaghi? Devi pagare, però devi pagare.
2: Sai che non ho
0: Poi te lo
2: capito?
0: spiego.
2: Vabbè.
4: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
5: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con le

0: trazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno ha soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Allora, al paese di RDS sta per partire una sequenza mixata.
5: Che paese è?
4: Che, come dice Roberta, consta di quattro grandi successi. Ah, quanto mi consta!
5: Bene.
6: Il volume della tua estate.

0: che litigherà, però qualcuno potrebbe guardarsi male. Cioè, se in questo momento sei in macchina con un partner o una partner che va in un luogo di villeggiatura qui in Italia diverso dal tuo, potresti non prenderla benissimo. Ma ovviamente rideteci su, il consiglio nostro è questo.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Stanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
9: oh. O ti senti così,
8: o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia.
11: Problemi alle vie urinarie?
8: O ti senti così?
11: O ti senti ACT?
10: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Cerchiamo di dare uno sguardo anche alle previsioni del tempo e alle temperature che ci attendono in questo mercoledì e nelle prossime 24 ore con le previsioni degli amici di Trebi Meteo.
14: Contesto anticiclonico anche giovedì 23 luglio sulla nostra penisola, tuttavia fresche correnti dal nord Europa irrompono sul territorio determinando una certa attività dal pomeriggio sera. Dapprima sulle Alpi, poi anche sull'Appennino, fenomeni in graduale sconfinamento all'estremo nord-est e sul medio-basso versante adriatico, localmente di moderato forte intensità, altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con gran caldo in attenuazione anche al sud e sulle isole maggiori finalmente. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
15: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Se l'Italia fosse una grossa Temptation Island, da dove arriverebbero i vari tentatori? Ve lo diciamo noi tra poco.

0: grandi successi dell'estate anche Another su RDS. Allora, siamo sempre noi, Renzo e Chiara, parliamo di vacanze, ma parliamo anche di un aspetto che riguarda le vacanze che è un po' anche connesso, diciamo effetto domino, perché se vai in vacanza può succedere anche che tu tradisca, almeno questo dicono le ricerche, le statistiche. 4 su 10 dichiarano proprio di aver tradito il partner una volta in vacanza.
1: Sì, in varie regioni in particolar modo. Posso fare una cosa un po' cringe?
0: Vai. Just wanna sì, avrei preferito quella originale. Se lo dicevamo al paguro ce l'avevamo subito, però va bene, dai.
1: No, non gli ho detto apposta per poterla,
0: esatto,
1: cantare io.
0: Sì, sì, ma infatti c'è cringe va benissimo.
1: C'è una statistica molto interessante con tanto di percentuali che dichiara quali siano le regioni d'Italia dove si tende a tradire di più. Sono sconcertata perché la mia Emilia Romagna io me la immaginavo molto più alta a livello di classifica. Allora partiamo dalla quinta posizione.
0: Okay,
1: va bene?
0: Che, diciamo chi vede come protagonista.
1: La Toscana con un bel 15%, cioè se andate in Toscana ma non troppo. Se poi salite in Emilia Romagna, ragazzi, per me questa cosa è non so se sentirmi
0: offesa o contenta, diciamo, sollevata.
1: No, perché soprattutto cioè, la Romagna si sa. Vabbè, insomma, il quarto posto con un buon 18%. Quindi romagnoli, dobbiamo fare qualcosa. Saliamo al terzo posto con la Sicilia, 22%.
0: Collegata molto alla focosità, no? Al calore, ma anche soprattutto alle vacanze, immagino.
1: Sì. Al secondo posto la Sardegna.
0: E al primo posto non c'è la Lombardia. O il Lazio,
1: no,
0: come magari avremmo pensato.
1: No, non è un luogo di villeggiatura. La Lombardia
0: forse no.
1: Col 28% la Puglia. Ora, io che vado spessissimo in Puglia per questioni di famiglia, eccetera. Non so come. No, ma ci vado con il mio compagno.
0: Non quindi. Ti sei accorta di nulla, quindi.
1: No, e poi sono sempre lì a mangiare. Certo. Cioè, non finisci mai. È un H24. Per cui quando lo trovate il tempo in Puglia, questa è la vera
0: dipende,
1: domanda.
0: Dipende, se sono bravi a fare i manicaretti, a fare delle cose buone, le focacce pugliesi. È normale che ti innamori in un attimo. Tra l'altro,
1: le
0: orecchiette. È considerata la capitale indiscussa del tradimento di tutto il sud Italia. Anche secondo le agenzie hanno incrociato dei dati che riguardano le agenzie investigative e le piattaforme di incontri, e è uscito fuori che proprio anche altre località, se vuoi, della Puglia e del Salento, tipo Gallipoli, Polignano a Mare, tutto il Salento, sono proprio le zone preferite per insomma mettere un cornino.
1: Ragazzi, ci sarà una sorta di gas esilerante nell'aria, non lo so, qualcosa che induce a tradire in Puglia col 28%. Beh, buone vacanze!
0: Sì, buone vacanze, e amatevi, ragazzi, sempre amore, no?

0: Francesco Gabbani con Summer Punk su RDS. Ovviamente noi l'abbiamo buttata sul ridere, sappiamo certo benissimo quanto possa far male un tradimento, ma in questo caso veramente stiamo parlando di statistiche che lasciano il tempo che trovano, perché certo, ogni coppia è a sé.
1: E poi è legato comunque molto alla vacanza. Che cosa bisogna guardare se avete il sintomo, diciamo, no? Il sentore di un tradimento da parte dell'altra persona, del vostro partner? Beh, se lo schermo è nascosto, cioè se si appoggia al telefono sempre, diciamo, a schermo a faccia in giù, anche al ristorante, se cambiano improvvisamente le password di sblocco o i codici, se si usa molto di notte, addirittura anche in maniera eccessiva, e se a quando si fa notare c'è una eccessiva

0: passiva reazione difensiva, cioè magari uno mostra un po' rabbia un po' urtato da questo improvviso notare, no, qualcosa che è diverso dal solito.
1: La classica coda di paglia,
0: brava, esatto.

0: di messaggi, di cose, di esperienze ce ne sarebbero un'infinità per quanto riguarda questo argomento dei tradimenti nelle varie regioni d'Italia, però ovviamente ribadiamo ancora il concetto, ogni storia a sé, adesso non litigate tra di voi per l'amor del cielo, non era questa la nostra intenzione.
1: No, assolutamente, anzi la nostra intenzione è di portarvi al ristorante, almeno di fare un ordine pensando già alla cena, visto che è ora e tra poco vi diciamo ora che cosa è successo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Ancora in redazione RDS, siamo pronti ad ascoltare tutti gli aggiornamenti sui fatti principali di questa giornata, di questo mercoledì. Ecco l'attualità.
6: Buonasera dalla Opetril. Iran, Stati Uniti, attacchi e minacce incrociati. Speravamo che l'accordo che era stato firmato funzionasse. Si torni a negoziare per il bene del mondo. Le parole del cardinale Pietro Parolini, il segretario di Stato Vaticano, ha parlato oggi anche di Ucraina. Inesistenti purtroppo le prospettive di pace, ha detto. Mario Roggero rimane in carcere. Il tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai legali del gioielliere Pemo Montese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. A Milano Ilaria Salis è condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori, stabilito un risarcimento complessivo da 300.000 euro. Confido che in appello si possa fare piena chiarezza, commenta l'europarlamentare di AVS, sostenendo: in primo grado non sono stata in grado di difendermi, non mi sono mai stati notificati gli

0: Iatti. Modelli di intelligenza artificiale fuori controllo hanno violato autonomamente i sistemi della startup Hugging Face, rubando a quanto sembra delle credenziali di accesso. La notizia riferita dal Financial Times, confermata dal chat GPT, che parla di incidente informatico senza precedenti su cui sono in corso indagini. Ora il cinema, in 100 secondi il Giffoni Film Festival, in collegamento Daniele Giannazzo.
1: Sesta giornata qua a Giffoni, anche oggi un parterre di ospiti che sta infiammando questo festival e che ovviamente sono passati a trovarci al nostro Glass RDS Next. Comici, attori, cantanti, tutti sono venuti da noi a dirci cosa ne pensano di questo festival, da Fabio Balsamo dei De Jackal agli attori di Un Posto al Sole, e anche Sara Toscano è stata qui con noi e che stasera sarà anche ospite al Giffoni Music Concept e ci farà ballare con le sue hit. Insieme a lei a calcare il palco ci sarà anche Nicolò Filippucci, reduce della vittoria a Sanremo, il giovanissimo cantante uscito dalla scuola di amici, proprio non ne vuole sapere di riposarsi. Ma oggi è stata anche la giornata di North Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, il nuovo capitolo in 8 episodi della serie di successo ideata da Sidney Sibilla. A incontrare i ragazzi, giovani giurati, sono stati Elia Nuzzolo, che interpreta Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli, che nella serie è Mauro Repetto. La serie è ambientata nel 1993 e racconta il trionfo del loro secondo album. Noi vi diamo appuntamento a domani, continuate a seguirci perché ci saranno sempre nomi straordinari, e se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle pagine social di RDS e RDS Next.
0: Questa è RDS.
2: Acea, primo operatore idrico in Italia, torna al Giffoni Film Festival per promuovere il valore dell'acqua e il suo uso più consapevole. Insieme ad Acea Scuola, educazione idrica.
3: Olè, eccoci.
4: Buonasera.
3: Ti piace questo olè? Ma sì, dai, un po' di Spanish. Allora, siamo sempre noi, Renzo e Chiara, vi accompagniamo fino alle 22, fino alle 10 anche in questa serata, naturalmente grazie al Paguro, Alessio Rettaroli in regia.
4: Senza farla apposta continuiamo a parlare di coppie, di situazioni che si creano all'interno di una relazione che possono portare un po' di tensione, ma poi basta farsi un esame di coscienza. Questo
3: adesso,
4: un po'.
3: Certo, bisogna analizzare anche un po' gli ordini, cioè proprio avere il tracking degli ordini dei delivery, perché quelli dicono un sacco di cose, secondo me sì.
4: Questo potrebbe essere un'altra buona tattica, tra poco vi raccontiamo una storia.
5: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.
2: E già aspetterei 100 video. Come stai?

0: Noemi, tu cosa fai questa sera in chiusura di Sequenza Mixata qui su RDS? In bocca al lupo, Noemi.
1: Sì, è vero, un grande abbraccio, anzi un sacco di baci a Veronica, a Noemi, che è stata protagonista purtroppo di quella brutta caduta. Tutto si è risolto e lei, con molta autoironia, vedo che continua a postare cose legate un po' a scherzandoci su a quel brutto episodio dell'altro giorno.
0: Cioè, ma immagini, sei lì, stai ballando, poi a un certo punto non senti più la terra sotto i piedi. Deve essere veramente una cosa scioccante.
1: È successo anche a Gianni Morandi, ci eravamo presi anche un po' di paura tempo fa durante un live. Insomma, i palchi sono bellissimi, ma possono essere anche abbastanza insidiosi.
0: Anche la vita, così come la vita, sono
1: ecco la filosofia, la bella filosofia di Dio. No, ma ci sta, ci sta. Anche gli ordini col delivery ai ristoranti, anche i nostri preferiti, possono essere insidiosi, soprattutto per una coppia.
2: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
11: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Spaccio occhiali Dison per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Occhio a lasciare brutte recensioni ai ristoranti nei quali prenotate o ordinate un delivery, perché poi potreste pentirvene. Vi raccontiamo una storia incredibile fra qualche istante.
5: RDS.

0: Heart, c'è Purple Disco Machine tra i grandi successi di RDS che ci accompagnano in questa serata di mercoledì con Renzo e con Chiara. È anche l'ora di pensare a cosa mangiare, perché noi finiamo il programma alle 10, Chiara, e quindi ogni tanto capita di pensare, ma quasi quasi ordino un panino, un'insalata, sì, un petto di pollo, no?
1: Ecco. Petto di pollo, tu sei bravissimo. No, io sì, credo che nella vita, così come nelle relazioni, si sbaglia, cioè, siamo esseri umani, quindi ci può stare, ma soprattutto sì, è molto importante sapersi fare un esame di coscienza e a volte saper chiedere scusa.
0: Tornare sui propri passi o sui propri ordini.
1: Sul cibo ci sono persone che prendono le questioni in maniera molto molto molto seria, non si scherza per niente, e quindi è questo il caso della signora Diana.
0: Oh, salutiamo la signora Diana.
1: Che salutiamo caramente. La signora Diana ha lasciato una recensione da 2 stelle a una steakhouse, in cui considera classica, io ordino, marito va a prendere il mangiare, torna indietro, ma manca il pezzo forte, cioè quello che avevo sottolineato di volere assolutamente, cioè la cipolla in questo okay, caso.
0: Che voglio dire, sì, buona, buonissima.
1: Cioè, ce l'avrai in casa.
0: No, ce l'avrai in casa,
1: no. Però se la ordini, se la richiedi, tu la vuoi in un panino, no? Cosa succede però? Che dopo pochissimo è arrivata un'altra recensione della signora Diana, sempre a questa steakhouse, dove le stelle magicamente diventano 4.
0: E uno dice, che la signora Diana nel frattempo? Perché?
1: Dice, il mio grosso marito ha mangiato la cipolla in macchina e mi ha mentito.
0: Capito.
1: Mi dispiace e non so come eliminare le recensioni. Quindi certo, si è scusata perché ti ho dato la colpa a voi che non avete messo la cipolla, dicendo anche delle cose non proprio carine. Poi invece mi sono resa conto che tutto stava all'interno del mio nucleo familiare. Il problema stava lì.
0: Il problema stava lì, è un problema di fiducia sostanzialmente, no? O comunque di fedeltà, anche se vuoi. Perché evidentemente il marito è talmente ingordo, aveva talmente voglia di questa cipolla che se l'è mangiata durante il tragitto. Ma non è una cosa insolita, pensa che il 63% dei consumatori ha ricevuto almeno o ha preso, trattandosi magari a volte di un takeaway, un ordine errato. Addirittura 9 su 10 hanno constatato un errore, uno sbaglio negli ordini, quindi è talmente diffuso che ovviamente la signora Diana è andata così in buona fede, pensando che in realtà fosse un problema del ristorante.
1: No, certo, il mio problema quando ordino è solamente sulle posate, che
0: anche
1: mai non me le succede.
0: Mai. Lo so, anche se lo scrivo tra le allergie nelle app, ho imparato più che fleggare posate a scriverlo durante allergie e intolleranze, mi servono le posate, perché spesso magari

0: non sapendo che siamo in diretta in radio, non è che ci sia una mensa o un ristorante che ti dà tutte le posate che vuoi, no?
1: Ti faccio una domanda velocissimissima, Erima.
0: Sulla
1: c'è
0: cipolla.
1: Un cibo che tu non vuoi assolutamente ti venga toccato quando stai mangiando? Quando magari sei in un appuntamento che qualcuno si allunga e dice aspetta che assaggiamo insieme, e tu dici no, è mio.
0: Un primo, tutto quello che riguarda la pasta e il carboidrato nessuno deve toccare.
1: Guarda come l'hai detto sicuro.
0: Se lo vuoi te lo ordini, se no da me non lo prendi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
3: RDS. Giselle, ti mange midi pill.
4: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
2: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: 3, 2, 1.
13: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
14: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
15: A proposito di acronimi, sì. FBL, conosci? Babalaloch. Dicono così a Brescia.
16: Stai attento, tipo.
15: Svegliati, forza, andiamo!

0: se la sera con noi trovate anche il meglio di quello che è successo durante la giornata. Successo durante la giornata.
1: Hai sentito il trend a proposito che c'è su TikTok? Che devi parlare con la S, quella che fischia. Il trend del
2: successo.
1: Sì, funziona così. Vabbè, poi lo recuperiamo. Siamo qui per un altro motivo, perché dobbiamo parlare di acronimi, parole
0: ragazzi,
1: così abbreviate.
0: Wow.
1: Non conosciamo a volte anche il significato di ciò che pronunciamo.
0: Tutti
1: o
0: i giorni.
1: Sì, nella nostra quotidianità. Poi uno si informa e va meglio.
0: E questa mattina ne hanno parlato Anna e Sergio.
3: Tutti i giorni usiamo dei termini che sono degli acronimi, cioè sono abbreviazioni puntate, per la maggior parte delle volte, di frasi molto più lunghe.
1: Sì.
3: Ad esempio Wi-Fi, tu lo sai che vuol dire Wi-Fi? Io non lo sapevo. L'ho scoperto cercando proprio degli acronimi.
4: Che significa Wi-Fi?
3: Wireless e fino a wireless e Fi?
4: Fibra.
3: Fidelity.
4: Fidelity.
3: Come Hi-Fi una volta, High Fidelity,
4: certo.
3: E adesso Wi-Fidelity. Wi-Fi vuol dire proprio questo.
4: Vedi? Ma ce ne miliardi.
3: No, ce ne sono tantissimi. Quelli inglesi sono forse i più difficili.
4: Sì,
3: però ormai non si dice più amministratore delegato, si dice CEO, no?
4: CEO.
3: Vero, Nora, sei d'accordo?
4: È d'accordo anche lei, vedi?
3: Allora, CEO vuol dire Chief Executive Officer.
4: Sì.
3: Amministratore delegato. HR, HR, si dice così. Human Research, che sarebbe le risorse umane, poi.
4: Sì.
3: Ma anche la cosa che usiamo tutti i giorni, come mettilo nella porta USB.
4: Sì.
3: Che vuol dire USB? Vuol dire Universal Serial Bus. PDF, Portable Document Format. Beh,
4: yes.
3: Tutta roba. E IBAN? Mi dai l'IBAN che ti mando 5 euro?
4: Il conto corrente.
3: Il conto corrente.
4: Ah, sì.
3: Vuol dire International Bank Account Number. Pensa te, ma tutti lo conosciamo come IBAN.
4: IBAN, certo.
3: Abbastanza normale.
4: Allora, poi ci sono, per esempio, c'è lo SPID, che è Sistema Pubblico di Identità Digitale.
3: Che vuol dire
4: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
3: Come?
4: Sistema Pubblico di Identità Digitale.
3: Ma pensate, Nora, che c'è che non sei d'accordo? Non
4: poi,
3: si capisce.
4: Poi PEC, Posta Elettronica Certificata.
3: Sì.
4: IMU, Imposta Municipale Propria. ASL, Azienda Sanitaria Locale. TAC, Tomografia Assiale Computerizzata.
3: Cosa?
4: Tomografia assiale computerizzata.
3: No, vabbè.
4: Sì, vabbè, esame radiologico, insomma, di alta precisione. TFR, trattamento di fine rapporto, la liquidazione praticamente. Poi c'è il CCNL,
3: che è il contratto
4: collettivo nazionale di lavoro.
3: Che belle queste cose, noi siamo
4: poi
3: ignoranti come le zucche. Io sono ignorante come la zucca, non so tu se le conoscessi.
4: Poi se andiamo, no, alcune no. Poi burocrazia, enti e vita civile, c'è l'Istat.
3: Istituto
4: Nazionale
3: di
4: Statistica, perfetto. Poi c'è l'INPS, Istituto
3: Nazionale Previdenza Sociale, questo lo so.
4: Sì, poi INAIL.
3: Istituto Nazionale
4: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3: No, vabbè ragazzi, no. PEC, che vuol dire, Sergio?
4: Gregory Peck è un grandissimo attore, è stato il primo che ha avuto la posta elettronica certificata.
3: Esatto. Posta elettronica certificata. Va bene, allora ti dico l'ultima. Tutti sappiamo le FAC che sono. Che sono le FAC?
4: Che sono le FAC?
3: Dai, le trovi in tanti siti,
4: sì,
3: FAC, no? Che
4: sì.
3: Sono?
4: Le FAC.
3: Sono le frequently asked.
4: Sì, le domande sono frequenti fatte, sì.
3: Vabbè, siamo delle
4: sì. Dei boomer.
3: ASAP.
4: Tutto bene, grazie.
1: Ma come tutto
0: ASAP,
1: bene?
0: ASAP la so io,
1: cosa
0: as soon
1: dire?
0: As possible.
1: Quindi?
0: Il prima possibile.
1: Oh, velocissimo,
0: presto
1: dai.
0: Presto che tardi con la roba lì, no?
1: Questa sì. Me l'ha rubata così. Mi hai tolto le parole di bocca, guarda. Vabbè.

0: su RDS. Avete sentito? Sul litorale veneziano scatta la stretta contro i cosiddetti torso nudisti.
1: Cioè, torso nudisti. Scusa.
0: Quelli che vanno in giro in costume, c'ha cioè, torso nudo senza la maglia.
1: E quindi
0: prime,
1: reato?
0: Prime multe della polizia locale, 50 euro.
1: Ma pensavo un po' di più, cioè da come è stata venduta allora così dei titoloni. Però
0: beh, se va in giro
1: è la cosa nuova del momento, voglio
0: sul
1: dire,
0: litorale
1: caldo,
0: siamo
1: lì
0: a Cavallino Tre Porti, per ora una decina i verbali,
1: ecco, trottando.
0: Vabbè, metti la maglietta, se no sono 50 euro di multa.
1: Guarda, ne abbiamo parlato anche diverse volte, soprattutto quando devi andare al bar, quando ti sposti dalla spiaggia, insomma sei nel Lido, devi entrare nel mini market, lì ci sta.
0: Beh sì, ma qua parliamo, parliamo fuori dalla spiaggia, cioè.
1: E allora non va bene, quello che non va. Io non pagherei mai 50 euro per questa cosa.
0: Se tu cammini per la strada, non hai la maglia, ti fanno la multa, cosa vuol dire? Scusa, perché non devi pagare? Non, possiamo, non è che vengono a prenderti sotto l'ombrellone che sei senza
1: se
0: maglietta.
1: Se fanno la multa vuol dire che hanno guardato, e se hanno guardato vuol dire che gli
0: piace. Piaciuto?
1: Certo.
0: Sì, sì.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
3: Un saluto a tutti. Nuovi bombardamenti americani sull'Iran, si parla di missili nelle zone di Ahvaz, Rashmir e Sirik. Immediata la ritorsione con attacchi della Repubblica Islamica ancora una volta sulla Giordania. Poco fa l'annuncio di un accordo fra Washington e Riyadh consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un suo programma nucleare civile. La morte di Abderrahim Fakir, diffusi nuovi video sui fatti di Bologna. In un filmato l'uomo appare in stato confusionale prima dell'intervento della polizia. In un altro si vedono i tentativi di rianimarlo mentre è ancora legato. Sul suo volto macchie provocate dallo spray al peperoncino che gli è stato spruzzato da distanza ravvicinata, ha sostenuto l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir. Dramma durante le operazioni di spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta, colto da un malore e morto poco dopo in ospedale un vigile del fuoco, il capo reparto Alessandro Marchi, aveva 59 anni. Sport calcio, Mancini rivela nessun contatto per la guida della nazionale, ancora in piedi l'ipotesi Guardiola CT, domani assemblea di Lega alla presenza del presidente della FIGC Malagò. Nelle prime amichevoli stagionali Inter avvalanga con i dilettanti tedeschi dell'Asen, la firma di Esposito su 5 dei 16 gol nerazzurri, Napoli KO 3-1 con l'Arezzo, 1-0 del Torino all'Alcione Milano e la Fiorentina ha battuto con lo stesso risultato il Gubbio. Questa è RDS.
2: Mezzanotte e un minuto sull'orologio. Buon giovedì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
4: C'è Luca Berardinelli in regia con noi fino a luna, questa è casa RDS. Senti, ma così velocemente, chi vince il prossimo campionato di calcio?
5: Certo, secondo te arrivo qui, tiro la gufata delle gufate, poi dopo si perde quella squadra, se la prendono con me.
4: Allora
5: dillo tu, vai, dillo tu. L'hai fatto con l'Italia, avevi detto l'Italia andrà ai mondiali.
4: Beh,
5: lì, guarda.
4: Ma cosa dice?
5: Non ci siamo neanche qualificati.
4: Abbiamo proprio detto,
5: smettila, guarda,
4: non
5: dai.
4: Succede. Ma se succede, e non è successo.
5: Brava, brava.
4: Non è che l'ho detto io, andiamo.
5: No, fammi un vanto di questa. Raccontalo al popolo. Buffo, vai.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Parole diverse ma senso universo.
2: La tua musica è su RDS
0: 100% grandi successi.

0: Soul su RDS chiude la sequenza mixata. Mezzanotte 15. Avete sentito che visitare un museo allunga la vita tanto quanto fare attività fisica?
1: Ma non credo, guarda, su che base scientifica è stata fatta
0: tu
1: questa?
0: Tu parli dell'attività fisica.
1: No, in senso generico, dai, per
0: allora,
1: non essere troppo di parte.
0: Entrambe riducono stress e anche il rischio di malattie. Questo è uno studio della London University College.
1: Questo bene.
0: Una regolare attività elettiva di testa rallenta l'invecchiamento biologico quanto l'esercizio fisico.
1: E invece l'attività da lettone, quella invece non è.
0: Siamo qui per una. Se lei c'ha l'ormone ballerino, perché mezzanotte 15.
1: L'ormone ballerino, però.
0: 23 luglio, il caldo, le temperature,
1: scienza, no?
0: C'hai quella voglietta lì.
1: Toglie lo stress anche quello, comunque.
0: Quando vai a casa,
1: dico io.
0: Ci pensi, siamo qui per un altro
1: non
0: motivo.
1: Possiamo pensarci
0: siamo
1: anche adesso.
0: Cosa deve fare?
1: Così, per dire, un po' di brocolage, un po' così.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Ora buon giovedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà? Nelle prossime ore ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
17: Si attende una giornata di giovedì nel complesso soleggiata sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera dei fenomeni raggiungeranno i rilievi appenninici, sconfinando anche sul medio-basso versante adriatico. Temperature massime in generale diminuzione, con clima sì caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. I valori continueranno a raggiungere i 35-36 gradi però tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
18: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Tra poco facciamo uno spuntino proteico di mezzanotte.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Sentito il freddo? È arrivato il brivido?
2: Ridino dell'aria condizionata.
1: Maneskin su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Parliamo di chef stellati.
2: Sì, chef stellati che però ogni tanto qualcosa la combinano. In particolare la storia è quella di questo chef sudcoreano, due stelle Michelin, quindi non è che proprio uno scappato di casa.
1: Ma no, uno
2: cioè,
1: che ne sa.
2: Insomma, ecco. È stato condannato ad un anno di carcere, magari l'avete letto in giro, per aver utilizzato formiche essiccate come guarnizione per alcuni dolci serviti nel suo ristorante di Seul.
1: Scusa, domanda, l'ha fatto di nascosto o era dichiarato sul menù?
2: No, era dichiarato. Il punto è che secondo l'accusa le formiche erano state importate illegalmente dagli Stati Uniti e dalla Thailandia dal 2021, quindi il punto non era quello di servire insetti, che si può fare, ma in questo caso quelle formiche non rientravano tra le specie autorizzate al consumo umano nella normativa sudcoreana, quindi quelle formiche non potevano essere
1: a prescindere.
2: Cioè, ho detto formichille, formichette, formicuzze avrà detto, no? E invece non si potevano.
1: Un bel giretto d'affari qua, perché il dessert avrebbe generato ricavi stimati intorno ai 75.000 euro e sarebbero state utilizzate 49.000 formiche nell'arco di 4 anni.
2: Capito? Formiche che non potevano
1: essere. Questo ha fatto i soldi veramente con gli insetti così.
2: Che non potevano essere servite. Ad esempio.
1: Però si mangiano in altri paesi.
2: Sì, assolutamente.
1: Dove è legale? In Danimarca, in Australia, in Messico. In Messico c'è il caviale messicano, ovvero le uova delle formiche sono una prelibatezza. Poi proponile qui in Italia ti guardano storto, no? Dicono, ma che stai?
2: Sì, beh, noi siamo molto tradizionalisti anche sulla cucina, è difficile.
1: Cioè,
2: il pensiero dell'insetto, ma poi li vendono anche online, per dire, mi ricordo degli amici avevano comprato le cavallette ricoperte di cioccolato.
1: Un po' sdoganata, però, dai.
2: Devo dire,
1: ormai siamo andati oltre.
2: La farina, dai. Non lo so, potrei provare a assaggiarla, la farina, un qualcosa fatto
1: pesce
2: con la
1: palla,
2: farina.
1: Invece?
2: La pesce palla è velenoso,
1: Giappone?
2: Non si può fare.
1: No, in Giappone lo fanno.
2: Sì, però è pericolosissimo.
1: È molto
2: cioè,
1: pericoloso. Ma lo mangiano.
2: Puoi rischiare la vita se becchi il momento.
1: Hanno una speciale licenza per poterlo anche solamente maneggiare, tagliare e cucinare. Non è che arrivi e chiunque può servire o preparare quel piatto.
2: Però se va male qualcosa ci lasci
1: cavoli
2: la pelle,
1: tuoi.
2: Come si dice in francese.
1: È una tua scelta.
2: Ad esempio invece in Italia una cosa che non si può fare è quella del caso del famoso casu marzu.
1: Il formaggio.
2: Formaggio, quello sardo con... È sardo, sì. Sardo,
1: sì, sì, certo.
2: Con i vermi vivi dentro. Cioè non può essere commercializzato. I local, gli amici della Sardegna
1: lo sanno bene,
2: lo mangiano magari in alcuni casi,
1: certo,
2: però non può essere venduto
1: senza magari. Guarda, ci sono tantissimi video che vedo sui social di persone che fanno colazione, che fanno pranzo, che fanno aperitivo e spalmano a destra e a sinistra, si fanno delle bruschettone grosse così col casu marzu.
2: Beh, lì comunque è tutta proteina,
1: sì,
2: c'è
1: sì,
2: il vermicello dentro, proteina.
1: Io non l'ho mai assaggiato.
2: No.
1: Prova tu,
2: no,
1: fate voi, vi guardo da lontano.
2: Senza i vermi lo assaggerei, con i vermi non.
1: Io sto bene così.
2: Forse no, c'è la novità di Alex Warren.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: tardi per te su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Non so se avete sentito, ma in Liguria la borraccia si può riempire, sì, ma al costo di un euro. Polemica
1: subito. Infatti.
0: Titolare ha detto: così riduciamo la plastica. Questa siamo a Noli, buona, in provincia di Savona, a sollevare il caso sui social è stato un cliente, perché dice: fanno pagare un gesto che dovrebbe rappresentare accoglienza e buonsenso. Quindi, insomma, pagare un euro forse è un po' tantino.
1: Sì, secondo me sì, effettivamente sì, forse un euro, dai, è tanto, però dipende. Con che cosa tu mi riempi la borraccia? Con l'acqua di una bottiglia o con l'acqua del rubinetto?
0: No, con la bottiglia ti faccio pagare la bottiglia.
1: No, magari la bottiglia mi riempi con l'acqua del rubinetto. E soprattutto, quanto è grande la borraccia? Perché se una borraccia da mezzo litro, da 75, magari arrivo lì con la borraccia da due. Sai che adesso vanno di moda sti galloni,
0: grossi, cioè, gli americani.
1: Con la borraccia da 2,5 litri, da 3 litri, allora vabbè, ci può stare. Forse 50 centesimi, prezzo simbolico. Era
0: via di mezzo.
1: Noi, dottori commercialisti,
0: con un euro mi compro l'acqua imbottigliata.
1: Capito, sì, effettivamente sì, cioè non sprechi plastica, però.
0: Comunque, non so, dove ti giri, c'è da far polemica. Qualsiasi cosa succede.
2: Mi manchi, ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro.